0: Così è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma, perché mia mamma ha sempre fatto, beh, lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia e quindi mi portava con lei a scegliere gomitoli, colori e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco perché lei faceva
1: Era un gioco che
0: l'insegnante in
1: facevate
0: realtà.
1: insieme, in
0: Sì,
1: qualche modo.
0: esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
1: Qualcosa che ti somigliasse in qualche
0: Esatto,
1: modo.
0: cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei. Poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
1: Come ti senti? Mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata, diciamo,
0: Sì,
1: pre-intervista e
0: sì.
1: il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere, colori,
0: Esatto,
1: stile.
0: in base al mio umore, a cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga. Quindi ho detto mamma voglio vestirmi da maschio perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito. Però non è mai stata una cosa... Cioè non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai. Anche perché in realtà sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci, in quel periodo non c'era neanche la moda comoda che adesso per dire è più facile seguire la moda, secondo me, perché
1: Ha più
0: hanno...
1: opzioni
0: Sì,
1: forse, anche
0: esatto, ha più opzioni.
1: per più fisicità, per più
0: Sì,
1: stili. Prima
0: esatto.
1: forse era un po' più
0: Sì,
1: stretta
0: più
1: la
0: stretta,
1: gamma.
0: sì, proprio in tutti i sensi effettivamente, perché quando ero adolescente io la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti, nella mia adolescenza c'era, non so, 2000, dal 2000, non mi ricordo, dal 2000, comunque mi ricordo il 2010, probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti ci andava di moda l'indie, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo. Forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente non seguivo neanche la controtendenza, cioè gli alternativi per forza, quindi il pantalone largo perché se l'alternativo, il piercing, cioè cercavo comunque sì una cosa
1: Una tua
0: mia, una
1: strada
0: mia
1: che fosse
0: strada.
1: né un trend né un antitrend in qualche
0: Esatto,
1: modo.
0: quindi sì,
1: E poi arriviamo al
0: quello.
1: teatro,
0: Esatto,
1: giusto?
0: sì, perché proprio quando ho capito che la moda potesse essere poi davvero la mia vita, sono dovuta passare per forza dal teatro, perché io ero appassionata di teatro, di cinema, ma soprattutto di teatro, recitazione teatrale, e mi sono iscritta a un'accademia a Milano, all'Accademia del Teatro Arsenale, che segue il metodo Lecoq, che è un metodo francese che avevo sfiorato in Erasmus a Parigi. Con una regista che avevo conosciuto in università e quindi insomma mi appassiono di teatro sempre di più, mi iscrivo al Teatro Arsenale dove il metodo di studio passava proprio dal corpo e io avendo fatto anni di danza amavo proprio esprimermi col corpo, quindi
1: Avere la libertà di movimento.
0: esatto, la libertà di movimento, sì, tutto un gioco sulla spazialità. Quindi il corpo comunica prima della voce e la voce si esce in un certo modo se il corpo è pronto, se il corpo è sincero e se no risulta finta. E quindi, vabbè, ovviamente il teatro è ancora una mia passione, mi piace tantissimo, ma finita la scuola, dopo un po' di esperienze, comunque non ero convintissima del tutto, non tanto per il teatro in sé, ma per l'ambiente. Era un po' difficile per me stare in quello senza contaminarmi troppo, non so se mi sono spiegata.
1: Però sei passato dietro le quinte, hai
0: Esatto,
1: visto
0: dietro le
1: qualcun altro
0: quinte,
1: lavorare, ecco, non c'è solo la
0: esatto.
1: platea in questo caso.
0: No, mi sono innamorata proprio del lavoro dietro le quinte, guardando le costumiste che mi vestivano, vedendo come erano sicure di sé, io mi sono sentita proprio il manichino, mentre immaginavo tutt'altro nella mia testa, invece proprio ho visto quanto fossero brave e competenti, io sapendo già un po' cucire, insomma, mi hanno aperto gli occhi. E allora da lì mi era nato un po' il pallino. Che bello il mondo del costume, del fare i vestiti, della moda, cioè il ritorno, no, alla moda come espressività. non solo individuale ma anche artistica, quindi perché nel teatro, perché quel personaggio veste così, oppure lo studio sui materiali, in base alla pièce teatrale da mettere in scena, quindi mi ha affascinato tutto questo.

0: Andavo sempre a ricadere sulle giacche,
1: Tu
0: il
1: giocavo urgente,
0: tailleur,
1: morbido, protettivo
0: sì,
1: anche.
0: esatto. Però là devo ammettere che studiavo proprio, cioè sì, nell'ultimo anno ho dato spazio anche a ciò che volevo poi effettivamente realizzare io, quindi al design. Ma il primo anno ho detto io voglio capire proprio come si fa un capo standard. Quindi magari
1: Da
0: la
1: 0 a
0: giacca
1: 100.
0: da zero, sì, esatto. Quindi la giacca l'ho imparata a fare ovviamente anche stretta, aderente, proprio su misura. E poi da lì
1: Lontano
0: ho
1: da quello
0: iniziato a
1: cui siamo abituati con il
0: spaziare.
1: fast fashion, dove alla fine
0: Sì.
1: prendi delle cose che sono dei modelli già preimpostati, che sì, è la tua taglia, però non hai idea dello studio che sta nel fare qualcosa che calza a
0: Esatto,
1: pennello.
0: quindi esatto, la sensazione di avere un capo che è
1: Che ti
0: tuo, ti
1: veste.
0: veste, ti segue, segue il tuo corpo, e quello è bellissimo. E poi sapere cosa c'è dietro. Cioè,
1: Sì.
0: quando ho visto la giacca aperta,
1: Anche
0: mi
1: in
0: sono
1: termini etici, come si
0: emozionata.
1: diceva, certo, perché poi c'è anche la
0: Sì,
1: scelta dei materiali, il modo in cui si lavora, con chi si lavora.
0: esatto. Tutto il mondo dietro le quinte dei vestiti, alla fine, è quello che mi ha appassionato di
1: E
0: più.
1: su questo arriviamo ad Amelia, che non è il tuo nome,
0: No,
1: ma racconta una
0: esatto.
1: storia anche lui,
0: Sì,
1: giusto?
0: è un nome di famiglia perché da parte di mia mamma ci sono state generazioni di Amelia, Amelio,
1: Anche al maschile,
0: anche
1: quindi.
0: al maschile, sì.
1: Unisex.
0: Il mio bisnonno era Amelio, Amelio. E quindi unisex anche quello, sì, come
1: È
0: poi ogni
1: diventato il nome
0: brand.
1: poi del tuo brand.
0: Sì, perché poi si è interrotta questa, come si può dire, questa tradizione e ho voluto riportarla in vita. All'inizio scherzando con mia mamma facendo mercatini, ci chiamavamo forse Crafty Amelia, qualcosa del genere, però Amelia c'era sempre e quindi l'ho
1: E poi è
0: voluta.
1: diventata prima una boutique
0: Sì,
1: fisica, diciamo,
0: esatto.
1: in città, quindi qua a
0: Sì,
1: Cremona, che è la tua città,
0: sì.
1: e dopodiché una boutique virtuale.
0: Sì,
1: Quindi hai
0: esatto, quella
1: scelto
0: che è adesso.
1: di diciamo, passare a un dietro le quinte totale,
0: Sì.
1: in cui il commercio è online e il lavoro invece rimane la maggior parte del tempo, quindi non c'è più la gestione della boutique, ma rimane tutto un atelier.
0: Esatto, sì, tutto un dietro le quinte.
1: Come hai coniugato la modernità dell'e-commerce con un lavoro così artigianale, così fisico?
0: Allora, bella domanda. In realtà è venuto anche spontaneamente, perché ho iniziato ad aprire il sito e-commerce. In realtà già quando facevo mercatini mi divertivo un po' a pubblicare, perché ho sempre avuto blog prima di scrittura, così. Amatoriale ovviamente, quindi conoscevo già un po' il mondo dei blog, quindi anche quando facevo i mercatini avevo un sito con le nostre creazioni e l'avevo aperto uno anche a mia mamma con le sue creazioni,
1: Quindi era già una
0: quindi
1: vetrina
0: era già, sì,
1: virtuale.
0: era un mondo che già un po' conoscevo. Poi quando avevo il negozio, la boutique a Cremona, Covid, e quindi ho accelerato le cose, avevo aperto già un online con soltanto i miei prodotti, perché nella boutique c'erano sia prodotti miei che prodotti che acquistavo già confezionati,
1: Ok.
0: scelti da me ovviamente. Quindi sul sito c'erano soltanto le mie creazioni, quindi avevo già un po' preso la mano con questa realtà, ecco.
1: Quindi è stato, diciamo, un primo passo che poi ti ha portato all'attuale
0: Sì,
1: fisionomia, ecco.
0: esatto, sì, anche perché ormai ho visto che, allora, per quanto sia bello poi andare nei negozi, anche a me piace molto, però ha cambiato tantissimo il modo di acquistare, la mentalità proprio nell'acquisto
1: Quindi anche
0: dal
1: lo
0: Covid
1: stesso
0: in poi.
1: consumatore non dico smesso di andare nei negozi, però
0: In modo
1: prima si sposta
0: diverso.
1: online, prima si muove online,
0: Esatto,
1: cerca
0: prima
1: quello
0: curiosa.
1: che.
0: Quindi non nego che magari un domani potrei riaprire qualcosa o magari cercare qualche punto fisico reale, però al momento vado avanti così.
1: Ecco, io ho una curiosità, forse un po' più personale. Mi raccontavi che hai una bimba di 4 anni
0: Sì.
1: e diciamo che come tutti i bambini è anche esposta a quelli che sono un po' i trend, i gusti che vengono fatti apposta per i bambini, quindi molte volte c'è il rosa per le bimbe, l'azzurro per i bimbi, le bambole, gli unicorni per le bimbe, le cose un po' più considerate maschili per i bambini, eccetera, eccetera. Tu
0: Esatto.
1: come ti muovi in questo mondo che molto spesso è un po' polarizzato e come dai spazio al suo gusto?
0: Allora, devo dire che lei ha un gusto, per come dire, cioè si suol dire femminile, poi non mi piace dare per forza aggettivi, però lei ama tutto ciò che luccica. Non so se è perché il mondo la
1: Le propone
0: porta lì,
1: queste,
0: perché in realtà
1: ok.
0: io in casa le proponevo tutt'altro, proprio quando è nata tutti i colori neutri, giochi di
1: L'antigender.
0: legno, sì, proprio, esatto.
1: Neutro.
0: E lei alla fine andava sempre

0: oro, negli unicorni, il rosa, però non tanto il rosa, devo dire che sì, le piace molto, però le piace molto anche il blu. Sono colori che anche perché poi gli ho spiegato perché un giorno mi fa: eh no, questo è una felpa da maschio perché era
1: Ah, quindi
0: nera.
1: te l'ha
0: Lei sì,
1: detto?
0: perché
1: Ok.
0: secondo me, magari appunto nell'ambiente esterno, comunque
1: La
0: una,
1: socia.
0: esatto, cioè comunque come glielo spieghi, maschio e femmina, effettivamente ci sono delle diversità fisiche, no? Quindi magari anche all'asilo i maschi di qua, le femmine, può essere
1: Sì,
0: che.
1: certo.
0: E quindi in qualche modo lei deve. E quindi mi ha detto: questo qua è un colore da maschio. Ho detto: ma scusa, ma la mamma com'è vestita? Nero. E quindi ok. E poi gli ho raccontato,
1: Crisi.
0: esatto, poi gli ho raccontato. Poi non so se è vero, però penso che sia vero perché mi ricordo di averlo studiato, che una volta in realtà il colore maschile era il rosa perché deriva dal rosso, quindi
1: Il
0: la
1: colore di
0: forza,
1: forza.
0: esatto. E invece il blu era il colore della femmina, come era perché era più celestiale. Cioè, se non ricordo, quindi gliel'ho raccontata e lei è rimasta così, davvero? Quindi in realtà sto cercando di farle capire che non ci sono realtà assolute nemmeno in quest'ambito. E quindi, però lei alla fine sceglie lei. Cioè, io le ho comprato l'altro giorno una maglia con tutti i brillantini oro, e i pantaloni con i cuoricini argentati, perché le piacciono. Quindi
1: E
0: sì.
1: magari un giorno sarà lei che si veste da idraulico, per dire,
0: Infatti, perché poi alla fine,
1: tutta di
0: esatto,
1: jeans.
0: l'altro giorno vedevo che giocava con una macchinina che era ancora mia vecchia, che in realtà era di mio padre, quindi c'è una macchinina che ci tramandiamo da generazioni, e poi era contentissima di scegliere il regalo di compleanno per un suo amichetto e voleva giocare lei con il dinosauro, quindi vabbè, alla fine
1: Quindi c'è quell'apertura di
0: c'è
1: cui.
0: un'apertura, per
1: Sì.
0: quanto poi lei sia.
1: Al momento unicorni paillettes. Ci
0: Esatto,
1: sta.
0: proprio così.
1: E per te invece cos'è la moda, in una parola?
0: In una parola, espressione.
1: Espressione di
0: Sì.
1: quello che senti, che sei?
0: Sì, di quello che sento, di quello che sono, ma alla fine anche, sì, fondamentalmente quello, però non nego che poi ci sia un gusto collettivo, chiamiamolo così. Per dire un esempio che mi viene in mente è la vita alta e la vita bassa. Ne parlavo con un mio amico, un anno fa, o forse già 2 anni fa. Dei costumi che sono all'epoca andava ancora di moda la vita alta, adesso sta tornando la vita bassa perché torna di moda agli anni 2000, eccetera, tutto quel periodo
1: La
0: lì.
1: parte che conosce quella attillata
0: Esatto,
1: e scoperta.
0: però ancora gli inizi in cui il pantalone si abbassa ma è ancora un po' largo con la scarpa grande, quindi
1: Sembra
0: non
1: una pantalona a
0: ancora.
1: zampa
0: Sì,
1: adesso,
0: esatto,
1: siamo.
0: siamo già lì. Ci stiamo avvicinando verso quella moda brutta. No, vabbè. E quindi in realtà io penso che poi l'occhio si abitui, perché mentre all'epoca parlando di vita alta e vita bassa, lui non inorridiva al ricordo dei costumi a vita bassa, io penso che oggi non inorridisca più. Perché, non perché lui segua la moda, perché non la segue per niente, è proprio che l'occhio si abitua. Quindi se 2 anni fa ci faceva strana la vita bassa, non la mettevamo, non perché non ci rappresentasse, perché comunque la moda ci plasma
1: Il
0: anche.
1: modo in cui guardiamo il
0: Esatto,
1: mondo,
0: sì, il mondo, il
1: o noi stessi.
0: corpo, sì, il corpo no nostro, degli altri. Quindi sì, diciamo espressione di quello che si è, però c'è una contaminazione che tu voglia o non voglia, anche chi non segue la moda alla fine è dentro questa bolla, secondo me,
1: Come si fa a
0: ovviamente.
1: ricordarsi chi si è in questo, o a cosa si somiglia, cosa ci somiglia in questo mondo pieno di stimoli?
0: A me aiuta tanto tornare alle cose che mi piacevano quando ero più piccola. Ho avuto un periodo un po' di crisi, anche dovuta alla maternità, cambia il corpo, hai meno tempo di guardarti, il lavoro che mi sono messa in testa di fare questa cosa. Quindi ho avuto un momento un po' di crisi e ho riguardato tutte le poesie che scrivevo, i libri. Quindi tornare, no, da dove sono partita, cioè sono arrivata qui perché ero quello. Secondo me la fase più autentica è quella dell'adolescenza, quindi riprendere un po' in mano. Quel periodo è stato molto importante, quindi anche per capire poi, declinandolo nella moda, il mio stile, quello che poi riesco a esprimere.
1: Di un tornare un po' a se stessi e soprattutto stare con ciò che ci somiglia, ci fa sentire liberi di esprimerci e di muoverci
0: E di
1: nel mondo
0: muoverti, sì. Esatto.
1: in cui siamo. Grazie mille Cecilia per aver condiviso la tua
0: Grazie a te.
1: storia e la tua esperienza. E voi trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e gli scatti oggi di Paolo Mazzini su Instagram. Grazie, alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Dal cuore delle piante, l'aromaterapia. L'aromaterapia è un trattamento terapeutico e cosmetico antichissimo e tuttora assai diffuso, che si basa sull'impiego di oli ed essenze estratti dalle piante, in ogni loro parte, steli, fiori, foglie, radici e cortecce. Somministrati attraverso frizioni sulla pelle, bagni e pediluvi o inalazioni, gli oli essenziali possono rappresentare un'ottima cura per numerosi disturbi, a partire da quelli di origine psicosomatica, sebbene l'impiego maggiore riguardi le loro proprietà antisettiche, antinfiammatorie e battericide. Ma entriamo più nel dettaglio di questa disciplina, un ramo della fitoterapia che in molte situazioni della vita quotidiana potrebbe sostituire il fin troppo abbondante impiego di prodotti chimici. Gli oli essenziali sono le sostanze odorose responsabili del profumo delle piante. Volatili, presenti in quantità infinitesimale in ogni pianta, sono però estremamente concentrati e complessi. Nell'essenza di eucalipto, per esempio, vi sono più di 250 componenti diversi, tra cui alcol, acetone, fenolo, aldeide. Ogni componente ha un'attività propria e agisce in sinergia con gli altri. È questa complessità a rendere molto difficile la creazione degli oli essenziali di sintesi. Una stessa pianta può dare origine a svariate essenze dalle virtù terapeutiche diverse. L'essenza d'arancio è estratta dalla scorza del frutto, il neroli è estratto dai fiori e il petit grain dalle foglie. Quattro sono i metodi di estrazione: la spremitura, la macerazione, la distillazione, la dissoluzione. La spremitura: spremendo una scorza d'arancio tra le dita si ottiene un succo oleoso, molto profumato, che scaturisce dai pori della scorza. È questo un metodo artigianale impiegato di rado. La macerazione si attua immergendo i petali dei fiori in grasso vegetale. Dopo alcune settimane, con appositi solventi, il grasso vegetale viene separato dall'olio essenziale. Con la distillazione i fiori o le foglie vengono invece passati sotto un getto di vapore e gli oli essenziali vaporizzati sono recuperati per condensazione. Poiché sono insolubili in acqua, si isolano facilmente. Con la dissoluzione le piante vengono infine immerse in un solvente e l'olio essenziale viene poi estratto per frizionamento. Quale comunque sia il metodo usato, la resa è sempre scarsa. 100 kg di camomilla forniscono meno di un chilo di olio essenziale, 100 kg di lavanda dai 2 ai 3 kg, 100 kg di prezzemolo 300 grammi. Come per i vini, anche per le coltivazioni di oli essenziali, la natura del suolo, l'esposizione del terreno, la posizione geografica e soprattutto il momento della raccolta delle piante influiscono sulla qualità delle essenze. Queste differenze sono particolarmente evidenti per quanto riguarda la qualità del profumo e del colore degli oli, meno per quanto concerne le loro qualità terapeutiche. La condizione fondamentale per un buon olio essenziale è di essere naturale. Gli oli di sintesi sono meno attivi, concentrato e privo di tracce di solventi o impurità. Queste qualità non si vedono a occhio nudo, ma possono essere messe in evidenza attraverso un'accurata analisi. L'unica garanzia è acquistarli in farmacia. In Italia è facile trovarli nelle farmacie con il reparto omeopatico, dove potrete prendere visione del bollettino di controllo, degli oli effettuata dal laboratorio. È bene tenere presente che un olio essenziale di buona qualità non può essere venduto a basso prezzo, in quanto, lo abbiamo già visto, la resa delle piante è molto scarsa.

tutti gli oli essenziali sono antisettici e antibiotici, cioè distruggono i germi e impediscono la loro proliferazione. Si narra che durante un'epidemia di peste nel 1630, quattro ladri depredassero i cadaveri senza rischio di contagio, perché si erano cosparsi il corpo di un aceto nel quale avevano fatto macerare salvia, timo, rosmarino e lavanda. Tutte piante conosciute per le loro proprietà antisettiche. L'aceto dei quattro ladri è stato inserito nel Codex francese, annuario ufficiale dei medicamenti, e vi è rimasto fino al XIX secolo. Le virtù degli oli essenziali comunque non si esauriscono qui, infatti sono anche stimolanti, come il pino, il basilico, la salvia, la santoreggia, il rosmarino e il geranio. Diuretici, il finocchio, la cipolla, il ginepro. Cicatrizzanti, la lavanda, la salvia, il rosmarino e il timo. Antifermentativi intestinali, aglio, cipolla, anice, limone, ginepro. E vermifugi, aglio, limone, cannella, cipolla e carvi. Ma attenzione, possono essere anche tossici. Proprio per la loro concentrazione, gli oli essenziali non sono inoffensivi. L'aromaterapia, metodo di cura naturale, non è sempre innocua. Certe essenze, se utilizzate pure o mal dosate, possono provocare bruciature, per esempio l'essenza di verbena, o intossicazioni e addirittura disturbi nervosi come l'essenza di issopo. E possono anche causare alcune malattie.

Gli oli essenziali sono invece molto efficaci per curare i piccoli acciacchi quotidiani, disinfettare una ferita, prevenire o curare il raffreddore, favorire la digestione, migliorare il sonno, combattere lo stress. Seguendo i consigli di un medico o di un farmacista competente, potete utilizzarli senza rischi. Per quanto riguarda l'aromaterapia del terreno, invece, cioè le caratteristiche psicologiche e fisiologiche dell'individuo, che mira a riequilibrare l'organismo rendendolo meno fragile, bisogna rivolgersi esclusivamente al medico specialista in aromaterapia, cioè l'aromaterapeuta, in quanto agisce sul sistema simpatico e su quello parasimpatico. Non esiste una specializzazione in aromaterapia riconosciuta in Italia. I medici che la praticano sono i naturopati o coloro che si sono specializzati seguendo corsi privati. Non bisogna dimenticare che questa disciplina, nonostante l'eccessiva volgarizzazione, non è né facile né semplice. Richiede infatti anni di studio e non può prescindere da indispensabili conoscenze mediche.

Riguardo ancora all'aromaterapia, c'è una regola d'oro: non ingerite mai gli oli essenziali senza prima aver consultato un medico specialista. Nel caso dobbiate utilizzarli per via esterna, seguite i consigli del farmacista che vi prescrive l'esatta dose. L'uso esterno degli oli essenziali è consigliato per disinfettare una piaga o trattare una bruciatura. Per questo caso serve l'essenza di lavanda. Dare sollievo alle punture di insetti. Allontanare gli insetti. Prevenire un raffreddore o arrestarlo nella fase iniziale. In questo caso può essere utile l'essenza di geranio o di eucalipto. Versatene qualche goccia su un fazzoletto e annusatelo più volte al giorno. Gli oli essenziali sono utili anche per disinfettare la camera di un ammalato. Essenza di eucalipto, garofano, pino, cannella, niauli possono servire in questo caso. Inzuppate del cotone con questi oli essenziali uniti a olio di mandorle dolci e mettetelo sul calorifero. Gli oli essenziali servono anche per alleviare la stanchezza. Miscelate in egual misura olio essenziale di mirra o sandalo con olio di mandorle dolci e fatevi un massaggio. Gli oli essenziali nell'acqua del bagno servono per tonificare il rosmarino o rinfrescare la citronella, anche per riscaldarsi con l'origano. Gli oli essenziali vanno conservati in un ambiente fresco, in flaconi chiusi ermeticamente. È importante tenerli al riparo dalla luce, ricoprendoli, se è il caso, con carta argentata. Inoltre in farmacia potete trovare dei complessi di oli essenziali che si possono utilizzare facilmente e senza pericolo contro piccoli disturbi, dal mal di gola alle punture di ortiche. Attenzione però a rispettare il dosaggio consigliato. Ricordate sempre che sono sostanze concentrate. Gli insetticidi a base di oli essenziali eliminano gli insetti senza intossicare l'uomo e lasciano un gradevole profumo nella stanza in cui li si utilizza. I diffusori di aromi, più pratici della classica vaschetta posta sul calorifero, favoriscono la volatilizzazione delle essenze nell'atmosfera. Nella stagione invernale sono indicati per umidificare l'ambiente, disinfettarla e quindi prevenire i raffreddori. Diverse sperimentazioni dimostrano che le molecole odorifere degli oli essenziali attraversano la barriera cutanea ed esercitano un'azione in profondità. Così i bagni agli oli essenziali possono essere, secondo la molecola impiegata e la temperatura dell'acqua, tonici, rilassanti o calmanti.

E infine, in campo cosmetico, è utile l'olio di camomilla per curare la pelle secca, ruvida o irritata. Anche dei bambini si applica con massaggi, impacchi o si scioglie nell'acqua del bagno. L'olio di mandarino è utile in gravidanza perché rende più elastica e chiara la pelle e si applica con massaggi e bagni. L'olio di menta serve per contrastare la sudorazione eccessiva e curare la pelle grassa. È anche un ottimo doposole. L'olio di rosa tonifica la pelle e attenua le piccole rughe se applicato tutti i giorni con un leggero massaggio. L'olio di rosmarino massaggiato sul cuoio capelluto contrasta la calvizie. E infine l'olio di timo sotto forma di impacco cura acne e sfoghi cutanei.

Come abbiamo visto, le proprietà delle piante e dei fiori sono innumerevoli e affascinanti da scoprire. Parleremo perciò ancora dell'argomento e di questi preziosi alleati naturali dell'uomo, conosciuti già nell'antichità e solo recentemente riscoperti.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Dal cuore delle piante, l'aromaterapia. In studio Betty Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival che sta per cominciare, è un festival che ci porta in Calabria e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori, Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
2: Buonasera, grazie molte.
3: Ciao Giacomo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
2: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa e Orso Marzo mi porta alla memoria familiare.
1: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
2: sì,
1: insomma una vita molto particolare.
2: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese. Sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si sposta in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
1: Michele, tu chi sei invece?
3: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma e a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, sì, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, so fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno.
1: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
2: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri, promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
1: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate che sono estremamente connesse con i luoghi.
3: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
1: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
3: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, si chiedono di saper stare.
1: Tutto ciò che...
4: Io devo dire che per quanto riguarda Monica, l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di... un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
1: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: Calabria a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalati da persone che vengono da tutta Europa e che li chiamano proprio Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo, ma se posso,
0: prego,
2: sopra o sotto o di lato agli ospiti, tra i quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Ritti, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi, perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito, perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo, in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche, creative. Per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con delle dei migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patatini, Caritolo Patelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo

0: quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
1: Se volete incontrare tutto questo, da domani parte 7, 8, 9 agosto Orso Marzo in provincia di Cosenza. Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
0: grazie,
1: buon festival.
0: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
1: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.

0: Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voce di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Seconda parte.

Siamo attorno al 1895. Per stare con i suoi amici di Baldoria, Puccini aveva fondato il club La Bohème. Era formato da una compagnia eterogenea di artisti di secondo piano, per lo più pittori. La sede era nella capanna di Gragnani, calzolaio, detto anche gambe di merlo. In realtà si trattava di un'osteria privata dove si giocava, si beveva, si fumava e si faceva chiasso. Quel modo di vivere stravagante, volutamente selvaggio, aveva isolato Puccini. Torre del Lago era il suo feudo, ma a Milano non conosceva più nessuno, anzi, aveva solo nemici. Se ne accorse quando, nel febbraio 1896, presentò al Regio di Torino la sua nuova opera, Bohème. Erano trascorsi solo 3 anni da quando in quello stesso teatro aveva trionfato con Manon. Ora tornava con un'opera più bella e più suggestiva. A dirigerla c'era l'astro nascente del podio, Arturo Toscanini, e il successo non doveva mancare. Invece, quella prima fu quasi un fiasco. Il pubblico si mostrò tiepido e la critica fredda e ostile.

Lo stesso accadde 4 anni più tardi a Roma, quando presentò Tosca. È uno dei grandi lavori pucciniani, un'opera di forte presa sul pubblico, ma alla prima non ebbe successo. Un fiasco clamoroso, un'autentica catastrofe, poi risultò la prima di Madama Butterfly alla Scala, il 17 aprile 1904. Fin dal 1900, assistendo a Londra all'omonimo dramma di David Belasco, Puccini era rimasto affascinato dalla storia della giapponesina seduta e abbandonata da un ufficiale dell'esercito americano. E quella sera stessa era andato dall'autore a chiedergli il permesso di tradurre il dramma in opera lirica. Vi aveva lavorato con passione ed entusiasmo per 4 anni, creando delle melodie meravigliose che continuano a commuovere il mondo. Il direttore della Scala, Giulio Gatti Casazza, non aveva risparmiato alcuno sforzo per montare l'opera in grande stile. Il cast era ottimo. Rosina Storchio, Giovanni Zanatello, Giuseppe De Luca. Dirigeva Cleofonte Campanini. Puccini non era mai stato così sicuro del successo. Alla fine della prova generale l'orchestra si era alzata in piedi per un caloroso applauso. Ma i nemici del maestro si erano organizzati per fare cadere lo spettacolo e riuscirono nel loro intento. Grugniti, boati, muggiti, risa, barriti, sghignazzate, le solite grida solitarie di bis fatte apposta per eccitare ancora di più gli spettatori. «Ecco l'accoglienza del pubblico alla Butterfly», scrisse un critico. Fortunatamente, 2 mesi dopo, l'opera riscuoteva un grande successo a Brescia, da dove iniziava il suo giro trionfale per i teatri del mondo.

perché le mie opere non ottengono successo quando le presento in Italia e poi si impongono dappertutto? Si chiedeva il maestro. Finalmente capì di essere un artista isolato in patria, odiato dai colleghi, e allora decise di non dare più le prime dei suoi nuovi lavori nei teatri italiani.

0: Il 10 dicembre 1910 presentò La fanciulla dell'West al Metropolitan di New York con un cast che comprendeva Caruso, Destin, Amato, dirigeva Arturo Toscanini e fu un trionfo memorabile. Il 27 marzo 1917 presentò La rondine al Teatro dell'Opera di Monte Carlo e collezionò un altro successo. Il 14 dicembre 1918 presentò Il trittico al Metropolitan, ottenendo ancora piena soddisfazione. Con le sue opere Puccini guadagnava somme favolose che gli permettevano di condurre una vita lussuosa e si attorniava di donne bellissime.
1: Le liti con Elvira a causa delle sue avventure amorose erano all'ordine del giorno. Puccini era un farfallone, Elvira invece era una donna fedele. Egli tentò di renderla tollerante, parlando delle sue scappatelle le scrisse: «Tutto ti appare grave, grande, grosso, mentre non è che un niente. Santo Dio, il mondo è pieno di queste cose e tutti gli artisti coltivano questi piccoli giardini per illudersi di non essere finiti o vecchi stracci da buttare da parte. È solo uno sport al quale tutti più o meno dedicano qualche pensiero». A volte le sbandate del maestro erano molto forti e allora pensava di rompere per sempre con Elvira. Nel 1901 conobbe una ragazza, studentessa universitaria a Torino. Si chiamava Corinna. Si innamorò perdutamente. La notizia giunse anche alle orecchie di Elvira. In casa ripresero le discussioni, le scenate, i pianti. La crisi si fece acuta. La situazione venne salvata da un incidente automobilistico che il maestro subì il 25 febbraio 1903 mentre tornava a casa di notte. A una curva la sua auto si rovesciò, egli rimase sotto e riportò contusioni in tutto il corpo e la frattura della tibia. La convalescenza fu lentissima, ostacolata da un principio di diabete.
0: Durante i mesi di forzato riposo, parenti e amici cercarono di arginare la profonda rottura sorta tra Giacomo ed Elvira a causa di Corinna. Giulio Ricordi gli scrisse una lunga e tremenda lettera, in cui tra l'altro, parlando di quella relazione, diceva: «Ma è mai possibile che un uomo come Puccini, un artista che fece palpitare e piangere milioni di persone con la potenza e con il fascino delle proprie creazioni, sia diventato trastullo imbelle e ridicolo tra le mani meretrici di una femmina volgare e indegna?» La congiura familiare riuscì. Giacomo si arrese e decise di troncare con Corinna. La ragazza lo ricattò, consegnando a un avvocato le sue lettere e fu liquidata con una grossa somma. Intanto era morto il marito di Elvira. Ora Puccini avrebbe potuto sposarla. Tutti volevano questo matrimonio e il maestro si rassegnò. Sposò Elvira il 3 gennaio 1904, al mattino con rito civile, al pomeriggio con quello religioso.

0: aprile 1909 la gelosia di Elvira provocò un'autentica tragedia. Elvira aveva assunto come cameriera Dorina Manfredi, una ragazza di 21 anni, figlia di un compagno di caccia di Puccini. A un certo momento la signora cominciò a essere gelosa anche di questa ragazza, manifestava una gelosia isterica, ossessiva, immaginava fatti mai accaduti e si convinceva dell'esistenza di quei fatti fino ad essere sconvolta. La povera Dorina sopportava piangendo e questo fu il suo errore, divenne il capro espiatorio di tutte le fantasie di Elvira. Un giorno la signora dichiarò di aver trovato a letto il marito con la ragazza e la licenziò. Tutto il paese parlava dell'accaduto. Elvira continuava a perseguitare Dorina. Ogni volta che la incontrava la chiamava donnaccia. Dorina, distrutta da questa persecuzione, non seppe resistere. In un momento di disperazione si chiuse in camera e ingoiò alcune pasticche velenose. Morì dopo 5 giorni di atroce agonia, dichiarandosi sempre innocente. Molti a Torre del Lago erano convinti che dicesse la verità e suggerirono ai parenti di fare una perizia medica. Risultò che Dorina era pura.
1: I familiari della povera ragazza querelarono la signora Elvira per diffamazione. Ci fu un processo nel quale la moglie di Puccini venne condannata a 5 mesi di prigione e a 700 lire di danni più le spese del processo. Gli avvocati ricorsero in appello. I giornali intanto si erano impossessati dello scandalo. Puccini temeva l'opinione pubblica e non voleva più sentir parlare di quella vicenda. Trattò direttamente con i parenti di Dorina, offrì loro 12.000 lire perché ritirassero la querela e l'affare venne chiuso. Questo fu uno dei periodi più brutti della vita di Puccini. Il maestro pensò perfino al suicidio. Scrisse in una lettera a un'amica: «Ho sofferto tanto, credetemi, ho accarezzato diverse volte il revolver».

0: Ma alcuni mesi dopo aveva dimenticato quella tragedia e iniziava una relazione con la baronessa Josefine von Stangl, che continuò fino al termine della guerra. Per tutta la vita Elvira e Giacomo non fecero che litigare, consumandosi nodi e rancori, eppure non ebbero mai il coraggio di lasciarsi definitivamente. Intorno al 1920, dopo che Puccini lasciò la baronessa von Stangl, tornarono a vivere serenamente insieme. Con l'età Puccini si era calmato, viaggiava poco, amava stare in casa. Aveva iniziato a lavorare a una nuova opera, Turandot, e trascorreva con Elvira lunghi periodi nella nuova villa Viareggio, componendo e facendo continuamente sentire alla moglie le melodie che creava. Dopo tante battaglie, per i coniugi Puccini si prospettava una vecchiaia serena, ma proprio allora il maestro venne colpito dal terribile male che lo portò alla morte, un tumore maligno alla gola. Verso la fine del 1923, quando i disturbi diventarono preoccupanti, il maestro si fece visitare da diversi specialisti, gli consigliarono una cura ai raggi X che veniva praticata a Berlino o a Bruxelles. Puccini scelse il Belgio e il 4 novembre 1924 partì per Bruxelles accompagnato dal figlio Tonio.
1: Era preoccupato per la Turandot che non aveva ancora terminato. Si portò in clinica le ultime 32 pagine sperando di poterle completare. Fu operato lunedì 24 novembre. I chirurghi gli fecero un taglio di 10 cm e gli applicarono 7 aghi di radio intorno al tumore. Il maestro visse altri 5 giorni. Comunicava solo con qualche riga scritta su dei foglietti. Sembrava che l'intervento fosse riuscito bene, ma la sera del 28 novembre ci fu un collasso e Puccini entrò in agonia. Il mattino successivo alle 7:30 ricevette l'estrema unzione. Alle 11:30 spirò, pienamente cosciente. Una delle ultime frasi che scrisse con mano tremante su un foglietto fu «Elvira, povera donna», dimostrando come, nonostante tutto, volesse bene a quella donna che era stata l'unica a restargli accanto.

Turandot, la sua ultima opera rimasta incompiuta, venne rappresentata alla Scala il 25 aprile 1926, dopo che le scene finali erano state completate dal maestro Franco Alfano. Ma la prima si interruppe là dove il maestro si era fermato. Toscanini, che la dirigeva, voltandosi verso il pubblico, disse: «Qui finisce l'opera, perché a questo punto il maestro è morto».

Puccini ebbe un solo figlio, Antonio, che non si dedicò alla musica, interrompendo così dopo 5 generazioni la gloriosa tradizione musicale della sua famiglia. Antonio si sposò nel 1933 con Rita Dell'Anna, dalla quale non ebbe figli. Qualche anno prima delle nozze, però, da un'altra donna aveva avuto una bambina, Simonetta, che è l'unica discendente del grande compositore. Le spoglie mortali di Giacomo Puccini riposano nella cappella della sua casa di Torre del Lago. Accanto ci sono quelle di sua moglie Elvira, morta nel 1930, del figlio Antonio, morto nel 1946, e quelle della moglie di Antonio, Rita Dell'Anna.

0: Avete ascoltato Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voci di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Seconda parte.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Terra Ligure è la piccola comunità parrocchiale di Aveggio nel comune di San Colombano Certenoli.
1: Questa parrocchia è da 5 anni che sono qua, c'è proprio i cristiani, i parrocchiani che vogliono bene alla parrocchia, che si interessano alla loro comunità. Il prete fa la guida, ma la parrocchia è per i parrocchiani.
0: Don Salvatore Bizimana è originario del Burundi, incardinato nella diocesi di Chiavari, qui ha compiuto il suo percorso di formazione come seminarista e ora come sacerdote. È parroco di 3 piccole comunità della Val Fontanabuona alle periferie della città. Sono realtà che sopravvivono allo spopolamento anche grazie all'attaccamento alle tradizioni e alla vita delle parrocchie. Ad Aveggio la chiesa è intitolata alla Santissima Trinità, ma la festa patronale è in onore di Nostra Signora della Pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Qui ad Aveggio la Madonna della Pace è una devozione sentita. Noi ricordiamo bene che quelli che hanno combattuto per la dignità, per la libertà, per i diritti umani sono innanzitutto persone di grande fede, e noi abbiamo invocato questa pace con la Madonna della Pace perché nel mondo anche oggi ce n'è bisogno.
0: Gli abitanti della piccola frazione, poco meno di 300, non sarebbero riusciti da soli a restaurare il tetto della chiesa parrocchiale.
3: C'era il manto di copertura malorato che dava già dei grossi problemi di infiltrazione, specialmente sopra l'arco trionfale, in alcuni punti della navata e poi nella zona del presbiterio.
0: Osvaldo Garbarino è il direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto. Ha seguito gli interventi di rifacimento della copertura con la caratteristica pietra d'ardesia estratta proprio in questa zona.
3: C'è stato un iter progettuale anche abbastanza faticoso, difficile, che è durato per un po' di tempo. C'è stata la defezione del progettista, quindi il cambio, eccetera, però quando si è dato inizio ai lavori le cose sono andate benissimo.
1: Pioveva dentro, c'è stata l'infiltrazione che cominciava a rovinare proprio l'affresco di dentro la chiesa, e quindi per il momento sono stati fatti i lavori sul tetto mettendo l'edesia, proprio quella ligure, ok, e sotto l'edesia c'è proprio l'impermeabilizzazione, che è un lavoro che è stato proprio fatto, dico davvero, divinamente fatto.
0: Il costo complessivo dell'opera è stato piuttosto oneroso per una comunità piccola come quella di Aveggio, ma grazie all'aiuto dei fondi dell'8 per 1000 è stato possibile portarla a compimento.
3: Complessivamente è intorno ai 170.000 euro.
1: Dalla preoccupazione siamo arrivati proprio alla gioia più grande, che è di avere una sicurezza, di avere proprio un tetto sulla testa, soprattutto un edificio di culto come la parrocchia. Eravamo preoccupati, ma adesso non c'è più la preoccupazione, e su questo vogliamo davvero ringraziare tutte le persone di buona volontà che firmano l'8 per 1000, perché se non ci fosse la firma dell'8 per 1000 noi eravamo proprio senza il tetto della chiesa.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Benvenuti a Giovani si diventa. Riprendiamo oggi il nostro viaggio alla scoperta della cosiddetta generazione Z, i ragazzi che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni. E di loro abbiamo già compreso, per esempio, che la politica non ha mai smesso di interessarli, ma si mobilitano con slancio solo se sono coinvolti su temi, su valori che li appassionano e senza approcci ideologici, che se l'ambiente digitale resta uno dei loro principali spazi di socializzazione, però sentendosi fin troppo esposti cominciano a manifestare una certa fatica nei confronti di quella modalità e riscoprono gli incontri dal vivo, perché meglio autentici che fintamente perfetti. E a proposito di relazioni, appunto, di socializzazione, l'amicizia resta ovviamente il rapporto da loro vissuto a più alta intensità. Un amico, e questo lo dicono in un interessante dizionario che si chiama Piccolo Dizionario Immaginario delle Ragazze e dei Ragazzi, è una parte della famiglia che scegli con il cuore. E allora vi presento subito due amici per la pelle: Matteo Morvillo, Amedeo Valestra, entrambi diciottenni, sono tra i 28 giovani che il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel maggio scorso ha nominato Alfieri della Repubblica, che è un titolo che viene conferito a ragazzi che si distinguono per i loro meriti in tanti diversi ambiti e in particolare per i loro comportamenti ispirati al senso civico, all'altruismo e alla solidarietà. Allora, benvenuti Matteo e Amedeo, benvenuti.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao a te. Allora,
2: Grazie per l'invito.
1: Grazie a voi della presenza. Nelle motivazioni, tra le motivazioni del riconoscimento, si legge: per aver trasformato la loro amicizia in una forza creativa capace di promuovere responsabilità ambientale e in questo modo contribuire al bene comune. Non è da poco. E allora io parto da Amedeo. Ma che cosa avete inventato?
2: Allora, noi abbiamo inventato un'applicazione di cucina, ecco, che usa l'intelligenza artificiale in cucina, ovvero l'applicazione si chiama Cucinalo e genera 5 ricette con gli ingredienti che noi abbiamo in frigorifero. Ecco, l'idea è questa.
1: Questo, diciamo, per ridurre gli sprechi, cioè utilizzare quello che c'è. Matteo, ma come vi è venuta questa idea? È venuta a tutte e due in un momento preciso?
3: Sì, allora, intanto Amedeo lavora in cucina, quindi ha sempre visto con i suoi occhi quello che effettivamente lo spreco alimentare all'interno delle cucine, soprattutto industriali, ma anche di casa. Io invece sono un esperto di programmazione e di intelligenza artificiale, quindi abbiamo unito un giorno queste due passioni. Lui mi raccontava di questo spreco alimentare, io ho detto che in realtà l'intelligenza artificiale dovrebbe sposarsi benissimo con la cucina, perché la cucina si basa su dei pattern specifici, eccetera, e quindi abbiamo unito le due passioni creando questa applicazione. Questo è nel maggio del 2024 ormai.
1: Ecco, intanto la state perfezionando, ampliando questa applicazione, ma tra poco ne parleremo. Amedeo, ma questa passione cui accennava il tuo amico Matteo per la cucina, da dove arriva?
2: Allora, certamente, io sin da piccolo sono sempre stato appassionato al mondo della cucina, anche perché mio padre è un cuoco, quindi proprio lui a casa, ecco, mi faceva notare lo spreco alimentare in cucina. Poi, come diceva Matteo, io vedendo prima dei miei occhi lo spreco alimentare delle cucine, ho parlato ecco con Matteo, ecco, e abbiamo creato questa applicazione. Ma la mia passione, ecco, è nata proprio da mio padre.
1: È stato tuo padre, di padre in figlio. Allora, Matteo, avete due passioni diverse, talenti diversi che convergono in un unico progetto, quindi non avete voi neanche frequentato le scuole insieme?
3: No, in realtà siamo nella stessa scuola, però in due indirizzi differenti. Io faccio informatica e tecnologia e invece Amedeo fa enogastronomico.
1: Amedeo, ma da quant'è che vi conoscete voi due? Perché il motore di tutto questo è l'amicizia. Come vi siete conosciuti, incontrati? Che cosa rende speciale la vostra amicizia e ha reso anche possibile quello che avete fatto?
2: Allora, sì, io e Matteo ci conosciamo sin da piccoli, ormai possiamo dire che siamo cresciuti insieme, perché ovviamente siamo conosciuti inizio medie, prima media più o meno. Diciamo, il nostro legame è sempre stato molto molto forte. ovviamente crescendo sempre insieme abbiamo sempre capito che volevamo fare un qualcosa insieme, perché entrambi avevamo quella voglia di fare. E allora un giorno, ecco, io parlando con Matteo c'è questo problema nelle cucine, lui con la voglia, ecco, di creare sempre idee, creare nuove applicazioni, disse guarda, possiamo fare un'applicazione.
1: E tutto è partito da lì.
2: Sì, io racconto sempre questo aneddoto perché Matteo, anche noi viviamo nella penisola sorrentina e quindi a noi il mare è proprio un diciamo un uno sfogo, ecco. E allora io e Matteo anche d'inverno facciamo queste passeggiate a mare, perché il mare, ecco, ci rilassa e ci dà sempre nuove idee. E allora un giorno, ecco, salendo dal mare, Matteo parlandone di sempre di queste cose dello spreco e di questa applicazione, ecco, è nata questa idea di questa bellissima applicazione.
1: Senti, lo chiedo a Matteo, ma insomma so che questo ovviamente significa sapere le emozioni di entrambi. Mi dovete dire che cosa ha significato non solo essere il 7 maggio scorso al Quirinale nella sala delle feste per ricevere riconoscimento, ma essere lì insieme. Io c'ero perché quella cerimonia ho avuto la gioia e l'onore di presentarle e vi ricordo, non così emozionati come gli altri, siete riusciti anche a divertirvi. Che cosa vi ha detto il presidente?
3: Ma all'istante è assolutamente una gioia incredibile quando abbiamo saputo la notizia tramite la scuola. La prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è stato avvisare tutti i nostri familiari, che erano ancora più contenti di noi. Il 7 maggio è stata una giornata incredibile, conoscere il presidente è un'esperienza unica, probabilmente si fa una volta nella vita, e sicuramente questa è anche una responsabilità in un certo senso che abbiamo, perché il presidente ha detto che in un certo senso noi siamo di ispirazione per altri ragazzi, e non è facile comunque ricoprire questo ruolo, cerchiamo di ricoprirlo al meglio. E col presidente abbiamo scambiato due chiacchiere e abbiamo detto scherzosamente di scaricare l'applicazione. Ha detto che,
1: e di servirsene. Quanto ci avete messo, Amedeo, per smaltire l'emozione di quelle ore?
2: Un bel po',
1: anche se mi avete colpito voi, perché tra tutti i vostri compagni, diciamo, di strada quasi pietrificati, voi scherzavate, chiacchieravate, e lì l'amicizia, insomma, ha avuto un ruolo.
3: Sì, sicuramente avere la vicinanza dell'amico. E soprattutto anche magari aver già fatto altre esperienze permette di viverla in maniera un po' più tranquilla, e soprattutto per godersi al meglio una giornata come quella, stare stressati insomma non è la cosa migliore.
1: Sacrosanto. E allora ci interrompiamo solo un istante, ma che istante, per ascoltare i Beatles con With a Little Help from My Friends.

0: Giovani si diventa.
1: Rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000 e al microfono Gabriella Facondo e in dialogo con Matteo Morvillo, Amedeo Balestra, Giovani Alfieri. Hanno ricevuto l'attestato d'onore dal presidente Sergio Mattarella di Alfieri della Repubblica per aver dato vita, grazie alla loro amicizia, ad una app anti-spreco alimentare. E so, Matteo, che questa app voi, insomma, la state espandendo, valorizzando la cucina partenopea, quindi più ricette, che intendete estenderla anche con una sezione per la ristorazione, per i bed and breakfast, gli hotel. Sprechiamo troppo, abbiamo detto, in Italia ogni anno gettiamo nella spazzatura praticamente 7 miliardi, un valore di 7 miliardi di cibo, siamo sempre sopra la media della Unione Europea, anche se qualche miglioramento c'è stato. Ma questa coscienza ambientale, Matteo, ce l'avete anche in altri ambiti fuori da questa invenzione? Perché, per esempio, io pensavo alla tua passione per la tecnologia, l'intelligenza artificiale in termini, insomma, di consumi di energia.
2: Sì, allora assolutamente stiamo rendendo un'applicazione sempre più completa, cercando di ridurre lo spreco alimentare a 360 gradi, tant'è che adesso il prossimo aggiornamento aggiungerà anche funzionalità per ridurre lo spreco quando andiamo al supermercato. Per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale, sì, sappiamo che ha un consumo di elettricità, tant'è che noi utilizziamo dei modelli proprietari che sono molto molto molto ristretti in termini di peso e che quindi in realtà consumano pochissimo, è come utilizzare semplicemente un computer, e stiamo cercando anche di ridurre quanto più possibile l'utilizzo per limitare appunto sempre di più anche l'utilizzo di energia di questi modelli.
1: E nella vita però di tutti i giorni siete altrettanto attenti?
2: Sì, vabbè, assolutamente, anche perché noi viviamo in un territorio fantastico che molte volte magari viene poi sporcato da magari cicche di sigaretta, bottiglie sulla spiaggia, eccetera, e quando possibile cerchiamo sempre poi di raccoglierle, per esempio, di cercare di pulire un po', insomma, bisogna fare attenzione a 360 gradi.
1: Amedeo, vengo al tema che è sottinteso, sottintende poi tutto quello che state realizzando, che avete già realizzato.

0: sì, assolutamente, assolutamente. È costruire qualcosa con un'altra persona, è fare in generale qualcosa con un'altra persona.
1: Allora, adesso avete di fronte a voi progetti, una strada che chissà, probabilmente anche se avrà direzioni diverse, continuerà a correre parallela. Quali sono i vostri sogni nel cassetto? Comincia uno, poi prosegue l'altro.
0: Assolutamente. Allora, io attualmente ho una piccola azienda di sviluppo informatica e di informatica che ho fatto tutto quest'anno e spero di scalarla sempre di più. Sicuramente non saranno strade, non so quanto si potranno collegare, insomma, essendo che comunque siamo in due ambiti totalmente diversi, ma cercheremo sempre di portare avanti il progetto e ove possibile ovviamente di collaborare.
1: Amedeo, e tu senza la vostra amicizia mi pare di capire da quello che mi avete raccontato che nulla sarebbe stato possibile, ma in generale l'amicizia è un peso nella vostra vita, non solo la vostra.
2: Sì, ecco, ci manca lì, ecco, il bisogno del cassetto è sempre solo di lavorare in relazione, ecco, di avere un ristorante maggiormente, sempre solo quello, ecco, di lavorare
1: il tuo sogno.
2: Sì, però ovviamente mi chiamo Matteo.
1: Allora io vi ringrazio, vi auguro di realizzare questi sogni e di continuare insomma a camminare insieme, ma sono sicura che lo farete. Ringrazio dunque Matteo Morvillo, Amedeo Balestra, Neo Alfieri della Repubblica, ringrazio Stefano Sciurpi in regia, tutti voi che ci state ascoltando e lo fate fedelmente ogni giorno, Laura Bernardini per il suo prezioso contributo e vi do appuntamento alla nuova tappa, prossima tappa del nostro viaggio tra i giovani della generazione Z. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati anche questa settimana all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Samira Rocchetti mi accompagna in regia. Tre storie da raccontare, come avviene spesso qui alla Biblioteca dei Ragazzi, tre storie diverse. Avremo un regno tutto rosa che scopre il valore delle differenze, poi conosceremo una ragazza che cerca il proprio posto nel mondo e racconteremo tra poco di un progetto che fa circolare parole, idee e possibilità mettendo insieme la promozione della lettura e l'esperienza concreta del fare. Ma noi partiamo come sempre con la musica, partiamo da Torino con i Subsonica.

0: E dopo questa canzone, beh, insomma, vi avevo anticipato in apertura di trasmissione che oggi sono molto felice. Sono sempre felice perché parliamo di libri, parliamo con gli autori, parliamo di cose belle. Però quando poi incontro delle persone che ho avuto il piacere di conoscere, anche di persona, è ancora più bello. Quindi la faccio breve. L'ospite che sto per presentarvi, che sa tanto della materia che noi trattiamo e scopriremo anche il perché, ho avuto il piacere di conoscerla un po' in maniera virtuale a distanza, ma poi anche fisicamente tra i banchi di scuola, diciamo così. E quindi sono così felice di ritrovare alla biblioteca dei ragazzi Rosalia Lauria. Rosalia, come stai?
1: Buongiorno, sto bene.
0: Mi racconti qualcosa di te?
1: Sì, allora io sono un'insegnante di storia e filosofia. Nasco e parto da lì, per dire che poi sono stata operatrice culturale per tanti anni per l'Associazione Culturale Italiana di Torino, che è stata associazione sorta dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale qui a Torino. Ha organizzato cicli di conferenze fino al 2018, quando poi ha smesso, ha cessato la sua attività. Sono stata bibliotecaria e sono bibliotecaria scolastica, insegno italiano agli stranieri e faccio tanta formazione, quella appunto che ci ha permesso di conoscerci. E, come dice Arianna Papini, che citerei, le formazioni da adulto sono le più consapevoli, e quindi è stata una grandissima scoperta per me, e ha così completato un percorso in qualche modo che avevo iniziato tempo fa e che ha avuto in parole in circolo il progetto di educazione alla lettura, il compimento. Ho ideato insieme alla mia collega Alessandra Occhetti il progetto di educazione alla lettura, che è un'educazione allo sguardo, all'empatia, al pensiero critico. È un progetto che è nato da una comune passione per la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, evidentemente, e anche dalla passione per la poesia, per gli albi illustrati. Io e Alessandra non abbiamo che saperi e formazioni più differenti, e forse è stata questa la cosa che ha permesso alle nostre attività di proporre punti di vista inediti e di coniugare il sapere all'esperienza diretta del fare. Come dice Luisa Mattia, però, il fare non è performance, ma è solo il diritto dei bambini e dei ragazzi di formarsi. Proviamo a sostenere, integrare, praticare le specificità di ciascuno, cioè di fare in modo che ciascuno realizzi le proprie idee, collabori con gli altri e attivi delle comunità accoglienti in un momento storico, in un contesto sociale così variegato e così in continua trasformazione.
0: Parole in Circolo è anche online. Invito i nostri ascoltatori a visitare il sito paroleincircolo.org. Siete anche sui social, tu e Alessandra, anche per curiosare tra le vostre attività, che sono tante, belle e credo anche in continua espansione, perché se ti conosco bene sei una fucina di idee.
1: Grazie, sì, siamo online, quindi abbiamo il nostro sito, vi invito, come ha fatto Daniela, a spulciare su www.paroleincircolo.org e poi con la stessa dicitura anche su Facebook e su Instagram. Abbiamo tantissime proposte che si integrano a vicenda in qualche modo e che sono legate da un filo rosso. Abbiamo i libri in lettura, li abbiamo così chiamato così la proposta, che è dedicato ai circoli di lettura. Noi siamo facilitatori di gruppi di lettura annuali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, che si incontrano una volta al mese, discutono di una bibliografia che noi abbiamo fornito il mese precedente, una bibliografia che deve assolutamente mirare alla bibliodiversità, quindi sono più libri e più generi letterari, perché tutti possano scegliere possono fare una loro scelta in piena autonomia, ma soprattutto guardando ai generi letterari e alle diverse possibilità che la letteratura offre, quindi non il libro unico, non una scelta imposta. Poi ci sono i libri in pratica e la manipolazione, no? Indaghiamo e costruiamo i formati e le strutture dei libri, sperimentiamo l'illustrazione materica, esercitiamo quindi delle capacità manuali, valorizziamo dei diversi linguaggi espressivi e artistici. I libri in classe e fuori classe sono i cosiddetti laboratori di lettura, quelli che portiamo appunto in classe ma anche in altri contesti. Sono i progetti che è il progetto che ha fatto conoscere me Alessandra. Noi abbiamo lavorato a scuola e abbiamo iniziato a progettare lì laboratori di lettura che poi abbiamo portato anche fuori. Leggiamo delle poesie, esploriamo appunto la forma che la poesia dà, la posizione che le parole assumono in questo spazio. Non c'è l'obbligo o il dovere scolastico di esercitare su quella poesia, ma solo il piacere dell'ascolto in silenzio. Quindi cerchiamo di, attraverso il linguaggio, di costruire il mondo. La riteniamo una pratica sociale.
0: Lo è assolutamente. Mi soffermo perché sono molto curiosa sugli appuntamenti di lettura mensile con i bambini e i ragazzi. Partecipano più femmine o maschi?
1: Allora, guarda, per l'esperienza dei 2 anni e mezzo c'è una un pareggio, ecco.
0: Dai, che bello!
1: Sì, assolutamente sì, non potrei dire che predomina la parte femminile come un po' ci saremmo aspettate, in effetti. No, c'è un pareggio, se così posso definire, è una perfetta metà. No, di componenti non predominano le bambine.
0: Questa cosa mi fa piacere, hai ragione, abbiamo dei luoghi comuni e dei pregiudizi sui maschietti, invece ci sono dei lettori forti o comunque curiosi di avvicinarsi a questo mondo. Sicuramente sono ben stimolati da voi, tant'è che se io ti dovessi chiedere di consigliarmi un libro mi sa che ti metto in difficoltà.
1: Allora, mi metti in difficoltà perché le ultime scoperte sono quelle poi che io propongo, e allora faccio questa cosa, faccio un po' la furba. Allora propongo a tutti Filosofia Capibara, che è un castoro, casa editrice Il Castoro, Lorenza Bernardi con le illustrazioni di Lucia Carlini, ma come dice la Randall non è mai troppo tardi per leggere anche noi adulti. Vi invito a sfogliarlo, è la filosofia dei capibara, quindi ci sono delle immagini e dei piccoli consigli del capibara, quelli che ti cambiano la vita. E io lascio a voi, ma soprattutto l'ho letto prima di incontrarti, uno che dice: vincere la timidezza e parlare con uno sconosciuto. Ecco che cosa fa il capibara, tra le altre cose. E questo è il primo consiglio. Il secondo invece è un saggio di Michel Petit, intitolato Siamo animali poetici, arte, libri e bellezza in tempi di crisi, pubblicato da Anima Mundi Edizioni. È vero, è un saggio, quindi deve essere maneggiato da noi adulti, ma dentro c'è tantissima poesia, c'è un inno alla bellezza, per esempio, quella a cui tutti abbiamo diritto, una dimensione indispensabile agli esseri umani, dice l'antropologa, e soprattutto l'antropologa, sempre Michel Petit, riprende una citazione da Gustavo Martín Garzo, che è un autore spagnolo, e dice: la casa delle parole, senza le quali i luoghi reali, concreti, che accolgono la nostra vita, sarebbero sicuramente inabitabili. Quel che si trova nella letteratura e nel contatto con le opere d'arte fin dalla giovane età è forse, prima di tutto, almeno per un breve periodo, la possibilità di sentirsi in armonia, nel senso musicale del termine, con ciò che ci circonda. Mi riferisco al mondo, al cielo con i suoi astri, all'oceano, alla montagna, alla foresta, alla città e agli animali. E mi pare che in questo mese, che tra le altre cose celebra la poesia, è un augurio, è una speranza.
0: Lo è, e io ti ringrazio per questo. Rosalia, facciamo così, che di tanto in tanto bussi alla nostra porta e ci porti delle chicche come queste.
1: Tu mi dai appuntamenti, io li accolgo e rispondo.
0: Rosalia, grazie a te. Allora, a prestissimo.
1: A presto, grazie.

0: La prossima storia che vi raccontiamo si intitola La ragazza delle alci. È una storia che arriva da lontano e, come accade quando le storie arrivano da lontano, io ho la fortuna di dialogare con chi queste storie le traduce, una figura che io amo tantissimo, quella del traduttore, in questo caso della traduttrice, quindi sono strafelice di conoscere e di presentarvi Samantha Knowles. Samantha, che piacere, come stai?
1: Bene, grazie, sto molto bene. Il mio nome, diciamo, d'arte è Samantha K. Milton Knowles, è quello con cui compaio nelle mie traduzioni.
0: Giusto, e allora così ti continuerò a chiamare. Mi dici come si pronuncia esattamente colei che ha scritto questo libro?
1: Allora, si chiama Molin Klingenberg.
0: Molin è scrittrice che appunto arriva da lontano, dal nord Europa. Anche tu sei nata in Svezia, so che ami il mare, lo leggevo nelle note biografiche. Qui invece siamo nei boschi.
1: Eh sì, qua è proprio foresta scandinava, foresta del nord.
0: Ed è una storia molto bella, un romanzo di formazione con questa protagonista che conosciamo all'inizio della storia, che sta sola, è veramente tanto brava a stare da sola, forse anche troppo brava.
1: Si ritrova forse un po' suo malgrado a essere isolata, ma non tanto perché gli altri la isolino, quanto perché lei non trova molto interesse per le cose che interessano le sue coetanee, ma anche i suoi coetanei, e quindi si ritrova a stare da sola, ma non ne è poi così afflitta da questa solitudine. Il bosco e la natura soprattutto le danno forse molto più di quello che le possono dare le persone.
0: Gli daranno moltissimo anche nel corso della storia, che ovviamente non racconteremo tutta per non togliere al lettore il piacere di scoprirla, però insomma sicuramente è una storia questa che è anche un po' una storia di amicizie, sulle amicizie sicuramente, anche sui primi amori, sul ritrovarsi, ritrovare se stessi ma anche ritrovarsi con gli altri.
1: Assolutamente sì, come dicevi, sulle prime amicizie, cioè sulle amicizie, sull'importanza del trovare magari appunto nuove persone con cui condividere delle cose, andare oltre la superficie, cioè non fermarsi alla prima apparenza. Magari la prima apparenza può ingannare, ci può essere dell'altro sotto, e anche a rivalutare quelle che possono essere state le amicizie di una vita che per un motivo o per un altro a un certo punto si allontanano. E poi si parla anche di primo amore, anche se la protagonista dice di non sapere assolutamente di cosa si parli.
0: Sì, poi ci si affeziona, devo dire, alla protagonista. Un libro che, come sempre dico, forse perché alla fine scelgo libri così, si legge veramente benissimo,

0: tutte le età, anche ovviamente alla mia, che non sono esattamente nel target di questa storia, che il titolo insomma lo svela, ha come protagonista anche le alci in una maniera forse inaspettata.
1: Assolutamente sì, la protagonista Johanna appunto si ritrova spesso a stare nella capanna che ha costruito con la sua amica di sempre, che però in questo momento non la considera più di tanto, e questa capanna ovviamente si trova in mezzo alla foresta, vicino a una palude dove c'è appunto una fonte d'acqua, e una sera Johanna vede arrivare due alci femmine che vengono a bere lì sulla riva dell'acqua. E piano piano, con uno stratagemma oserei dire inaspettato, e anche l'autrice quando ne parla dice che è stato uno degli elementi fondamentali, riesce ad avvicinarsi un po', a creare una sorta di legame con queste alci, e per farlo usa, anche se appunto è inaspettato, i popcorn.
0: Fantastico, fantastico, un'arma per addomesticare incredibile, i popcorn. E vabbè, questa è una delle cose particolari, ce ne sono tante che non racconterò. Una cosa anche che possiamo dire è che la protagonista è vegetariana, in una famiglia tutt'altro che vegetariana.
1: Assolutamente, perché appunto come in tanti paesi dove le foreste sono ampie e la selvaggina è ovviamente molto numerosa, i suoi genitori sono cacciatori, come tanti appunto che vivono nelle zone più remote. Questo libro è ambientato in Finlandia, e i suoi genitori sono cacciatori, quindi ogni anno fanno la caccia proprio alle alci, e lei invece è vegetariana e ci tiene molto agli animali, è assolutamente contraria alla caccia. Suo padre cerca di convincerla a un po' andare con loro, spera che la figlia a un certo punto sviluppi questo amore per la caccia come ha lui, ma lei non ne vuole ovviamente sapere.
0: No, decisamente. Non svelo i nomi di queste alci, non svelo altri dettagli che il lettore scoprirà, però approfitto della tua presenza per aiutarmi un pochino a raccontare come ti sei trovata a tradurre questa autrice, se ti era già capitato di leggere qualcosa di suo, se ci sono state delle difficoltà per te.
1: Allora, appunto, questa storia viene dalla Finlandia, però la scrittrice è di lingua svedese, vale la pena di menzionarlo, perché lo svedese è una delle due lingue ufficiali della Finlandia, e circa il 5-6% della popolazione finlandese è di madrelingua svedese, quindi è come se fosse uno svedese ovviamente perfettamente comprensibile, ma ora negli ultimi anni ho dedicato un po' più di attenzione proprio all'approfondimento dello svedese di Finlandia, che ha alcune differenze dallo svedese di Svezia, tra virgolette, e quindi questa è una delle difficoltà che pone sempre un testo svedese di Finlandia, che bisogna fare un attimo più di attenzione a non dare per scontato il significato delle parole, perché a volte alcune parole che in svedese di Svezia hanno un significato, magari ne hanno uno leggermente diverso in Finlandia. Quindi questa è la prima cosa a cui fare attenzione. Poi devo dire che mi sono trovata molto molto bene con la protagonista, e mi sono immersa molto nella storia, la storia mi ha preso moltissimo, e questo aiuta sempre a creare una traduzione che fluisca un po' forse come l'opera originale, almeno questa è la speranza che abbiamo. Poi di cose, vabbè, ovviamente ci sono dei nomi parlanti che non sveliamo, che ovviamente hanno richiesto un po' di pensiero e ragionamento in più, però devo dire che è stato un testo molto piacevole da tradurre.
0: Beh, vedi, è molto piacevole da leggere, merito tuo, Samantha. Tra l'altro vorrei dire, Samantha, che è una traduttrice pluripremiata, posso chiederti quando è che hai deciso di fare questo? Se è sempre stata una tua vocazione o lo hai scoperto un po' alla volta?
1: Allora, diciamo che lavorare con libri forse è sempre stato un po' un sogno, anche se io non ne ero del tutto cosciente. Quando sono arrivata all'università ho deciso di fare lingue, anzi studi interculturali, studiando cinese e lingue nordiche, e a un certo punto mi sono resa conto che forse potevo, c'era un modo per unire queste due passioni, la passione per lo studio delle lingue e la passione per i libri e la letteratura che mi portavo dietro fin da sempre. Poi è venuto abbastanza naturale per me occuparmi di letteratura per ragazzi, perché non ho praticamente mai smesso di leggere letteratura per ragazzi. Devo dire che anche oltre a quelli che leggo per lavoro, provo proprio un estremo piacere a leggere libri per bambini e ragazzi e adolescenti. Quindi diciamo che è stato all'università che ho capito che si poteva fare un lavoro di queste passioni. Da lì ho cominciato a indirizzare un po' tutti i miei studi verso la traduzione letteraria. Ovviamente ci è voluto tantissimo tempo prima di riuscire a entrare poi nel mondo del lavoro, eccetera. Però è dal 2016 che poi lavoro a tempo pieno, ho iniziato nel 2014 con qualche traduzione.
0: Che bello, vedi, la fortuna poi di riuscire a un certo punto a unire tutti i pezzettini del puzzle e capire quello che poi insomma riesce a darti la fortuna ogni mattina, no? Di svegliarti e sapere che fai un lavoro che ami, e cosa che peraltro si percepisce leggendoti. Samantha, io ti ringrazio tantissimo per avermi permesso di parlare della ragazza delle Alci, cosa che difficilmente avrei potuto fare direttamente con l'autrice. È stato veramente molto bello conoscerti e spero di ritrovarti presto.
1: Grazie a te per avermi invitata, e ricordo che Emons, che è la casa editrice appunto che pubblica La ragazza delle Alci, ha sempre anche l'audiolibro incluso nell'acquisto del libro cartaceo, e a questo giro ho avuto la fortuna e l'onore, anche la gioia, di registrare anche l'audiolibro, quindi sentirete la mia
0: voce. Ma che cosa bella che mi dici, quindi io il QR code ce l'ho, allora l'ho letto, adesso me lo ascolto.
1: Poi fammi sapere che ne pensi, è stata la mia primissima esperienza di lettrice di audiolibro, e spero che si ripeta perché è stata un'esperienza bellissima.
0: Ah sì, ma che bello, sì, anche questa è una cosa particolare, un'esperienza unica, quindi ti sei sentita a tuo agio?
1: Sì, il libro ovviamente lo conoscevo come le mie tasche, nel
0: certo,
1: senso,
0: me l'ha dito.
1: C'ero veramente a mio agio dentro, ma era da tanto che avevo avevo voglia di cimentarmi in quest'altro aspetto, no, della letteratura, che è quello della lettura ad alta voce, che uso tantissimo nei gruppi di lettura per ragazzi che tengo e in tantissime altre occasioni della vita. Però appunto arrivare a leggere, a registrare un audiolibro è stato veramente bello, spero appunto che succeda di nuovo.
0: E allora ti auguro tanti altri audiolibri e libri ovviamente, quindi, e tante altrettante occasioni per risentirci. Quindi Samantha, grazie infinite per la tua disponibilità.
1: Grazie a te, Daniela.

0: Con la prossima storia vi porto in un posto un po' particolare che si chiama Rosenburgo. Il libro che vado a raccontarvi con il nostro ospite è una piccola delizia. Si intitola La Tirannosaura Rosa ed è con noi Alessandro Niero. Alessandro, piacere innanzitutto, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Piacere è tutto mio, assolutamente.
0: Ma vestito di rosa in questo momento no?
1: In realtà no, purtroppo, perché credo che ci sarebbe qualche problema di gestione del tran tran familiare, ecco.
0: Ecco, senti, posso darti del tuo, Alessandro, perdonami. Mi sono presa questa libertà.
1: Ma insomma.
0: Allora, è una storia di cui mi sono innamorata, dico la verità, ho divorato questo libro. Leggevo che la storia parte da un sogno. Un sogno di chi?
1: È un sogno di mia figlia. Mia figlia si chiama Beatrice e quando era piccola, adesso ha 21 anni, si è sognata una tirannosaura rosa in classe, se non ricordo male, e quindi una figura così un po' imponente e un po' autoritaria. E credo che appartenga a lei anche l'idea di questa tirannosaura che, mordicchiando i sederini dei saurini, insomma, li trasforma da verdognoli in rosa. Quindi diciamo che la paternità, anzi la maternità, potremmo dire, è abbastanza sua. Poi io ho sviluppato la cosa e ne è venuto fuori quello che ne è venuto fuori.
0: Sì, allora è un libro ovviamente estremamente divertente e piacevole, che poi ha anche un messaggio in realtà molto forte e molto importante al suo interno, ma parliamo appunto di Rosalba, che è appunto la protagonista di questa storia e che ha un po' una fissa, come direbbero i ragazzini, su un colore che è appunto il rosa rosenburgensis, che è proprio un rosa, una tonalità di rosa particolarissima, specifica.
1: Sì, talmente specifica che quando i vinai del regno devono creare un vino rosé particolare, devono impazzire per farlo esattamente dello stesso colore che lei intende. Quindi è un rosa specifico, non è neanche un rosa comune, è un rosa tutto suo, ecco.
0: E tutto è di questo rosa, con il rischio che uno non distingua in realtà gli oggetti o le persone l'une dalle altre, anche se hanno un po' affinato una tecnica per distinguere le cose.
1: Sì, c'è un filino di rosa appena appena un po' più scuro che circonda, fa da cornice a tutto ciò che c'è a Rosenburgo, insomma, e tutti riescono in questo modo a distinguere le cose. Poi nel caso in cui le cose si complichino, per esempio, non so, le banconote, che possono essere poi tutte della stessa misura, anche se sono circondate da questo filino, basta farle un po' più piccole, un po' più grandi e mettersi d'accordo e dire, ecco, questa vale 2 euro soldi e questa ne vale 3 o 4 o 5. Lì è tutto rosa, anche i soldi sono i rosoldi, naturalmente. Ecco.
0: Ovviamente. Quindi insomma tutto bene o male sotto controllo, ma a un certo punto qualcosa sfugge dal controllo.
1: Sì, perché la tirannosaura, che poi è una, è molto godereccia questa Rosalba, in realtà una sera, insomma, alza un po' troppo il gomito, beve un po' troppo di questo meraviglioso vino rosé, e quando viene chiamata a procedere a una cosa che si chiama intonazione, cioè trasformare tutti, far diventare tutti di colore rosa, insomma sbaglia a mordicchiare la chiappetta, anche a pungere la chiappetta della tirannosaurina di turno, e quindi punge quella sbagliata e non se ne accorge, perché è un po' annebbiata dai fumi dell'alcol. Non se ne accorge neanche l'amico fedele, che è il dottor Rosario Rosiello, che è un oculista molto molto bravo. Quindi se ne vanno dopo aver fatto questa intonazione, senza rendersi conto che il rosa di cui si è tinta questa neonata non è proprio esattamente il rosa che ci vorrebbe. Poi i genitori, per parte loro, insomma, un po' coraggiosamente, un po' temerariamente, decidono di dare il nome di Violetta a questa ragazzina, appena nata ragazzina, scusate, insomma, vabbè, tirannosaurina. E succede questa cosa che Violetta, proprio quasi per aderire cromaticamente al nome, insomma, comincia a diventare di un colore appena appena diverso, poi sempre più diverso, insomma.
0: Ed è divertentissimo, insomma, per lei forse un po' meno, il fatto che chiaramente i genitori a un certo punto si accorgono che questa diversità potrebbe balzare all'occhio e quindi la dipingono, insomma, di questo rosa, e lei non può far nulla perché se suda poi si scolorisce.
1: Sì, addirittura la esonero da ginnastica, no? Che magari qualcuno potrebbe anche essere contento, ma insomma lei proprio non è contenta di questa cosa perché la toglie dalla possibilità di essere come tutti, insomma. Quindi da un lato è bello essere come tutti, poi a un certo punto si deve smettere di essere come tutti, perché sennò si è uguale a tutti e non è proprio il caso.
0: Infatti, ora diciamo il proseguo della storia non lo racconto perché ho già raccontato troppo,
1: lascio che il lettore
0: lo scopra, però è vero che appunto Violetta, se all'inizio insomma si sente veramente diversa, questa cosa la fa soffrire, poi a un certo punto capisce che tutti hanno un unico colore, ma lei ha un colore unico, e questa è una cosa che capita nella vita di ciascuno di noi. Non siamo rosa, non siamo viola, però ciascuno di noi c'è una fase della vita in cui vorrebbe essere esattamente come gli altri, e a un certo punto invece si rende conto che la propria unicità è proprio il suo valore aggiunto.
1: Sì, infatti io penso che per questo raccontino, insomma, se c'è un messaggio così in questo raccontino, un messaggio che va bene per i piccoli ma va benissimo anche per i grandi, è quello di cercare di trovare la propria voce. Qui la voce diventa un colore il proprio, insomma, personale, personalissimo, ma in generale è anche la difficoltà di raggiungere le proprie corde vocali, no? Di dire che io sono questa cosa e non sono quell'altra, e va bene così perché in questa cosa io mi riconosco, in qualche modo mi accomodo, mi siedo, perché questo è quello che sono e non sono da confondere, insomma. È un po' un richiamo alla bellezza dell'unicità, ecco, che è una cosa parecchio difficile da raggiungere, da piccoli ma anche da grandi, secondo me, perché si vedono tante copie, tanti replicanti in giro, insomma, anche a livelli piuttosto elevati,
0: esatto.
1: Posso dire così.
0: Ed è una vita poi alla fine stressante, no? Nel tentativo di essere qualcosa che non siamo, invece chi è poi ha la fortuna di trovarla questa sua unicità e di farci pace, insomma, di starci a suo agio, poi sicuramente vive molto meglio. Senti, una curiosità, Beatrice adesso ha 21 anni, chiaramente il libro lo ha letto,
1: sì.
0: Che cosa ne
1: sì,
0: pensa?
1: No, me l'ho anche corretto per certi versi, perché ha fatto un po' un piccolo lavoro di redazione dicendomi appunto se ci fossero o meno certi punti un po' troppo complicati, un po' sofisticati, un po' l'inciampo, diciamo, la lettura. No, è molto contenta, anche perché appunto compare proprio sul frontespizio, c'è scritto espressamente da un sogno di Beatrice, quindi vorrei ben vedere che non sia contenta.
0: Sarei contento anche tu.
1: E io sono contento ancora di più, io sono felicissima.
0: Immagino, orgoglio di papà. Dobbiamo citare però anche Emanuele Benetti, che ha dato proprio così colore a questa storia.
1: Sì, con Emanuele ho lavorato benissimo, non lo conoscevo, è stato per me una sorpresa e un grandissimo piacere. Mi piacciono molto le illustrazioni che fa, perché tra l'altro io credo che in qualche misura, adesso non voglio interpretare troppo, però siccome ha dovuto per forza creare un universo rosa e continuamente rosa, ha scavato insomma nei dettagli, per cui se poi uno osserva le illustrazioni di Emanuele vede una quantità industriale di dettagli, di particolari molto molto curiosi. Per esempio ci sono questi uccellini che compaiono dappertutto, che mi fanno impazzire perché sono una specie di tocco un pochino

0: La Tirannosaura Rosa di Alessandro Nero e Beatrice Nero a questo punto. E ti ringrazio tantissimo, è stato proprio bello averti qui con noi, ma ci risentiamo.
1: Ah,
0: sì.
1: Io spero tantissimo, se avrò la fortuna di essere pubblicato anche per qualcos'altro, spero tanto di rincontrarvi, anche di persona magari.
0: Sarebbe ancora più bello. Allora Alessandro, quindi è un risentirci o arrivederci presto, grazie mille e buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, grazie.

0: L'energia di Pink con questo brano ritmatissimo, Pink Rosa come la tirannosaura rosa con la quale abbiamo concluso le proposte di questa settimana. Ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, e tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, i miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
2: La liturgia di oggi, il Vangelo racconta la prima predicazione di Gesù nel suo paese, Nazareth. L'esito è amaro. Anziché ricevere consensi, Gesù trova incomprensione e anche ostilità. I suoi compaesani, più che una parola di verità, volevano miracoli, segni prodigiosi. Il Signore non ne opera e loro lo rifiutano perché dicono di conoscerlo già da bambino, e il figlio di Giuseppe e così via. Così Gesù pronuncia una frase diventata proverbiale per sempre: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Queste parole rivelano che l'insuccesso per Gesù non era del tutto imprevisto. Egli conosceva i suoi, conosceva i cuori dei suoi, sapeva il rischio che correva, metteva in conto il rifiuto. Allora possiamo chiederci: ma se la cosa era così, se prevede un fallimento, va lo stesso al suo paese? Perché? Perché fare del bene a gente che non è disposta a accoglierti? È una domanda che ci poniamo spesso anche noi, ma è una domanda che ci aiuta a capire meglio Dio. Egli, davanti alle nostre chiusure, non si tira indietro, non mette freni al suo amore. Davanti alle nostre chiusure, lui va avanti. Ne vediamo un riflesso in quei genitori che sono consapevoli dell'ingratitudine dei figli, ma non per questo smettono di amarli e di fare loro del bene. Dio è così, ma a un livello molto più alto, e oggi invita anche a noi a credere nel bene, a non lasciare nulla di intentato nel fare il bene.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima, nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile, Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla Sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore, niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore
e ci consola, portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social,

0: Dio è il tesoro della mia vita. Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

0: Sapete fare questo?
1: No, eh?
2: Quando arriva Paolo? Sempre in ritardo.
3: Ora vi racconto un'altra storia. Quattro amici che si trovano in un bar e si raccontano le storie. Sofferte, discutibili, però
4: son vite scritte con il cuore,
3: scritte con il cuore.
4: Distratti quando passano nei jeans, due tacchi con le loro storie,
3: con le loro storie.
4: Modella che si muove dentro un film e via che partono altre storie.
3: È solo questione d'immaginazione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero, cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe, salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò. Beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita, ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
1: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Una preghiera per i sacerdoti di Don Tonino Bello. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di Sant'Ignazio di Loyola. È nato in Spagna nel 1491, morto a Roma il 31 luglio del 1556, di nobile famiglia, fu ferito nella difesa della città di Pamplona. Durante la convalescenza, la lettura della vita di Cristo e di alcuni santi segnò per lui l'inizio della conversione. Un lungo itinerario lo portò ad attraversare un periodo di discernimento spirituale e una prolungata stagione di studi filosofici e teologici, culminata a Parigi. Qui si formò attorno a lui un gruppo di compagni con i quali si presentò a Papa Paolo III, a lui esposero il proprio ideale, difesa e propagazione della fede e disponibilità assoluta al Romano Pontefice riguardo a qualsiasi missione questi volesse affidare loro per l'espansione missionaria del Vangelo e la riforma della Chiesa. La spiritualità di questa compagnia di Gesù, che noi chiamiamo i Gesuiti, ha il suo cardine negli esercizi spirituali, che furono l'esperienza che Sant'Ignazio propose a tutti come momento di crescita spirituale. Ci facciamo accompagnare da questa figura di testimone della fede in un tempo di problemi, di difficoltà che la Chiesa stava attraversando, chiedendo al Signore che aiuti anche noi ad essere fedeli fino in fondo alla scelta dell'essere cristiani. Domandiamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a cooperare nella Chiesa per la maggiore gloria del Tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore, va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, e se non ascolterete le parole dei profeti, dei servi che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel Tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo, devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore, questo Tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata, disabitata. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel Tempio del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nella Tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Nella Tua grande bontà rispondimi, o Dio.
2: Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo?
0: Nella tua grande bontà rispondimi, Signore.
2: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
0: Nella tua grande bontà rispondimi, Signore.
2: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza.
0: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte qui da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore.

Se ci venisse la tentazione di pensare che i prodigi convertono le persone, il Vangelo di oggi dice proprio il contrario, nel senso che davanti, diremmo così, alla resistenza di coloro che conoscevano Gesù fin da bambino, lui non fa prodigi per convincerli della sua potenza o della sua grandezza, perché, diremmo così, la fede parte come principio di adesione ad una persona, non dallo stupore di cose prodigiose. E in un certo senso, come ci ricordava l'altro profeta non apprezzato nella sua patria, che è Geremia, essere fedeli alla parola del Signore, testimoniare la parola del Signore, genera sempre un doversi far carico di un giudizio da parte degli altri. La coerenza con la nostra fede porta Geremia, ad esempio, ad essere imprigionato, perché dice parole scomode. Il Vangelo non coccola le persone, ma richiama ad una scelta forte di adesione alla volontà del Signore, che non necessariamente è complicata o gravosa, ma chiede un'adesione che non tutti sono in grado di fare. Anche Sant'Ignazio di Loyola, che viene proprio dall'esperienza del fare il soldato, in un certo senso, deve fare tutto un lavoro interiore per capire che il vero combattimento non è contro i nemici, non è contro gli altri, ma contro se stessi, per essere veramente fedeli a ciò che il Signore ci chiede di fare.

0: Fratelli, Sant'Ignazio ebbe per motto a maggior gloria di Dio e per codice di addestramento il libro degli esercizi spirituali. Animati dal suo esempio, preghiamo il Signore dicendo: a tua maggior gloria, Signore.
1: A tua maggior gloria, Signore. Perché seguiamo Cristo a ogni costo, rinunciando a tutto per modellarci su di Lui, disponibili al disegno del Padre, a lode perenne del suo nome. Preghiamo.
0: A tua maggior gloria, Signore.
1: Perché il motto di Sant'Ignazio, a maggior gloria di Dio, ci sproni a intraprendere la buona battaglia contro lo spirito del male, rinunciando a guadagnare il mondo per non far subire danno alla nostra anima. Preghiamo.
0: A tua maggior gloria, Signore.
1: Perché gli esercizi spirituali propagati da Sant'Ignazio diventino un cammino sicuro di formazione interiore e di santità per quanti vogliono allenare le forze dello spirito e vivere secondo la volontà di Dio. Preghiamo.
0: A tua maggior gloria, Signore.
1: Perché l'esempio di Sant'Ignazio diventi per tutti una guida sicura per il rigore morale, la sicurezza dottrinale e la fedeltà incondizionata alla Chiesa e al Papa. Preghiamo.
0: A tua maggior gloria, Signore. O Padre, tu hai chiamato Sant'Ignazio ad associarsi al tuo figlio perché esortasse moltissime anime a cercare la tua maggior gloria. Fa che promuoviamo tale gloria nella nostra vita per essere annoverati fra i santi del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio, e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Ignazio ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio di Loyola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, o Signore, in rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti. Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta, ingoiando la saliva.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Chicaboom, chicaboom. Chicaboom, chicaboom.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, resta difficile la situazione a Ceuta, migliaia di migranti sono arrivati negli ultimi giorni a nuoto dal Marocco, 16 cadaveri recuperati, persone annegate nella traversata nella città autonoma spagnola del Nord Africa, si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez che invia l'esercito. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna, governo iberico che critica le parole che arrivano dall'Italia richiamando il nostro ambasciatore per protesta. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Fonti palestinesi confermano, anche se sottolineano, si tratta di un sì preliminare. Israele fa sapere che il piano partirà una volta che Hamas avrà lasciato la striscia. Proseguono i bombardamenti americani in Iran. Poco fa la notizia che l'Arabia Saudita si starebbe preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forse anche via terra, nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian. E di 3 morti, 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina, colpite Leopoli e 4 distretti della regione di Dnipro. Sull'altro fronte la difesa aerea russa ha abbattuto 371 droni. È stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio che è crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo che si trovava incastrato sotto un solaio e proseguiranno nella ricerca delle altre 5 persone ancora disperse. Il caldo non dà tregua, non concede tregua. Oggi sono 11 le città da bollino rosso, saliranno ulteriormente domani. Nel pomeriggio breve instabilità con al nord temporali locali, seguiti però da nuove schiarite, temperature sempre al di sopra della media. Il grande caldo farà da sfondo al primo esodo da bollino nero sulle strade e le autostrade del paese. Il calcio è in lutto, nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera e capitano del Milan e della nazionale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'ultimo commovente omaggio nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, insieme con l'interista Beppe Bergomi. È tutto, torniamo alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Sì, anche oggi, ultimo giorno del mese di luglio, siamo insieme, 10:3 minuti e 28 secondi in diretta da Roma. E da Roma a tutta Italia le temperature sono altissime, ma non parleremo di caldo. Ci dovrebbe essere Paolo Accorone in regia, ma per il momento c'è un tirocinante, Fabio Cruciani, che sta imparando il mestiere, e vedremo quindi come andranno le cose. Per quel che ci riguarda, è venerdì, avremo Rita Monastero con noi nell'ultima ora e questa cosa ci fa tanto piacere. Parleremo di un cammino, un'esperienza di cammino molto particolare, molto bella, che si è conclusa a metà luglio. Parleremo di scienza, risponderemo alla domanda: perché i fiammiferi si accendono solo sulla loro scatola? Lo scopriremo. Parleremo di pecore tosaerba, vengono utilizzate in diversi paesi del mondo, e di tante altre piccole e grandi cose curiose che scopriremo subito dopo le vibrazioni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta,
2: sì.
1: In questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al Banco Alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
2: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto,
1: con te.
2: Esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona Casalmaggiore, e se vuoi vediamo anche come
1: ecco, sarebbe interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tanto di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
2: Sì, sintesi velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti vengono inscatolati, stoccati in un magazzino e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
1: Sono moltissime.
2: Sono moltissime ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi godono di questo.
1: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve, riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
2: Sì, guarda, da 29 anni a questa parte, Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché sembra quasi esagerato, contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto 30 anni, quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano. E perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi che
1: e dà senso che anche alle nostre, esatto, azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend. Perché appunto Cremona si è tenuta la 29esima giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni, si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari al 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale, su Cremona com'è andata?
2: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a un più 6% in più.
1: Più 6%, quindi sì, superiore alla media regionale.
2: Di qualche centesimo,
1: di qualche
2: se vogliamo dirlo, sì, abbiamo superato la media regionale, e questo è sorprendente perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare
1: che cosa si sta facendo. Sanno,
2: esatto,
1: chi siete, sanno cosa fate.
2: Sanno cosa facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, come dire, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini.
1: Parliamo della tua zona in questo caso?
2: Della zona, sì,
1: okay,
2: qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì. Eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
1: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della colletta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo e come è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
2: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se stessi.
1: All'individualismo, quindi siamo

0: fatto appunto che alla fine riempie il cuore, perché se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare mi ritrovo contento, con tutto l'impegno, con tutta la fatica, la stanchezza, non mi sono ancora ripreso, ma è veramente geniale, perché c'entra qualcosa in noi che però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
1: E a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi accoglie.
0: Ci proviamo, sì.
1: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere di avere un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
0: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati Cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per le 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano, che ho conosciuto proprio lì quando chiedeva l'elemosina, no? E chiacchierando, come stai, come non stai, insieme ad altri amici abbiamo detto: oh, ma oggi c'è la colletta alimentare, ti ricordi, vieni a farla con noi. Lui, senza battere ciglio, ha detto, con il suo italiano impacciato, assolutamente sì, e si è coinvolto per quello che poteva. Mm-hmm. Non poteva donare, perché non ha di che dare, ma questo poco conta, perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato. Lui ha detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
1: Quindi è diventato un volontario.
0: È diventato un volontario e con gli amici nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo, ed è bellissimo, perché questo conferma che questo è un gesto dove, tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
1: E in questo caso può essere anche il tempo.
0: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice: questo è per voi, è venuta apposta per fare unicamente
1: un'intera spesa per la
0: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto: è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze, non ci sono parole da aggiungere, come no.
1: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
0: È così.
1: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
0: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Mm-hmm. Prossimo appuntamento, novembre 2026. Non so ancora il giorno, ma io ci sarò.
1: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti

Protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare l'Eucaristia, recitiamo insieme la preghiera del Rosario. Chi volesse confessarsi, c'è un sacerdote a disposizione nella cappella della penitenzieria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che suda sangue nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
2: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto ai familiari di Sergio Antonio che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte! Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Vogliamo allora ritrovare il coraggio di ascoltare le parole che, non nostre, ma di Dio, sulla vita e sulla morte. Ritrovare il coraggio di fare Eucaristia, sì, ringraziamento, su questa vita e su questa morte, sulla vita e sulla morte del Figlio di Dio e di tutti i figli e le figlie di Dio. Entriamo quindi in questa liturgia di saluto e di speranza,

0: rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Signore Figlio di Dio, venuto nel mondo a condividere i nostri dolori e le nostre gioie, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che guarisci i malati e risusciti i morti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore risorto dei morti per aprirci la via della vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che hai chiamato il nostro fratello Sergio Antonio a comunicare alla passione del tuo figlio nella sofferenza del corpo e dello spirito, donagli di raccogliere il premio nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal Libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere e dico, è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo, per questo in Lui spero. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Dal profondo a te grido, Signore.
2: Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Dal profondo a te grido, Signore.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore.
0: Dal profondo a te grido, Signore.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
0: Dal profondo a te grido, Signore.
2: Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attende al Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Dal profondo a te grido, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, quando Gesù arrivò a Betania, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

In questo momento di dolore esprimiamo la nostra vicinanza alla moglie e all'intera famiglia del nostro fratello Sergio Antonio. Questo è un momento che non definisce un addio, ma definisce invece un arrivederci. È un arrivederci perché la morte fa parte della nostra condizione umana, ma è quella porta che chiude una sezione della nostra vita terrena e apre la sezione eterna che è la vita eterna. La morte è un passaggio. E come ci ricorda questo brano di Vangelo che è appena stato proclamato, noi crediamo nel Dio della vita. Crediamo in colui che è morto ma non è rimasto nel sepolcro perché è risorto. Questa è la nostra condizione di credenti. Anche il nostro fratello Sergio Antonio in questo momento è in viaggio proprio per incontrare il Signore. E in questo viaggio è accompagnato dai santi, ma soprattutto è accompagnato dalla Vergine Maria. E se noi consideriamo il fatto che la morte è un passaggio, la morte è una nuova nascita, è la nascita al cielo. Dio è nostro creatore, Dio è Padre, Lui ci ha pensati fin dall'eternità, ci ha amati e ci ama, e a Lui ritorniamo. È un ritornare nella casa del Padre, e da questa casa noi eravamo partiti quando siamo nati qui su questa terra, e da questa terra partiamo per ritornare a Dio, ritornare nella sua casa, tra le sue braccia. Questo è il percorso della nostra vita di fede, questo è il traguardo al quale siamo tutti invitati, perché Dio ci vuole tutti salvi, Dio ci vuole tutti con sé. E allora questo momento di dolore è sì un momento di dolore umano, perché siamo umani e il distacco di una persona che muore lo sentiamo. Ma una persona non muore mai, quando qui su questa terra rimane sempre qualcuno che porta il suo ricordo e la sua presenza nel cuore. Voi potete ancora incontrare il vostro caro Sergio proprio andando nel vostro cuore. È lì dove lo potete ascoltare, è lì dove lo potete incontrare, è lì dove potete sentire la sua presenza e la sua compagnia. Questa presenza e questa compagnia è permessa proprio dal Signore, perché il Signore attraverso di Lui può consolarvi in questo momento di dolore. E allora in questa Eucaristia, mentre preghiamo per l'anima del nostro fratello Sergio Antonio, chiediamo proprio al Signore di avere quella grazia e quella forza che servono per mettere questo dolore nelle mani del Signore e far sì che questo dolore possa trasformarsi in speranza continua in quella eternità che ci è stata promessa, perché crediamo nel Dio della vita.

0: Ora, come Gesù nell'orto della sua agonia, ci sforziamo di pregare quel Dio che non capiamo e di sussurrargli la nostra fatica di vivere e di morire. E diciamo, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché il Padre raccolga la lunga sofferenza del nostro fratello Sergio. Per noi la sua lotta è finita come con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lui e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre, nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino guariti a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro la malattia, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza. Ricordaci le tue promesse di salvezza. Ricordaci che il tuo figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi il nostro fratello Sergio Antonio, tu aprigli le porte della vita e tu che lo ami più di noi, conservalo nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Sergio Antonio, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.

0: Ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Sergio Antonio giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Sergio Antonio. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo e lo accompagniamo alla sepoltura, si affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato. Il rimorso di non averlo amato a sufficienza, l'angoscia per non averlo potuto far guarire. Invece il nostro addio e il nostro ultimo saluto vogliono aprirsi al futuro che è Dio per lui, per noi, per tutti. Salutiamo il nostro fratello Sergio con l'acqua, l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera vita, l'acqua del battesimo. Dio lo faccia rinascere a un mondo nuovo. Lo salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio gli regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. Lo salutiamo con il canto per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lui l'inno dei salvati.

0: padre dimenticarsi i figli? Può una madre abbandonarli? Così è scritto: se anche una madre si dimenticasse dei suoi figli, io non mi dimenticherò mai di te, dice il Signore. Sii tu ora padre e madre, fratello e sposa del nostro fratello Sergio Antonio. Ha conosciuto la bellezza e il peso del tempo che passa. Gusti ora l'eternità felice. Ha conosciuto la gioia e la fatica dell'amore sponsale. Assapori ora una comunione che nulla può spezzare. Ha conosciuto la pazienza e la disperazione della sofferenza. Ora trovi pace vicino a te, là dove non ci sono più né malattie né dolori, né lacrime né solitudine. Ha conosciuto la certezza e i dubbi della fede. Ora partecipi dello splendore della tua presenza. A noi concedi di sperare nel compimento della tua salvezza e di attendere la sua e la nostra risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
1: Il nostro fratello Sergio Antonio sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 31 agosto alle ore 20:45 nella chiesa dell'ex conventino con ingresso dal portone di via Griana.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Tac maestro.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa, prosegue senza sosta l'afflusso di migranti dal Marocco. Almeno 49.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore via mare e via terra. Si contano 18 migranti morti nel tentativo di raggiungere il territorio spagnolo. Il premier Sanchez sarà oggi nella città autonoma, chiuso dopo gli scontri tra polizia e migranti, l'altro enclave di Melilla. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo non ha escluso di interrompere Schengen con la Spagna. Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza, che una volta completato il disarmo le forze israeliane daranno spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto previsto un vertice di negoziatori al Cairo. Israele ribadisce però: andremo via soltanto con il completo disarmo di Hamas. È stata ancora una notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 31 feriti, il bilancio degli attacchi russi sferrati su Leopoli e altri centri del paese. Sull'altro fronte, la difesa aerea russa ha annunciato di aver intercettato nella notte 371 droni ucraini. A Messina questa mattina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. I vigili del fuoco hanno proseguito il loro lavoro anche durante la notte e proseguono nella ricerca degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Il caldo non concede tregue. Oggi 11 le città da bollino rosso, che saliranno a 19 nella giornata di domani. Nel pomeriggio avremo instabilità, un aumento al nord con isolati temporali seguiti da nuove schiarite. Il grande caldo fa da sfondo anche al primo esodo da Bollino Nero. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e le autostrade. Per agevolare la circolazione è stato potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso e chiuso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri attivi. È lutto nel mondo del calcio, è morto a 66 anni l'ex capitano bandiera rossonera e della nazionale Franco Baresi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro e aggiungere anche collega della Radio Vaticana. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori, grazie per il collega. Che...
0: Anche perché ti sentono spesso, anche dare il buongiorno al mattino alle 7 sei in mia compagnia. Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero. Purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità, purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile, la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, e prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che poi diventa, farfalla, quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di... il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: Dio, ma anche i santi, ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia, è un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, un proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione: se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo, e anche della nostra se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale, tra l'altro anche questo giubileo è indetto all'insegna della speranza. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che insomma è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi, l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: «Beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato». Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui, sono cinque parole, si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione, si fece vicino, altri tre verbi, vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire, l'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Don Pasquale, io la saluto, sì, e ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: A Ceuta arrivati 49.000 migranti, 24 quelli morti in mare. Il governo spagnolo invia l'esercito, convoca l'ambasciatore italiano dopo che Tajani non ha escluso di sospendere Schengen con la Spagna. Trump annuncia l'accordo con Hamas per Gaza, nella notte ancora raid sull'Iran, Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati. Salgono a 11 le città da bollino rosso oggi per l'ondata di caldo che fa da sfondo nel fine settimana al grande esodo di inizio agosto. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sarebbero quasi 50.000 i migranti giunti nelle ultime 24 ore a Ceuta. Il governo spagnolo manda l'esercito, chiude anche l'altro enclave di Melilla. Vito De Torre.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte, migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata costata la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione all'autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E dunque polemica con la Spagna sul caso Ceuta, ma in primo piano per la politica ci sono anche le missioni militari. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, la crisi di Ceuta piomba nel già infuocato dibattito politico da lunga campagna elettorale. La linea viene dettata da Palazzo Chigi, una riunione ristretta tra la premier Meloni e i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Bisogna subito affrontare il problema, meglio cavalcarlo che subirlo. Allora, nelle stanze di Piazza Colonna monta l'idea della richiesta della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna e pazienza se le due enclavi in territorio marocchino di Ceuta e Melilla abbiano già una procedura speciale che di fatto blocca l'accesso in territorio spagnolo senza documenti regolari. A dare voce alla strategia del governo, il ministro degli esteri Tajani, che punta il dito, abbiamo ascoltato, proprio contro l'esecutivo iberico. La crisi di Ceuta va ad alimentare il caos nel quadro internazionale, polemica anche sulla presenza da marzo scorso di 400 militari italiani nel Mar Rosso a difesa dello spazio aereo. L'Italia tuttavia non avrebbe aderito alla coalizione richiesta da Riad a 50 paesi per la protezione delle navi che attraversano il Mar Rosso. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo alla cronaca, andiamo a Messina, dove si continua a scavare. Dopo il crollo di una palazzina è stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi. David Murgia.
4: Si continua a scavare senza sosta e a sperare di trovare ancora in vita le persone disperse nel crollo della palazzina avvenuto ieri nella zona sud di Messina. Poco fa i soccorritori hanno recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, rimasto incastrato sotto un solaio. Il bilancio provvisorio della tragedia sale così a una vittima, cinque dispersi e tre feriti, quest'ultimo estratti vivi e messi in salvo nella giornata di ieri. Per tutta la notte oltre 100 persone hanno lavorato nella zona del crollo. Ai nostri microfoni Vittoria Saraceno, direttore sanitario dei soccorsi della Sicilia.
5: Dalle prime fasi del crollo abbiamo attivato chiaramente la macchina della maxi emergenza, quindi abbiamo allestito intanto sul posto un posto medico avanzato proprio a ridosso della zona rossa per garantire il triage rapido.
4: La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, si sta indagando sulle origini del crollo, potrebbe essere stato un cedimento strutturale, ma al momento nessuna ipotesi è stata confermata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ancora cronaca con un'ultima ora che arriva da Verona. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre ottantenne trovata morta stamane nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52enne è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Ondata di caldo su tutta Italia, temperature nettamente al di sopra della media. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da bollino nero per l'esodo dei vacanzieri su strade ed autostrade. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni, nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei due fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a bollino nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il bollino rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci spostiamo ora a Bari per la seconda giornata di Orizzonti Mediterranei con Azione Cattolica. Paolo Fucini.
7: Non ci arrenderemo alle narrazioni distruttive, cariche di odio e al linguaggio violento, anticamera di gesti disumani. Non ci arrenderemo ai mestatori professionisti.
8: Il presidente di Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano scalda la platea del Petruzzelli di Bari, prestato a Orizzonti Mediterranei, 4 giorni di incontri e dialoghi sul mare su cui affacciano 3 continenti e le questioni cruciali dell'umanità di oggi, incontri e scontri fra popoli, diseguaglianze, migrazioni, su cui riflette il cardinale Fabio Baggio.
9: Che non è vero che uno nasce accogliente, capace, senza paura del diverso, non è vero questo, è una formazione che deve essere fatta anche dalle nostre comunità.
8: Richiamando una filastrocca di Gianni Rodari, non accontentiamoci di mangiare la buccia della vita, esorta l'arcivescovo di Bari, Monsignor Satriano.
10: La sua polpa è nel dono, nel dialogo e nel coraggio della pace.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E veniamo ora all'addio a Franco Baresi. Si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan e della Nazionale. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo vogliamo ricordare quando il 24 maggio del 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei grandi valori dello sport all'evento intitolato Il calcio che amiamo.
11: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui appunto a sostenere il calcio che è un divertimento. E io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo ma anche nella vita. Quindi quello che il mio suggerimento di che tutte le persone che siamo intorno a tutti questi giovani che sono il futuro, di alimentare questa loro passione, questo loro entusiasmo.
1: Queste dunque le parole di Franco Baresi in Vaticano. Il Milan sul suo sito naturalmente lo ricorda e scrive: abbiamo perso un battito del nostro cuore. Per l'economia, Tesla potrebbe vendere o addirittura scorporare l'attività in Cina in vista di una possibile fusione con SpaceX, quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui Elon Musk ha strutturato le attività cinesi proprio di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle statunitensi proprio a causa delle tensioni geopolitiche tra i due paesi. Uno sguardo anche alla borsa di Milano in quest'ultima giornata di contrattazioni. A metà giornata abbiamo un FTSE MIB che guadagna lo 0,98%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale delle 13, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sul territorio. E oggi proprio di territorio parliamo di campagne, di territorio rurale, e lo facciamo con Gianenrico Spoldi, presidente del Consorzio Agrario, ben arrivato.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie di essere
1: qui. Grazie dell'invito.
0: E con Beatrice Santini, cotitolare di Cade Alemanni.
2: Grazie.
0: Ben arrivata anche a te. Abbiamo gli ospiti, abbiamo il tema, come sempre ci manca una sola cosa da fare ed è lanciare ufficialmente la nostra puntata. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Parlare di territorio rurale, parlare del cremonese in generale, spesso vuol dire parlare di tradizioni, ma questo non vuol dire che si lasci da parte l'innovazione, suppongo. E se si parla di innovazione, una delle parole chiave quando si parla di novità è sostenibilità. Insomma, due temi molto caldi, quello di innovazione e sostenibilità. Gianenrico, partirei da te. Cosa vuol dire affrontare queste tematiche e affrontarle come presidente del consorzio agrario?
1: Sì, è una bella domanda, però guarda, casca un po' anche a fagiolo, visto che proprio poco meno di una decina di giorni fa abbiamo ricevuto l'approvazione appunto da Ismea, che ha approvato, ha certificato il nostro piano Lattogeno Farm, che è un piano che cambierà anche un po' il modo di vedere le linee di mangimi per l'alimentazione delle vacche da latte in questa prima fase, e magari successivamente verranno introdotti anche altri tipi di mangimi. L'obiettivo è quello di creare una linea di mangimi a ridotta impronta carbonica, e tutto questo viene fatto con un progetto che finanzierà appunto 40 milioni di euro, un investimento di 40 milioni di euro, di cui 20 milioni saranno a carico del consorzio agrario e 20 milioni saranno invece l'investimento che faranno una ventina di soci coadiuvati dall'Università di Brescia, da alcuni professori dell'Università di Brescia. Quindi un progetto molto importante che sicuramente cambierà qualcosa a livello di alimentazione poi
0: Quindi
1: animale.
0: parliamo principalmente di sostenibilità ambientale in questo caso.
1: In questo caso sì, di sostenibilità ambientale, sì.
0: E è una sfida importante, impegnativa, soprattutto anche perché forse nel parlare comune, quello del settore agricolo è un po' considerato spesso come quello trainante in termini di inquinamento. Vogliamo un po' smentire questa.
1: Sì, ecco, allora questo sicuramente non è sicuramente
0: Il problema
1: il problema
0: principale.
1: principale e quello che portiamo noi veramente, perché siamo tutt'altro che inquinatori, abbiamo sempre molta cura del territorio. Questo progetto qua eleva ancora la sostenibilità per il territorio. Posso parlare del progetto del Consorzio Agrario perché, essendo
0: Beh, lo
1: presidente del
0: conosci
1: consorzio
0: bene,
1: agrario, lo
0: direi.
1: conosco molto bene. Si tratta in buona parte nell'ottimizzazione, nel rinnovo di diversi impianti che andranno ad automatizzare e a ottimizzare i processi di lavorazione appunto dei mangimi, quindi con risparmio addirittura si arriverà al 40% del risparmio energetico. E il punto, un po' quello che invece si vedrà un po' di più, che sarà un po' più a vista, è lo scalo ferroviario. Verrà realizzato uno scalo ferroviario che entrerà direttamente all'interno del mangimificio. Questo consentirà di togliere 55 autotreni per ogni treno che arriverà su rotaia, quindi togliere trasporto su gomma e
0: Per
1: trasporto
0: favorire
1: su
0: il
1: treno. E
0: trasporto.
1: anche questo dovrebbe avere un impatto, se non mi sbaglio, del 55% di risparmio energetico.
0: Beatrice, ci spostiamo un po' più nel particolare. Tu hai un'esperienza un po' più mirata. Come si cerca di introdurre i temi di chiaramente innovazione e sostenibilità in cascina?
2: Beh, si può sotto tantissimi punti di vista, perché se
0: Immagino non con uno scalo ferroviario
2: non con uno
0: dedicato, che è un po' difficile.
2: scalo ferroviario, indubbiamente, però se continuiamo a parlare di sostenibilità ambientale, che di fatto è ciò che davvero caratterizza un'azienda agricola, nel senso

0: gestione energetica, quindi impianti di irrigazione goccia a goccia, dove c'è un maggior controllo dell'acqua che serve e quindi un minor spreco. Pannelli fotovoltaici, pannelli solari, per cercare di essere sempre più indipendenti a livello energetico e poi per cedere in rete dell'energia che di fatto è energia pulita. E le aziende poi biologiche, si dice sempre che del biologico si è detto tutto, io credo che del biologico non si sia detto niente in realtà.
1: C'è ancora di strada, dici.
0: Perché è una materia molto tecnica. Ci piace dire che il biologico è più naturale, ma in realtà è una materia tecnica, con un disciplinare e con tante regole da seguire, che per esempio implicano nel regime biologico a un tot numero di capi e una tot superficie da coltivare. Quindi garantiscono anche in termini di emissioni, che è il grosso tema che si imputa all'allevamento, una circolarità tutta diversa e quindi anzi una cessione positiva. Sono tante le cose da fare per la sostenibilità.
1: Come aziende vi sentite accompagnati in questo dalle istituzioni o è qualcosa che sentite come più lasciato a voi? Puoi essere onesta?
0: Posso essere onesta? No, io credo che da un lato c'è molta spinta verso la sostenibilità, non sempre con gli stimoli giusti. E questo è anche un appello che faccio a tutti i ragazzi. Io ho studiato qui in Università Cattolica Cremona, ci sono pochi ragazzi cremonesi e l'agricoltura e l'allevamento invece sono parte integrante di questo territorio e quindi ne servono di più, perché l'agricoltura e l'allevamento hanno bisogno di tante competenze e si acquisiscono sul campo ma anche nella pratica e tanta cultura che deve essere trasmessa oltre che agli input corretti istituzionali. Questa è la mia opinione, chiaramente.
1: Allora, visto che hai aperto questo tema rivolto ai giovani, ci spostiamo nel nostro osservatorio. Secondo i dati del rapporto Giovani 2024, alla fine del 2023, chiaramente sull'anno precedente, le imprese agricole giovanili registrate nelle Camere di Commercio italiane erano 52.000, poco più di 52.000, rappresentando il 7,5% del totale delle imprese agricole. Un dato interessante, ma in calo rispetto al 2018, quasi del 10%. Un trend non confortante che forse va si ritrova in quello che dicevi tu, Bea. Tu però rappresenti forse un'eccezione in questo senso. Come la vivi tu?
0: Ma io la vivo bene, però mi permetto così di dire in confidenza che non è stato così immediato capire che volevo restare. E io sono nata e sono cresciuta in campagna, in azienda.
1: È una tradizione familiare.
0: È una tradizione familiare, perché comunque c'è anche da dire che è una tradizione che richiede tanta passione, dedizione, è un lavoro immersivo, non si stacca, diciamo. E al contempo è una tradizione di famiglia, perché ci sono anche delle barriere all'entrata abbastanza significative. E ti trovi spesso a dover giustificare anche le tue scelte con l'esterno. Qualcuno la reputa una scelta scontata, qualcuno non la capisce e quindi non è così facile trasmettere quello che per te è essere un allevatore, essere un agricoltore o cercare di differenziarti e quindi di fare più attività e di riportare le aziende a essere comunque un punto di riferimento per il territorio, che è quello che la mia famiglia ha sempre cercato di fare con la fattoria didattica e con la diversificazione.
1: Poi su questa cosa torniamo. Gianenrico, cosa si può fare in questo senso allora?
2: Allora, no, io ti posso raccontare quello che succede all'interno sempre del consorzio agrario. Io ho notato, sono molto d'accordo con quello che ha detto la Bea, perché è veramente importante la spinta che c'è e la difficoltà che c'è ancora nel capirla, questa spinta. Se facciamo gli esempi, ad esempio, su quello che può essere le varie sovvenzioni che ci sono anche a livello statale, quelli potrebbero essere gli aiuti, la forte spinta che diceva lei, almeno penso di interpretare, che magari vengono ancora visti nelle aziende come semplicemente degli aiuti e non una spinta verso l'utilizzo della agricoltura di precisione, ad esempio, piuttosto che tante altre situazioni. Vengono visti magari più come sostegni economici e non che invece ti stanno spingendo in quella direzione.
1: E vengono sfruttati poco anche quelli per i giovani.
2: Sfruttamento
1: parziale.
2: Io invece ti dico, all'interno del, e questo era quello
1: per allinearmi,
2: per allinearmi, certo, e dire sono perfettamente

0: perfettamente d'accordo con quello che diceva me. Per quanto riguarda il ragionamento che ti posso fare, vedo invece all'interno del consorzio agrario una struttura giovane che sta crescendo, un gruppo di alimentaristi giovani, preparati, con tanta voglia, con tanta passione. Tutti i mercoledì, quando vado al mangimificio, mi si apre il cuore vederli in riunione, tutti a fare le loro belle discussioni, a trovare tutti quei ragionamenti che servono a migliorare, quei confronti che servono a dare sempre più stimolo a tutti quanti. La stessa cosa la posso dire per il gruppo di agronomi, ragazzi giovani, anche questi, anche loro sempre sul pezzo, e addirittura si incontrano anche tra di loro perché la parte agronomica sostegna la parte zootecnica, e quindi grandi riunioni dove ci si confronta. E quello, secondo me, è molto importante. Probabilmente l'aspetto che diceva anche la Bea è la preparazione che hanno questi ragazzi qua, li ha portati probabilmente leggermente più avanti nel capire quello che potrebbe essere, dove sarà il futuro, qual è la linea del futuro.
1: Sono
0: Però,
1: tanti cremonesi tra questi giovani?
0: come?
1: Sono tanti cremonesi tra questi giovani? La
0: Sì,
1: maggior parte.
0: sono maggior parte ragazzi cremonesi, sì. Però sono convinto che questo passaggio generazionale, questi ragazzi che sono sempre più informati, sempre più con titoli di studio importanti, si approcciano meglio a queste tematiche, è anche logico che sia così, si approcciano meglio a queste tematiche e arrivano probabilmente vedendo meglio questa linea. Poi dopo non è il titolo di studio che ti dà quella visione, perché comunque è il fatto di aprire gli occhi e di capire
1: Di guardare la
0: di
1: realtà,
0: guardare la
1: forse.
0: realtà, bravissimo.
1: L'hai accennato prima, Beatrice. Guardare la realtà significa raccontarsi, comunicare, provare a trasmettere qualcosa. C'è una commistione tra mondo agricolo, molto legato alla terra, lo dicevi prima, e per certi versi mondo digitale, virtuale. Come si prova a unire questi due settori?
2: Vero, vero, verissimo. E ti do un ulteriore spunto. Secondo me è anche su proprio due canali paralleli, ma che sicuramente si incontrano in realtà, ovvero digitalizzare le aziende, che significa portare delle migliorie e dare più strumenti all'imprenditore per fare le sue decisioni, che comunque riguardino aspetti agronomici o zootecnici,
1: Proprio sui processi interni,
2: proprio
1: tu
2: sui
1: dici.
2: processi interni, e poi c'è tutto invece quello che tu puoi raccontare. Quindi comunicare la propria realtà, aprire anche le porte dell'azienda anche online, perché non tutti magari sono interessati o riescono per motivi familiari di struttura aziendale a essere una fattoria didattica, quindi a ospitare. E
1: Beh, non c'è
2: poi
1: solo la fattoria
2: certo,
1: didattica,
2: certo.
1: no? C'è tutto un mondo di eventi.
2: E poi, esatto, con la diversificazione si apre tutto un mondo che è quello delle attività che si possono fare in azienda e noi ne abbiamo scelte diverse di fatto. Abbiamo un sito di trasformazione con un casaro che si chiama Andrea, molto bravo, molto giovane anche
1: Beh, si
2: lui.
1: capisce dal nome che è molto bravo.
2: Come te. E poi organizziamo eventi, quindi siamo un agriturismo aperto al pubblico. La cosa, secondo me, abbastanza interessante è che è tutto comunicato comunque online. C'è tanto passaparola, ma in questo caso senza i social sarebbe stato molto difficile trovare qualcuno interessato, perché è tutto il contrario di avere un locale in una posizione strategica. Devi portare persone in cascina. Noi abbiamo creato l'anno scorso questo format con tutto lo staff che si chiama Una Cosa Easy. E dice anche già di per sé qual è l'atmosfera che
1: Lo
2: noi
1: stile,
2: vogliamo
1: certo.
2: ricreare. E le
1: E
2: persone
1: funziona.
2: stanno bene, funziona molto.
1: Bene.
2: È ciò che facciamo d'estate. Poi d'inverno invece c'è una proposta differente,
1: Sì,
2: che
1: si
2: quest'anno
1: trasforma.
2: sì, e quest'anno anzi si amplia e ci sarà un piatto nuovo che è un grande classico in realtà della
1: Là là. Ah,
2: tradizione
1: occhio
2: cremonese.
1: perché
2: Sì,
1: stiamo
2: sì,
1: arrivando
2: sì,
1: nella
2: sì,
1: mia
2: sì.
1: rubrica preferita,
2: Sì.
1: eh. Generico, tu sei entrato, immagino, nel mondo agricolo in un tempo in cui i social non erano ancora così
0: Esatto,
1: rilevanti o
0: sì.
1: forse non c'erano. Come vedi questa trasformazione? Faticosa per certi punti di vista oppure la si abbraccia e si va?
0: Assolutamente non faticosa. Ti dico che all'inizio qualche dubbio, qualche perplessità
1: C'era.
0: c'era, perché comunque ti si presentavano davanti situazioni in ambienti non proprio fatti per determinati tipi di strumenti. L'evoluzione ovviamente ha portato ad avere la possibilità di avere appunto questo tipo di strumento, diciamo poi alla fine
1: sul
0: esatto
1: tavolo.
0: Quello e questo ha facilitato veramente tutto, perché prima ti trovavi a dover fare magari i lavori ma non avevi sul posto la possibilità di accedere a determinate funzioni o determinate informazioni. Oggi con questo aggeggino qua riesci a fare veramente tutto, e dico per fortuna siamo arrivati qua. Se penso, come dici, sono entrato tanti anni prima che arrivasse la digitalizzazione.
1: Tanti non lo so.
0: No, quel ti assicuro che sono tanti.
1: Tanti non, no, non così.
0: Però tanto. Dico che se ci si applica un attimo, se si ha un attimo di apertura di veduta, non è sicuramente una difficoltà.
1: Non se ne può fare a meno.
0: Ora non se ne può più fare a meno, anzi, veramente quello.
1: Siamo pronti per la mia rubrica preferita? Facciamo girare le lancette. Le lancette segnano il tempo, scandiscono le ore, scandiscono 60 secondi esatti. Avrete proprio questo tempo, un minuto, per definire insieme un menù a chilometro zero da proporre a un turista che viene a Cremona. Quindi antipasto, primo, secondo e dolce. Siete pronti?
0: È suo, però.
1: Però.
2: Grandi classici o cose interessanti?
1: Quello che volete voi.
0: Quindi un menù...
1: Potete proporvi anche due degustazioni, eh? Cioè potete proporre una degustazione classica e una innovativa. Decidete voi, avete questi 60 secondi, vi mettete d'accordo, parlate liberamente, pronti? 3, okay. 2, 1, via.
2: 60 secondi sono pochi, eh? Secondo me deve essere qualcosa legato anche alle esperienze di casa.
0: Aiuto.
1: Proponi, vai.
2: Salumi e formaggi sono lievitati.
0: Sì, bravissima, ho capito cosa intendevo.
1: Ti va bene, parliamo sì. Salumi e formaggi. Quindi,
2: salumi e formaggi sono inevitabili, e del pane indubbiamente buono, magari una selezione di pani differenti.
1: Un po' particolare.
2: Esatto. Poi ci deve essere una pasta ripiena, magari un bis di pasta ripiene.
0: Sì, sì.
1: Tu che pasta ripiena scegli? Visto che hai fatto un bis, una testa.
0: Beh, cos'è che ci può? A Cremona cos'è che ci mettiamo?
1: Il marubino?
0: Esatto.
1: Lo mettiamo il marubino? Tortello come?
2: Tortello.
1: Di zucca,
2: io di zucca
1: o di zucca?
2: Un po' dolcino anche.
0: Sì.
1: Apprezzato. Ne abbiamo bis di primi a seguire.
2: Vai tu sui secondi.
0: Sui secondi a Cremona, non so, proponiamo a chilometro zero. In che stagione siamo?
1: Scegli tu.
0: Scegliamo.
1: Beh, sei inverno.
0: Inverno.
1: Mi sembra che tu stia già servendo. Ho visto entrare il carrello dei bolliti.
0: Esatto, proprio quello. È quello. Con appunto una bella selezione di bolliti, partendo dal cotechino, lingua, biancostato. No,
1: se dalla regia, per favore, ci fate entrare anche il carrello.
0: Grazie.
1: E infine il dolce?
0: Dolce?
2: Io personalmente farei, secondo me Cremona è molto forte anche sul gelato, sui semifreddi, per me crema e qualcosa al torrone, indubbiamente,
0: sì.
2: Con un po' di granella anche.
0: Sì.
1: A dare una consistenza più crunchy.
0: Sì. Ottimo, piace anche a me.
2: Che rinfresca un po', dato che non siamo andati proprio in punta di piedi su questo.
0: Esatto,
2: abbiamo abbastanza.
0: Proprio...
1: Molto bene, menù a chilometro zero, fatto, grazie, è stato... Mi sono divertito molto, cioè soprattutto mi è venuta fame, questo è il tema più difficile, no? Scherzi a parte, abbiamo parlato di chilometro zero, abbiamo parlato di territorio e di innovazione legata all'ambito agricolo, però se parliamo di campagne, di terre rurali, non possiamo che parlare anche di tradizione e di cultura. Quindi per commentare questi dati ci spostiamo in osservatorio. Durante gli stati generali del turismo dei territori che sono stati organizzati da Regione Lombardia, Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda, ha sottolineato il ruolo crescente del turismo territoriale. Nel 2024 il trend ha visto quasi due terzi dei turisti soggiornare sul territorio anziché nei capoluoghi. Un dato interessante, riprendo un po' quello che dicevi prima, Gian Enrico, no? Il legame con il territorio. Come lo vogliamo commentare questo trend?
0: Beh, sicuramente una cosa positiva, perché almeno anche noi dei paesi, dei territori un po' meno importanti rispetto ai capoluoghi è veramente una cosa positiva. Secondo me mantenere uno dei maggiori impegni dell'agricoltore, dell'allevatore, è proprio riuscire a mantenere il territorio, sostenere il territorio proprio con delle azioni importanti. Sembra banale, però l'irrigazione, tutte le operazioni culturali che vengono messe in campo durante la stagione servono proprio per portare quello che è la fotografia del territorio. Pensiamo al 2022, quando c'è stata un'annata di forte siccità, il territorio non è stato uguale, per qualche anno l'abbiamo subito, i livelli dell'acqua si sono abbassati in maniera
1: una importante. Grande sofferenza,
0: abbiamo fatto fatica a mantenere un livello di territorio eccellente, come invece c'è negli anni in cui l'agricoltura viene svolta nell'ordinarietà. Volevo arrivare lì, scusate, un po' nella...
1: È chiaro, cioè tu dici il lavoro dell'agricoltore è anche un lavoro di salvaguardia del territorio.
0: Sì, ecco, di salvaguardia del territorio.
1: Sì. Beh, sì, se no forse le persone non verrebbero a vederlo. Ci diceva, nella stagione scorsa, i ragazzi di Biga, che organizzano vari tour, ci dicevano che chi viene da fuori Cremona apprezza il territorio cremonese perché è pianeggiante, perché comunica un senso di tranquillità, e andiamo proprio nella direzione forse che dicevi tu.
0: Ma io penso che una delle caratteristiche più belle del nostro territorio sono i corsi d'acqua in questo territorio pianeggiante. Io vengo da Trigolo, zona dove comunque l'irrigazione antica a scorrimento è quella più famosa, c'è un tra canali, i 13 ponti, cioè ci sono delle zone veramente belle che ci arrivi in bicicletta, magari ci passi 2 o 3 volte alla settimana per andarci a fare un giro, vedi sempre le stesse cose, ma quando arrivi hai voglia di vedere, perché ti dà quel senso di libertà, di pace, di tranquillità, e quindi ci vai sempre volentieri, anche se le vedi 1000 volte, ma ci ritorni tutti i giorni, ti propone lo stesso scenario, però ci vai sempre volentieri.
1: Beatrice, in una battuta a chi ci guarda, a chi ci ascolta, cosa diciamo per valorizzare il nostro territorio?
2: Di non abbandonarlo, di continuare a viverlo, a scoprirlo con curiosità e di sfidarsi un po', e di non andare sempre nei soliti posti, o magari di andare in un posto nuovo e farlo diventare casa.
1: Bello, un messaggio molto bello, direi che lasciamo in primis a me, lo accolgo io, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quindi grazie davvero, grazie Gian Enrico Spoldi, grazie. E Beatrice grazie. Santini, di essere stati con noi e di averci dato un bello sguardo sul territorio cremonese, sulle sue campagne, in un periodo in cui forse l'avvicinamento alle grandi città è sempre più spinto. Oggi forse abbiamo imparato a riguardare un po' indietro, ma per guardare avanti, quindi come facciamo sempre sul Torrazzo, ci alziamo per ampliare il nostro orizzonte. Grazie anche a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento per la prossima settimana ancora su CR1 e su tutte le nostre piattaforme social, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Torrazzo con vista per oggi finisce qui, ma noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il sogno di Novella. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Castel Bolognese. Olly ed Emilia, che si siedono educate ed aspettano l'ok per iniziare a mangiare, sono due dei quattro cani Labrador del centro La Maccolina, una grande tenuta di campagna adagiata sulle dolci colline che caratterizzano questa parte di Romagna. La struttura accoglie in attività diurne, come la pet therapy, ragazzi con gravi forme di autismo. Barbara Nannini è la coordinatrice di questo centro socio-riabilitativo, che dà anche la possibilità ai ragazzi di svolgere piccole attività lavorative.
2: La Maccolina è una casa, è un luogo che una ventina d'anni fa ha accolto questa sfida del territorio di dare una casa in cui un piccolo gruppo di persone con disabilità potessero avere l'occasione di vivere un'esperienza quotidiana che gli permettesse loro di crescere, di sviluppare delle abilità nei termini della socializzazione, delle autonomie, ma che soprattutto fosse un luogo dove loro potevano esprimere chi erano.
1: A pochi minuti di macchina da qui c'è la casa di accoglienza da cui è partito tutto, il primo nucleo di una esperienza diffusa sul territorio, di case che fanno accoglienza in tanti modi diversi. Questo luogo si chiama Casa Novella, come la sua fondatrice. Adele Tellarini oggi è la responsabile di questa realtà.
3: Novella era una donna sposata, aveva due figli. In un momento di fatica, io dico esistenziale, della sua vita, in cui lei diceva: ho tutto, ho una famiglia, ho un marito che mi vuole bene, ho dei figli, ho la roulotte per andare a fare le vacanze, ho degli amici, ma non sono felice. E quindi aveva questa domanda di felicità, e credo che sia stata questa domanda che le ha fatto permesso poi di cercare la risposta. Incontra casualmente una coppia di giovani sposi cattolici che pregavano tutte le mattine. Di lì nasce come un'amicizia, e questa esperienza che lei dice generativa, di questa compagnia umana ma che è piena di Cristo, l'ha rilanciata a desiderare di ridare quello che aveva ricevuto. Ha incominciato ad accogliere in casa sua, coinvolgendo questi amici.
1: Un gruppo di amici che si allarga. Tra loro c'è anche Francesco Valli, che oggi qui è giardiniere volontario.
4: Il giardino ben curato e bello rappresenta la bellezza, e la bellezza è il segno di quello che regge questa casa. E vedere delle realtà come queste dà speranza, dà voglia di vivere.
1: Adele accoglie al rientro a casa con il pranzo una delle ragazze che vivono qui in accoglienza. Accanto a loro, in una struttura collegata, ci sono anche ragazzi delle scuole medie che vengono per passare i pomeriggi a fare i compiti. E come se Novella, insieme anche a suo marito Giuliano, avesse innescato un processo a catena che da 30 anni continua a crescere grazie alla solidarietà di tanti. A partire dal 1996, quando ad appena un paio di mesi dalla fondazione della casa, Novella morì in un incidente stradale.
3: Non c'era più il cuore di questa opera. Poi alcuni dei suoi amici, tra cui c'ero anch'io, hanno deciso di ridurre un po' il loro lavoro e di poter collaborare e venire qui. Devo dire tanti volontari, perché i volontari di allora oggi sono ancora qui compagni di cammino. Questo bene che tu dai a questi ragazzi che vengono da lontano, che non conosci, però diventa generativo.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. È salito a 24 il numero dei corpi recuperati al largo di Ceuta, raggiunta nelle ultime 24 ore da migliaia di migranti. Il governo spagnolo manda l'esercito sul posto, il premier Sanchez.
2: 50.000 migranti hanno attraversato la frontiera di Ceuta, territorio spagnolo, in Nord Africa. Secondo Madrid, circa 7.000 sarebbero minori. Anche nella notte migliaia di persone hanno raggiunto la Spagna dal Marocco a nuoto o aggrappate a mezzi di fortuna. Una traversata ha costato la vita ad almeno 24 migranti, ma il bilancio è destinato a salire. La diocesi di Ceuta ha espresso profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e ha offerto piena collaborazione alle autorità per affrontare l'emergenza. Il governo spagnolo ha annunciato il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nel paese. L'UNICEF chiede invece la tutela dei minori non accompagnati. Intanto cresce la tensione diplomatica. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui le scelte del governo spagnolo avrebbero incentivato il traffico di esseri umani. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump annuncia che il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas a Gaza e che una volta completato le forze israeliane si ritireranno, dando spazio alla forza internazionale di stabilizzazione. Israele ribadisce che il ritiro avverrà solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale dello Stato, che garantisce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente ed è stato firmato nella memoria liturgica di Sant'Ignazio di Loyola al secondo anno del pontificato. E mentre il caldo non dà tregua, sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione, sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Un'ultima ora: è stato assolto in via definitiva in Kenya l'italiano Paolo Camellini, 53 anni, in carcere dal febbraio 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anime latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis anc. Auditionem Latine redditam prebere. Ben trovati cari ascoltatori, questa è la puntata numero 234 di Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesie, la trasmissione dedicata agli amanti del latino, ai Latin lovers, come diciamo noi, a coloro che amano la cultura classica e vogliono frequentarla, vogliono approfondire la loro cultura umanistica. Con una certa ostinazione filologica continuiamo a sostenere che il latino non sia soltanto una lingua del passato, ma una lingua con un presente piuttosto vivace. In studio con me, come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben trovata, Maria.
3: Salve Fabi, salvete omnes.
2: Co-conduttrice e coautrice di questa trasmissione, mentre come sempre c'è anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine ad aprire il programma. Oggi con noi dalla Pontificia Università Salesiana è arrivato il professor Roberto Fusco. Professore, ben ritrovato.
4: Grazie Fabio, salute a tutti.
2: Ricordo, proprio decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Alcioris Latinitatis, appunto della Salesiana, della Facoltà Lettere Cristiane Classiche, una figura che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che il latino non è un reperto archeologico, ma un laboratorio ancora in piena attività.
4: Sì, si fa il possibile.
2: Si fa il possibile tempi. Perché sia la Salesiana sia qui in Vaticano voi siete abituati anche a tradurre in latino, lo abbiamo detto tante volte, termini moderni, concetti moderni e soprattutto a mettere in dialogo la cultura classica, la cultura cristiana con l'attualità. Lo vedremo subito anche partendo dalla prima rubrica del nostro programma. Noi prendiamo i post di Papa Leone XIV, che tra l'altro il vostro ufficio, professor Fusco, traduce dall'italiano il latino, e facciamo il gioco inverso, cioè partiamo dal post in latino del Papa e cerchiamo di arrivare al significato italiano. Maria ha scelto un post di Papa Leone sull'account x@pontife_ln del 2 aprile 2026.
3: Iesus non modo imaginem quam fingimus dei ab idololatris ac blasphemis purgat. Quae eam inquinaverunt, sed imaginem etiam hominis qui imperans ses estimat potentem et parem eundemque mactans vincere vult, et timendus se judicat magnum.
2: E questa è una citazione bellissima dell'omelia pronunciata da Papa Leone in San Giovanni Laterano nella messa in cena Domini il giovedì santo, il 2 aprile scorso, in cui, con una riflessione che aveva un fortissimo significato, urgente significato attuale, ricordava che Gesù purifica anche l'immagine dell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuole vincere uccidendo chi gli è uguale e quindi che si ritiene grande quando viene temuto, e vengono in mente purtroppo diversi protagonisti delle cronache internazionali di queste settimane. Come diventa questa frase in latino?
4: È un concetto talmente profondo e che ci tocca, ecco, nell'attualità di questo periodo così triste, per cui veramente un po' forse la grammatica passa in secondo piano, però il testo si traduce soprattutto nella prima parte, ecco, molto facilmente. Ecco, qualche difficoltà è stata nel tradurre quell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuol vincere uccidendo chi gli è uguale, che si ritiene grande quando viene temuto. Ecco, tutta la seconda metà del testo è stata resa creando dei piccoli segmenti, tutti, come dire, un po' speculari dal punto di vista sintattico, vale a dire mettendo sempre all'inizio l'aggettivo riferito al soggetto, l'uomo, il verbo e poi l'aggettivo concordato con il pronome se alla fine del testo. Quindi imperans estimat se potentem, quindi si ritiene potente quando è imperans, quando è dominante, parem undemque mactans Quando uccide chi gli è pari, chi gli è uguale, vincere vult, pretende di vincere, e timendus se iudicat magno. Ecco, vedete, c'è questo parallelismo sintattico su cui si è voluto un po' giocare per riprendere un po' il testo italiano, che appunto ha questa un po' stessa struttura retorica, un po' in anafora, vale a dire con la ripetizione iniziale e sintattica degli stessi elementi.
2: E andiamo allora direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi. Abbiamo scelto una parola di lingua inglese che ormai è entrata nel gergo italiano, soprattutto in un gergo specifico.
4: Ma io sono boomer.
2: Quando si parla di finanza, commercio, linguaggi settoriali, non si traduce la parola inglese dealer, che sarebbe, non tutti magari lo sanno, l'operatore che compra e vende titoli, no? O per conto proprio oppure come intermediario finanziario. Però il latino diventa
3: mercator rerum stupefactivarum.
4: E infatti quando vai dal curatore delle tue finanze è appunto un famoso spacciatore di droga, no?
2: Esatto, perché sembra che si parli di cose stupefacenti, invece rerum no. Stupefactivarum
4: si riferisce specificamente, ecco, appunto a quello che io pensavo si chiamasse il pusher. Quando infatti ho chiesto lumi su questo vocabolo a mio figlio, mi ha detto: papà, sei un boomer. No, il dealer, a seconda del contesto in cui viene adoperato, è un po' il venditore in generale, quindi forse sarebbe stato sufficiente fermarsi al mercator.
2: Mercator. E allora invece passiamo a un livello più alto, al gergo ecclesiale, con un'espressione molto interessante che ha trovato Maria, che fa parte dell'ambito ecumenico e a volte può creare anche dei problemi, perché insomma non è una possibilità sempre data. Parliamo di
3: communicatio in sacris,
2: che sarebbe un'espressione tecnico-giuridica che indica la partecipazione ai sacramenti, ai riti e ai sacramenti tra fedeli appartenenti a diverse comunità ecclesiali. Qui si apre tutta una storia anche del diritto canonico, perché insomma questa possibilità non è sempre data. Ecco.
4: Esatto. Intanto vorrei sottolineare che sì, è un'espressione tipicamente canonistica, diciamo così, e che in poche istituzioni ecclesiastiche si studia proprio la latinitas canonica, però dove ci sono queste facoltà in generale la presenza del latino è molto curata. Il concetto è quello che avete spiegato, molto importante è sottolineare che quello che è l'idea generale di sacramenti viene espressa con un termine che crea una metonimia, vale a dire restringe in un unico vocabolo una complessità di altri concetti, certo, che è la parola sacris in questo caso. Quindi si dice l'aggettivo sacro per intendere le azioni, gli atti, i sacramenti, una maggiore complessità di concetti. Il vocabolo interessante è questa communicatio, vale a dire, abbiamo tradotto anche segretaria pro comunicazione per dire l'istituzione sotto cui ricade anche la Radio Vaticana. Però questo di concepire comunicatio come comunicazione nella lingua moderna è una deriva un pochettino che non esprime adeguatamente la complessità del vocabolo in latino. Comunicare, infatti, significa in latino condividere, per cui condividere nel mondo antico un qualche cosa che si fa eminentemente attraverso l'idea di comunicazione verbale, naturalmente, però esprime una idea più ampia, che è anche per esempio il condividere nel senso di rendere partecipe qualcuno di qualcosa, quindi il partecipare, no? Essere parte di qualcosa. Quindi comunicatio, attenzione quando lo si usa in latino, soprattutto in questo gergo ecclesiale, perché è un vocabolo molto ricco, non ha necessariamente a che fare con l'idea odierna, certo, esclusivamente di comunicazione. L'idea è quella che avete già sottolineato, semplicemente, guardate, solo per rendersi conto di come l'aspetto sia stato con il tempo, anche solo nel corso del Novecento, oggetto di molte trattative e grandissimi passi avanti in termini ecumenici, nel codice di diritto canonico del 1917, quello di Benedetto XV, veniva trattato al canone 1258 in soli due commi, nel canone 844 del codice di diritto canonico attualmente vigente, che è quello dell'83, viene trattato addirittura in cinque commi, ecco, e anche con una serie di dettagli veramente molto più complessi, che naturalmente non è questa la sede per trattare.
2: Anche perché poi, grazie al concilio, i rapporti ecumenici sono stati ovviamente incentivati. Chiudiamo con espressioni, proverbi e modi di dire, e in questo caso Petronio, Maria ha scelto questo proverbio che insomma rimanda anche a un proverbio italiano molto noto.
3: Asciam sibi incrusse impingere.
2: E noi diciamo: ti sei dato la zappa sui piedi.
4: Qui sarebbe di per sé sulla gamba, nella gamba.
2: Sì,
4: forse l'espressione latina era un po' più cruenta.
2: Darti un colpo di accetta sulla gamba.
4: Sulla gamba,
2: insomma,
4: esattamente. La zappa sui piedi, ecco.
2: Che se uno poi non è abile a maneggiare questi strumenti, può succedere, no?
4: Ahimè, purtroppo sì. Purtroppo
2: al di là della metafora.
4: Ogni tanto si sente.
3: Che poi l'ho trovato addirittura questa espressione sul Lexicon Latinum Modernum di Egger del 2012, anche come verbis suis concidere, cioè rovinarsi da solo.
4: Sì. Inciampare nelle proprie stesse parole. Esattamente, che è il senso. Come al solito, ecco, bisogna dire, il lessico di Egger ampliato nel 2012, perché è un po' più vecchio, diciamo, di quella data, forse non è un vocabolario in senso stretto, ecco, cerca in qualche maniera di spiegare il concetto. Ecco, quindi in questo caso, quando si utilizza l'espressione asciam sibi incrusi impingere, ecco, forse oggigiorno corrisponde a questa circostanza, quando uno straparla, come si suol dire, e quindi finisce per inciampare sulle stesse parole, si dà una zappa sui piedi.
2: Buon motivo per tacere e chiudere qui questa prima parte di Anima Latina, ringraziando però infinitamente professor Roberto Fusco.
4: Sono io che ringrazio voi veramente, ecco, di questo servizio che fate, di come lo fate simpaticamente.
3: Grazie professore.

Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi andiamo a Rimini, ma non per una vacanza balneare un po' prematura, ma per parlare di una lodevole iniziativa del liceo classico Giulio Cesare di questa città, perché proprio a Giulio Cesare di Rimini è nato un corso di greco antico per adulti. Ne parliamo oggi con due

0: di alto profilo, che risponde indubbiamente ad una domanda profonda di conoscenza, di sapere, anche se spesso silenziosa, che genera meraviglia e stupore nell'utenza e, come abbiamo rilevato, un grande desiderio di metterci in gioco proprio per capire da dove veniamo, senza dimenticare le nostre origini greche, latine, ebraico-cristiane, che fungono da stella polare, capace di orientare le scelte presenti e anche quelle future. È una proposta culturale che vuole anche riconoscere alla scuola il suo ruolo di crescita consapevole e condivisa, mossi dal semplice desiderio di imparare e di condividere il sapere.
1: Il liceo classico, il vostro liceo classico, si rivolge così anche a chi ha lasciato la scuola da anni. Che ruolo può avere, secondo lei, come presidio culturale aperto alla città?
0: Certo, noi ci rivolgiamo ad un'utenza ampia, non solo ai ragazzi, ma anche agli adulti, ex studenti e anche no. Intendiamo, attraverso questo indirizzo, fornire gli strumenti per leggere la realtà, proprio attraverso i classici, che ci obbligano a fermarci, a ragionare, a riflettere e anche a interrogarci sul senso da dare sia ai gesti che alle parole, per contrastare intenzionalmente la rapidità e la superficialità che sembrano permeare di sé tutta la realtà che ci circonda. Perché siamo convinti che il greco non sia una lingua inutile, perché non genera profitto, ma è uno strumento di conoscenza profonda ed eterna. Non a caso parliamo di classici greci e latini.
1: Appunto, Guiducci, noi siamo in un'epoca, lo sappiamo, sempre più orientata alle competenze pratiche. E come spiegare, secondo lei, il valore concreto dello studio del greco antico e delle materie classiche per un adulto di oggi?
0: Certo, lo studio del greco è un esercizio di libertà, è una scelta controcorrente che ha però come scopo quello di ricercare il senso ultimo delle cose per evitare, direi, di fare per fare, ma per capire ciò che facciamo e dove vogliamo arrivare, consapevoli che ogni gesto, ogni parola di ogni singolo individuo ha una ricaduta sulla collettività. Quindi il greco siamo convinti che ci agganci al reale. I greci sono sicuramente stati e saranno, come lo sono attualmente, profeti di scenari futuri.
1: Grazie a Orietta Guiducci, so che accanto a lei c'è la professoressa Marinella De Luca, a cui rivolgiamo volentieri qualche domanda.
2: Buongiorno.
1: Professoressa De Luca, buongiorno a lei. Le chiedo subito, insegnare il greco a principianti adulti richiede naturalmente un approccio diverso rispetto a insegnarlo agli studenti. Quali metodi utilizza per rendere questa lingua accessibile e coinvolgente nei suoi corsi per adulti, diciamo così?
2: Beh, insegnare il greco antico ad adulti significa prima di tutto accompagnare persone mature dentro una straordinaria esperienza culturale. Gli adulti portano con sé esperienze umane già consolidate, una visione già formata del mondo, per questo il metodo deve essere necessariamente diverso da quello adottato con gli studenti del triennio in cui io solitamente insegno. Cerco dunque di presentare il greco non come una disciplina astratta, lontana nel tempo e nello spazio, da avvicinare con una sorta di reverenza antiquaria, ma come una chiave di accesso alle radici profonde della nostra civiltà. E per mostrare come la lingua greca continua a vivere nel nostro lessico quotidiano, parto spesso dall'etimologia delle parole, di fronte a cui vedo sempre negli occhi del pubblico grande curiosità e meraviglia. Dal punto di vista didattico, in ogni lezione alterno regole grammaticali a testi di importanza culturale che prima leggo in greco per fare assaporare se non altro la musicalità della lingua e poi traduco in italiano, e nelle dispensine che ad ogni incontro presento l'alunno adulto troverà dunque nozioni grammaticali come l'alfabeto, le strutture linguistiche, la morfologia, intervallate però sempre con brani di autori antichi, poeti, oratori, storici, filosofi che ancora ci testimoniano il fascino delle idee, dei miti, della riflessione. Così ogni elemento tecnicamente grammaticale viene sempre collegato a un significato culturale più ampio. Cerco inoltre di coniugare il sapere antico con la moderna tecnologia.
1: Ecco, 10 incontri di un'ora e mezza, quale percorso ha immaginato all'inizio di questa esperienza?
2: Beh, un percorso così breve naturalmente non pretende di formare filologi, ma intende offrire momenti di un'esperienza

0: esperienza autentica di contatto con una lingua che continua a vivere dentro la nostra lingua e con un pensiero che ancora ci forma e ci sostanzia. Il corso accompagna i partecipanti attraverso i primi strumenti indispensabili, dunque l'alfabeto, la pronuncia, gli accenti, gli spiriti, i principi fondamentali della grammatica. Ho già spiegato la prima declinazione, a breve farò la seconda declinazione e spero di poter approdare alla terza declinazione senza pretendere però di completarla. Ma accanto all'apprendimento tecnico, ciò che considero decisivo è proprio l'acquisizione di una familiarità intellettuale con la lingua. Chi parte da zero riuscirà a comprendere come il greco funzioni, a riconoscere la sua musicalità, a leggere semplici parole e soprattutto a intuire il rapporto profondo tra lingua e civiltà. In altre parole, non si tratta solo di imparare il greco, ma di iniziare ad abitarne il pensiero.
1: Qual è secondo lei l'aspetto della civiltà greca che più può sorprendere e parlare alle persone di oggi, alle persone che non sono più giovani studenti?
0: Credo che l'aspetto più sorprendente della civiltà greca sia la centralità del logos, della parola pensata, argomentata, discussa. È straordinario che i greci in un'unica parola facessero confluire concetti diversi e complessi come parola, pensiero e ragione. E per questo ho presentato e continuerò a presentare testi che pongono logos al centro della riflessione, dal celebre elogio della parola di Socrate all'incipit del Vangelo di Giovanni, enarche eno logos. I greci ci hanno consegnato un'idea rivoluzionaria, cioè che l'essere umano può interrogare razionalmente il mondo, se stesso e la comunità attraverso la parola messa in relazione con l'altro, cioè attraverso il dialogo.
1: C'è una sola parola greca, un'idea che lei consegnerebbe alle persone che partecipano al corso e perché?
0: Ma guardi, è una domanda molto interessante perché proprio qualche lezione fa i partecipanti del corso, che sono sempre molto attivi, mi hanno chiesto di scegliere una sola parola significativa e rappresentativa della cultura greca e io ho scelto Metriotes, che è veramente un nome della terza declinazione che non abbiamo ancora affrontato, però io l'ho scelto ugualmente perché la metriotes è la moderazione, la misura e rappresenta uno dei nuclei più autentici e fecondi della sapienza greca. La metriotes è il principio che ritroviamo nel Medenagan inciso sul frontone del Tempio di Delfi, è il principio della giusta proporzione, della consapevolezza del limite, è una virtù intellettuale e morale che implica il dominio di sé, il senso della realtà, dell'armonia. Adesso si contrappone la hubris di cui ho parlato, che è uno dei concetti più drammatici della cultura greca. E viviamo in una civiltà che spesso celebra l'eccesso, dunque la hubris, l'ambizione senza limiti, l'esposizione continua di sé. E allora la metriotes appare come un antidoto prezioso. Non è rinuncia, non è debolezza, ma è una forma superiore di sapienza.
1: Grazie professoressa De Luca e rivolgo la stessa domanda alla vicaria Orietta Guiducci che è accanto a lei.
2: Eccomi, se dovessi scegliere una parola significativa, sceglierei il termine eleutheria, la libertà, libertà di essere se stessi, libertà intellettuale, libertà di azione, libertà di pensiero, che intendiamoci, non coincide con il fare ciò che si desidera in modo egocentrico, ma coincide con scelte personali consapevoli e responsabili che abbiano come obiettivo il raggiungimento del bene comune, il famoso bonum comune ciceroniano, perché dobbiamo essere consapevoli che la nostra libertà, la libertà del singolo, ha un limite e se ben si realizza termina dove inizia quella di un'altra persona.
1: La ringrazio molto, chiudiamo dunque il nostro collegamento col liceo classico Giulio Cesare di Rimini, grazie a Orietta Guiducci, vicaria del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina e grazie a Marinella De Luca, docente storica di latino e greco, per averci rivolto questo invito a riscoprire il greco come lingua viva e soprattutto per aver organizzato questo corso per non più giovani, per i non studenti, un corso di greco che sta avendo un ottimo successo. Grazie, valete, auguri.
3: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
1: Grazie a Sagemus, alle nostre ospiti dal liceo Giulio Cesare di Rimini, per averci illustrato questo interessante e originale corso di lingua greca destinato agli adulti, dunque ai genitori dei loro studenti, che si sta concludendo con grande successo. Grazie a Sagemus, non meno all'ospite della prima parte di oggi, il professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem abet. Puntata numero 234 di Anima Latina si ferma qui.
3: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
1: E a questo punto da
3: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco, sed maximo merito, al tecnico del suono Luca Rossi, custode non solo del suono ma anche del silenzio.
3: Pace omnium dictum sit.
1: Ad proximam hebdomadam.
3: Valete!
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa firma la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Sale a 34 il bilancio delle vittime della crisi migratoria in corso a Ceuta. Mar Mediterraneo sempre più caldo, negli ultimi 6 anni la media della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Il Papa ha firmato oggi una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce quella del 13 maggio 2023 ed entra immediatamente in vigore. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: La legge firmata oggi in memoria di Sant'Ignazio di Loyola da Leone XIV è una sorta di costituzione dello Stato che, come viene spiegato nella premessa, risponde alla necessità di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni. La legge conferma e integra queste modifiche che riguardano sia la funzione legislativa che la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda la funzione legislativa, viene inserita la modifica già introdotta dal Papa con il motu proprio del 19 novembre 2025 riguardo la presidenza della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercita la funzione legislativa e quella esecutiva. Una presidenza oggi non più riservata ai soli cardinali. Il ruolo è affidato a Suor Raffaella Petrini, che è anche presidente del governatorato. Riguardo alla funzione esecutiva, viene confermato il compito del governatorato, che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del successore di Pietro, a cui risponde direttamente.
2: E questa mattina il Pontefice ha ricevuto in Vaticano Patti Smith, cantautrice, poetessa e artista originaria, come lui, di Chicago. Lo scorso maggio aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Cronaca internazionale: si aggrava il bilancio delle vittime tra i migranti morti mentre tentavano di arrivare a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Sono 34 i corpi recuperati finora in mare dalla Guardia Civile. Un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez, arrivato nella città autonoma tra le contestazioni dei manifestanti che ne hanno convocato le dimissioni. Roberta Barbi.
4: La protezione delle frontiere è al centro della politica migratoria spagnola. Si difende così il premier iberico Pedro Sanchez da chi lo accusa della crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove in una settimana sono arrivati a nuoto circa 2.000 migranti irregolari. Il primo ministro, contestato al suo arrivo nella città autonoma, ha stabilito misure per facilitare i respingimenti e deciso l'apertura di un centro temporaneo per le identificazioni e i rimpatri. In realtà, però, sembra che già molti giovani stiano facendo ritorno in Marocco, incoraggiati anche dalle dichiarazioni dell'ambasciatrice marocchina in Spagna, Beni Aich, attraverso la quale Rabat ha preso le distanze dai flussi migratori irregolari. Le dichiarazioni dell'ambasciatrice fanno seguito a quelle del ministro dell'interno spagnolo Marlaska, di elogio nei confronti della collaborazione del Marocco nel contrasto proprio all'immigrazione illegale. Intanto la crisi che ha investito Ceuta si sta allargando anche a Melilla, altra città autonoma spagnola sulla costa nordorientale del Marocco, dove attraverso il valico ora chiuso di Beni Ansar e la spiaggia di Bucana sarebbero già riusciti a entrare circa 400 giovani migranti.
2: Gli attacchi russi hanno causato nelle ultime 24 ore la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per il secondo giorno consecutivo nella città di Leopoli e nel villaggio di Radushne. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso la possibilità di imporre un blocco terrestre all'Iran durante il loro incontro di questa settimana alla Casa Bianca. Il ministero della difesa del Kuwait intanto ha riferito di aver abbattuto dei droni iraniani che avevano preso di mira siti militari. La crisi climatica non risparmia nessun luogo. Un mar Mediterraneo sempre più caldo. Negli ultimi 6 anni la media da maggio a settembre della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Una nuova analisi di Save the Children afferma che in Europa occidentale 2 bambini su 3 sono stati esposti a ondate di calore estreme nel primo semestre del 2026. Ascoltiamo Daniele Pernigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare, al microfono di Alessandro Guarasci.
5: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo sensazioni sempre peggiore da dover gestire, e questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
6: Ecco Pernigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
5: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi purtroppo, però non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro, quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
2: Nei giorni scorsi il Parlamento italiano ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Roberto Barbi ha raccolto in merito il commento di Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
7: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni. Riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni. Significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone.
4: La detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
7: Questi posti non ci sono, sono i potenziali che possono uscire. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Non è che partiamo da zero, questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori.
2: In Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile. Lo afferma in una nota Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge che intende intervenire sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa all'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, Don Francesco Preite.
8: La sicurezza è un tema importante, del nostro parere è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, il sistema preventivo.
9: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
8: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Baresi ha giocato con la maglia rossonera 719 partite, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni Champions League, mentre in nazionale ha disputato 81 gare vincendo il mondiale nel 1982. Chiudiamo con la cultura, intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi. Il tema è stato al centro questo mese della dichiarazione di Roma sottoscritta in Campidoglio da premi Nobel, ex capi di Stato, scienziati ed esperti. Sulle sfide dell'intelligenza artificiale, Palondarza ha intervistato Carlo Abrate, esperto della fondazione Be the Hope.
10: Sicuramente non è la tecnologia in sé, no, ad avere una natura, se vogliamo così dire, demoniaca, ma è l'utilizzo che se ne fa, che assolutamente può essere a discapito di tanti esseri umani, dell'ambiente, dell'equilibrio anche della società.
11: Ci sono dei rischi da evitare?
10: Informarsi può essere sicuramente il primo punto, anche per comprendere come utilizzare al meglio questa tecnologia, sia come utenti attivi ma anche a volte come utenti passivi. Pensiamo ai social network, a tutti i sistemi che la utilizzano, e quindi noi ne siamo anche utilizzatori in qualche modo passivi.
11: Che valore ha, che significato ha il fatto che il Papa si sia espresso in un'enciclica e abbia posto a tema l'intelligenza artificiale?
10: Ha un significato molto importante e storico, può essere sicuramente un testo di riferimento globale che può aiutare a guidare le persone a una comprensione anche maggiore di quale può essere una direzione futura.
2: Per ora è tutto, da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati. 50.000 le persone giunte nell'enclave spagnola nelle ultime ore, metà delle quali già rientrate in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma, ma chiede prima il ritiro di Israele, la quale ribadisce: andremo via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. La legge sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Addio a Franco Baresi, si è spento a 66 anni l'ex capitano e bandiera del Milan. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il Calcio Che Amiamo.
2: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui a sostenere il calcio, che è un divertimento. Io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento, sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
1: Il caldo non dà tregua, domani saranno 19 le città da bollino rosso e sarà un sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo weekend di esodo estivo. Da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade. Per agevolare la circolazione è sospeso, chiuso fino al 7 settembre, l'83% dei cantieri attivi. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà.

0: Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua a salire il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere Annuoto Ceuta. Sono ora 34 i corpi recuperati, 50.000 le persone entrate nelle ultime ore nell'enclave spagnola in Nord Africa, la metà è già rientrata in Marocco. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato di sospendere Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza e che una volta completato il disarmo l'esercito israeliano si ritirerà. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, ancora da accertare le cause del crollo. Continua la quarta ondata di caldo sull'Italia. L'AFA accompagnerà anche il primo fine settimana da Bollino Nero per l'esodo dei vacanzieri.
4: Il caldo non concede tregua con la cosiddetta lingua africana che si estende tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-orientale. Il primo weekend di agosto vedrà l'anticiclone africano tenere nella morsa del caldo tutta la penisola con valori di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Qualche temporale di calore sarà possibile solo su Alpi e Appennini. Secondo le previsioni nessun cambio di scenario è previsto sino al secondo weekend del mese di agosto. Al via l'esodo estivo anche sulle strade. In base alle stime dell'ANAS, da oggi sino a domenica 2 agosto su strade e autostrade ci saranno oltre 26 milioni di veicoli in marcia. L'ANAS ha sospeso gli oltre 1000 cantieri in questo periodo caratterizzato da un significativo traffico. Anche Autostrade per l'Italia prevede circa 16 milioni di veicoli che percorreranno i 3000 km di rete gestite dal gruppo nei 2 fine settimana più critici dell'estate. Domani mattina, sabato 1 agosto, il primo weekend a Bollino Nero, mentre oggi, domani pomeriggio e domenica scatta il Bollino Rosso. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: Papa Leone ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 23 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente e oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan. Disposto un minuto di raccoglimento in sua memoria da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia oggi e nel fine settimana. Europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giordoin, Di Maria, Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi è uno di quei giorni in cui la realtà sembra un po' sfocata, no? E non è colpa nostra e non c'entra nemmeno il caldo stavolta. Parlo di allucinazioni. Non c'entra nemmeno Francesco Filippi in regia. Parlo delle allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Quando inciampa, quando si confonde, quando decide di risponderti comunque, anche quando non sa. Quindi inventa date, biografie, come se fosse la cosa più naturale del mondo, no? Perché secondo ChatGPT, per dire, 31 luglio, quindi oggi, nel 1877, Thomas Edison avrebbe ottenuto...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: pomeriggio da Giorgia Bresciani. Continua l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa. 50.000 le persone entrate nelle ultime 24 ore, due terzi delle quali già tornate in Marocco. 57 corpi recuperati senza vita. Sul posto oggi il premier Sanchez. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano dopo che il nostro governo ha minacciato la sospensione di Schengen. Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo storico per il disarmo di Hamas a Gaza. Hamas conferma ma precisa che il disarmo è subordinato al ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Israele ribadisce che andrà via solo dopo il completo disarmo di Hamas. A Messina è stato individuato uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri. Sembra si tratti dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le ricerche degli altri 5, ancora da accertare le cause del crollo. Papa Leone XIV ha promulgato una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce integralmente quella del 13 maggio 2023 e ridefinisce l'assetto costituzionale della Santa Sede. Il nuovo testo entra in vigore immediatamente. Oggi anche l'incontro del pontefice con la cantante Patti Smith. Si terranno martedì 4 agosto alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto oggi a 66 anni. Per lo storico capitano del Milan e bandiera della nazionale, messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Noi lo ricordiamo quando il 24 maggio 2019 in Vaticano con Papa Francesco parlò dei valori dello sport all'evento Il calcio che amiamo.
1: Anche se ero professionista a grandi livelli, oggi stiamo qui a sostenere il calcio che è un divertimento. Io mi divertivo sempre quando andavo ad allenarmi. Fino a quando ho capito che non mi divertivo più, allora ho smesso. Quindi credo che sia fondamentale divertirsi e farlo con grande passione e pensare che in questi ambienti si imparano poi quei valori, quei principi fondamentali. Oltre al divertimento sappiamo che il calcio è impegno, è sacrificio, quindi è rispetto, quindi tutti i valori che impariamo e che poi credo che per il futuro sia fondamentale, perché poi allora ci possiamo essere degli esempi, ma non solamente in campo, ma anche nella vita.
0: Agli europei di nuoto il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadra. A Parigi Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra conquistano il podio davanti alla Russia e all'Ucraina. Un'ultima ora è stato recuperato intorno a mezzogiorno il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Pod a Calto in provincia di Rovigo dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. È tempo di vacanza e oggi vi porto in uno dei posti più belli del mondo in assoluto, e cioè sull'isola di Capri, in particolare nel comune di Anacapri, perché parliamo con l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri, appunto Manuela Schiano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Di una mostra che è allestita appunto nell'isola di Capri e il cui titolo è Rosa, puntato, ciascuna lettera è puntata dal titolo, quindi il titolo sciolto diventa Romantica ossessione senza armonia. Si parla di un artista tedesco che ha avuto un grande legame con Capri, vero?
1: Sì, Josef Beuys, partiamo da alcune opere iconiche di Josef Beuys realizzate proprio durante il suo soggiorno a Capri. Lui è stato ad Anacapri negli anni 70 nella Villa Orlandi, che era stata fittata da Lucio Amelio insieme a Pasquale Trisorio, e hanno creato una sorta proprio di laboratorio di innovazione e creatività. In quella villa Beuys realizzò la iconica fotografia La rivoluzione siamo noi, con lui nel viale di Villa Orlandi, con il suo cappello famoso e il suo gilet, che l'hanno reso poi, diciamo, iconico nel mondo dell'arte. E successivamente poi arrivò anche, diciamo, a Capri con la sua Capri Batterie, questo limone con la batteria a significare l'energia della natura dell'isola, che gli aveva dato sicuramente una forza nella sua creatività, nella sua arte, nel suo progetto.
0: Accanto alle opere artistiche appunto di Josef Beuys ci sono poi dei documenti d'archivio che siete riusciti a recuperare?
1: No, in realtà, diciamo, un documento d'archivio interessante e inedito che noi abbiamo è un documento audio, cioè un'intervista che Amelio ha fatto a Beuys, che non è stata mai diciamo pubblicata, e abbiamo creato un angolo ascolto dove appunto si può ascoltare questa bellissima intervista, proprio per conoscere da vicino l'artista. E poi la mostra in realtà parte da Beuys come pretesto, ma viene arricchita da opere di artisti contemporanei che, come in un fil rouge, portano anche loro il messaggio di Beuys, dell'arte come trasformazione, dell'arte come impegno civico e sociale. E questi artisti sono Alessandro Lillo con le sue bellissime sculture, e un altro nipote di Lucio Amelio che ha collaborato appunto alla mostra, che è Bruno Albi Marini, che ha fatto un'installazione video molto forte, e infine abbiamo le foto di Alessio Romenzi, che sono delle foto di guerra che vogliono appunto rappresentare, no, l'altra faccia dell'umanità, cioè l'umanità che vuole la pace, si impegna ed è rappresentata da Beuys, e poi invece c'è l'umanità che sceglie la guerra e la distruzione.
0: Questo è un messaggio che in qualche modo richiama tutti ad una forma di responsabilità individuale, no? E a combattere quindi l'indifferenza. E a questo punto io mi collego però anche ad un'affermazione famosa di Josef Beuys, che dice: ogni uomo è un artista, proprio come se in qualche modo si volesse richiamare anche qui in qualche modo una responsabilità forse ai propri talenti, a ciò che ogni uomo ha a disposizione, e quindi che possa metterlo a disposizione del resto dell'umanità.
1: Esattamente, ogni uomo, se noi concepiamo l'arte come impegno e come trasformazione, è ovvio che ogni uomo partecipa a questo progetto di trasformazione del mondo, perciò Beuys parla anche di scultura sociale. Ciascuno con i propri mezzi, con i propri talenti, con la propria personalità deve contribuire alla costruzione appunto di questo mondo migliore. Quindi la scultura sociale di Beuys e l'affermazione ogni uomo è artista va proprio in questa direzione. L'arte come impegno e trasformazione non può non riguardare tutti.
0: Volevo un'ultima domanda, riguardava invece il luogo dove si svolge questo, dove si tiene appunto questa mostra. Quindi abbiamo detto che il titolo della mostra è Rosa, cioè Romantica Ossessione senza Armonia, ma è ospitata a Villa Rosa. Che luogo
1: sì,
0: è Villa Rosa?
1: Diciamo, è una casualità il fatto che si chiami Villa Rosa, però ci è piaciuto perché certo. Diciamo, rafforza questo messaggio, perché abbiamo quest'opera anche La Rosa della Rivoluzione, che un po' l'abbiamo utilizzata anche su tutta la comunicazione, che rafforza e rappresenta il messaggio che vi ho spiegato prima. Villa Rosa è una villa ottocentesca, nasce come villa privata di uno dei primi stranieri che sono giunti ad Anacapri, poi viene trasformata in albergo, successivamente viene presa dalla Fondazione Munte, la stessa della Villa San Michele, se lei la conosce,
0: certo.
1: E poi passa al comune di Anacapri con una donazione, nel frattempo diviene scuola superiore e quindi è vissuta da tanti giovani, ed è scelta poi negli anni Ottanta per una importantissima mostra che si chiama Frammenti Postumi, che è stata curata da Lea Vergine, dove appunto si raccontano le avanguardie sull'isola di Capri, quindi i passaggi importanti di artisti, pensatori, scienziati che a Capri, in particolare ad Anacapri, hanno trovato quel terreno fertile per poter dedicarsi allo studio, alla ricerca e alla massima espressione artistica. Quindi quando il comune di Anacapri, la scuola diciamo, si è trasferita, il comune di Anacapri ha realizzato un nuovo edificio per l'istituto scolastico, abbiamo deciso di investire, fare un grosso investimento di circa 3 milioni di euro per poter riqualificare la villa, riportarla al suo aspetto ottocentesco e fare della villa un luogo, un hub culturale di inclusione sociale, cioè mettendo insieme sia il valore culturale sia quello dell'inclusione sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di affidarla attraverso un processo di coprogettazione che diciamo, è una pratica innovativa soprattutto diciamo, nel sud Italia, che afferisce proprio a quell'idea di amministrazione condivisa della gestione pubblico-privata dei beni, coinvolgendo però una cooperativa sociale, perché il nostro obiettivo era appunto quello di creare un luogo aperto, accessibile, una fucina di cultura, creatività e benessere. E credo che l'abbiamo aperto 2 anni fa, credo che siamo a buon punto in questo percorso.
0: Questo processo.
1: La mostra rappresenta diciamo anche un punto di sintesi, di collaborazione tra il comune di Anacapri e il consorzio Sale della Terra, e proprio vuole essere diciamo una sorta di manifesto di questa nostra idea dell'importanza dell'impegno civile, della responsabilità di ciascuno nella costruzione di un mondo migliore.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Manuela Schiano, che è, lo ricordiamo, assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri. L'occasione di andare appunto a Capri, ad Anacapri, è anche quella di andare a vedere la mostra Rosa, ospitata a Villa Rosa appunto, su Josef Beuys a Capri appunto. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie a lei, e l'aspettiamo ad Anacapri.
0: Con molto piacere, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: E ci ha raggiunto intanto al telefono anche l'altro curatore appunto di questa mostra, che è Fabrizio Scomparin. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Allora, come già accennava l'assessore Schiano, lei è nipote del gallerista Lucio Amelio e ha contribuito moltissimo a questa mostra appunto. E, vuole raccontarmi anche, intanto ripartiamo un momento dal titolo, da questa romantica ossessione senza armonia che poi diventa un'unica parola in rosa.
1: Sì, questa è un'idea nata vari anni fa, perché come dire, io avevo creato un'associazione e la rosa doveva essere praticamente il simbolo di questa associazione. E viene questo acronimo, questo modo di chiamarla, perché in effetti una romantica ossessione senza armonia era l'origine del caos, che era il nome della mia vecchia associazione che ancora oggi presiedo. Ma indipendentemente da questo, praticamente si è creata questa occasione di fare una mostra a Villa Rosa a Capri con il nome Rosa, e abbiamo creduto opportuno praticamente di utilizzare questo acronimo questo modo di chiamarla. È una ossessione senza armonia, anche perché ci rifacciamo alcuni pensieri di Joseph Beuys.
0: Sì. E tra l'altro, come già ci diceva l'assessore, accennava a questa cosa, si tratta di una forma di dialogo artistico, intanto tra diverse arti e poi anche tra artisti appartenenti a generazioni diverse.
1: Sì, in effetti è un dialogo tra diverse arti, è un dialogo tra pensieri di Joseph Beuys. Non è una mostra su Beuys, ma è una mostra che trae spunto da alcuni pensieri che Beuys nell'arco della sua vita, soprattutto l'Anna Capri, tra l'altro, ha sempre affermato. In effetti tutta questa situazione è nata perché io andavo a vedere in un altro luogo di Napoli, vicino a Napoli e Bacoli, alla Casina Vitaliana, un parco dove c'era un treno di quelli utilizzati praticamente dai tedeschi per portare gli ebrei ad Auschwitz.
0: Sì.
1: E io pensai, che strano, oggi come oggi le vittime, che una volta erano vittime gli ebrei, sono diventati carnefici, perché all'epoca c'era la guerra tra Palestina e Israele. E dissi, ma allora questo mi riporta a un pensiero di Beuys, che diceva che l'uomo, per essere felice, si deve liberare dalla politica. E in effetti era così. E così è nata Rosa, questa mostra.
0: Gli altri artisti di cui si parla appunto nella mostra, che vengono messi a confronto con Beuys e con questi pensieri di Beuys, dicevamo, sono artisti differenti, no? C'è un fotografo, sì, per esempio.
1: E Alessio Romenzi, sì.
0: Sì.
1: Poi c'è un videomaker che è Bruno Albimarini, che tra l'altro è un altro nipote di Lucio Amelio, praticamente. E poi c'è Alessandro Rillo, che è uno scultore che si avvicina molto, ma casualmente, al modo di esprimersi di Beuys.
0: Vorrei chiederle anche un ricordo a questo punto, però, di Lucio Amelio, che ha significato così tanto, no, proprio per il mondo dell'arte a Napoli e non soltanto.
1: Lucio Amelio era un visionario, zio Lucio. Lui non amava essere chiamato zio Lucio, ma diceva: Lucio, chiamami Lucio, non mi chiamare zio.
0: Sì.
1: Era la sua modo di fare. Comunque era un visionario e soprattutto era un gallerista, anche un poco artista, cioè ne capiva un poco di più. Non era un semplice mercenario dell'arte, ma era una persona che aveva anche delle visioni artistiche, e queste visioni comunque lui le esprimeva soprattutto a Capri, anzi Anna Capri. Tant'è vero che la prima grande opera di Beuys, La rivoluzione siamo noi, è stata fatta a Villa Orlandi a Capri nel 71. Quindi lui amava portare i suoi artisti a Capri, perché la diceva che era un punto, un posto dove potevano parlare e dialogare liberamente.
0: Ed è un luogo anche di ispirazione, no, per tanti grandi scrittori, grandi artisti anche della fine del secolo scorso, e quindi, cioè del secolo ancora precedente, dell'Ottocento intendo, quindi certo un luogo veramente, veramente straordinario.
1: Ma io me ne accorgo quando vado nel nuovo a Capri, dove lui è sepolto, che è il cimitero cattolico,
0: sì,
1: e trovo delle tombe di personaggi famosissimi che stanno dall'Ottocento in poi lì in questo cimitero dove lui ci ha tenuto a essere sepolto. Tant'è vero che in occasione di questa mostra sono stato, diciamo, spesso e volentieri a trovarlo, ed è un posto, anche mi sembrerà strano, ma anche quel cimitero è un posto di grande ispirazione.
0: Beh sì, lo conosco, è un luogo che poi dà direttamente sul mare, quindi lo sguardo veramente si perde sull'infinito, come appunto in un cimitero è giusto pensare. Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ringraziamo anche Fabrizio Scomparin che insieme a Manuela Schiano cura appunto la mostra Rosa, dedicata a Joseph Beuys.
1: Volevo ringraziare Manuela Schiano, l'assessore, sì. Volevo ringraziare Angelo Moretti che è il presidente del consorzio, che ha deciso di affidarci questo ruolo, di darci questa possibilità. Insomma, volevo ringraziare il comune di Anacapri, un poco tutti fondamentalmente, e tutte le persone dello staff che ci hanno aiutato, perché è stato un grande lavoro di squadra, questo lo voglio sottolineare.
0: Mm-hmm. E quindi anche un grande risultato. La ringrazio molto, allora grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro, buona giornata.

0: E adesso parliamo di un festival di poesia che si chiama anzi Festa della Poesia, e poi ci spiegheranno perché, intitolata a Lorenzo Calogero. Siamo alla terza edizione di questa festa, che è appunto ospitata a Melicucca in provincia di Reggio Calabria, e ne parliamo con l'ideatore, curatore di questa, anche di questa edizione, che è Nino Cannatà, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi, sempre molto gentili, grazie.
0: Allora, parliamo intanto perché ha deciso di intitolare questa manifestazione dedicata a Lorenzo Calogero Festa della Poesia e non Festival.
1: Sì, un po' perché ce n'era bisogno intorno al poeta, di fare qualcosa di originale, di diverso, un po' perché nella lunga dimenticanza che ha accompagnato il poeta serviva un po' un effetto felice, nuovo. Infatti è cambiata la narrazione sul poeta Calogero e siamo a proporre qualcosa di nuovo nell'accezione di festa.
0: Intanto raccontiamo allora chi era Lorenzo Calogero e perché c'è stata la necessità anche così culturale di ricordarlo.
1: Il poeta Calogero nasce a Melicucca, un medico, si forma a Napoli già all'età giovanissima, negli anni 30, nasce nel 1910, ma già negli anni 30 scrive le prime poesie con contatti nelle redazioni, per esempio, di Bargellini e Betocchi a Firenze con il frontespizio, che poi insiste, insomma, e riesce a farsi pubblicare. E poi passano anni di laboratorio poetico, dove si laurea a fare il medico a Napoli, si laurea in medicina e inizia a fare il medico, ma continua a scrivere la sua opera, che ci lascia in 7 opere poetiche. Non è stata una ha fatto una esistenza travagliata, ma è riuscito a comporre qualcosa di veramente importante che è ancora sotto la lente degli studiosi, della comunità scientifica, e nel frattempo, visti decenni di silenzio editoriale o comunque di poca attenzione da parte degli studiosi, perché ci sono sempre intorno al poeta Calogero dei momenti

0: un po' di entusiasmo e poi passano decenni di silenzio. Dopo il primo clamoroso caso internazionale scatenato dalla pubblicazione delle edizioni Lerici, siamo nel 62, ad un anno dopo la morte del poeta, ne parla la stampa di tutto il mondo, anche con toni importanti, paragonandolo a Rimbaud, a Novalis, a Rilke, dichiarando insomma un poeta di valenza europea. E poi insomma l'entusiasmo scemò, ritornarono altri studiosi a parlarne, poi ancora il silenzio. Adesso la festa che nasce a Melikuka serve per riattivare l'attenzione, far diventare un momento di comunione, di un momento corale di dialogo intorno a questa strepitosa poesia, a partire dai luoghi dell'anima, ovvero da Melikuka, dove il poeta nasce nel 1910, muore nel 1961, rimangono delle testimonianze, delle memorie storiche molto suggestive. A parte i suoi luoghi, che chiamiamo i luoghi dell'anima, sono tutti luoghi di carattere diciamo turistico, se vogliamo, la Costa Viola, l'Aspromonte, la Grotta di San Felia, gli ulivi giganti della Piana di Gioia Tauro, insomma luoghi con una identità paesaggistica, naturalistica molto, molto forte. E quindi è anche un modo per accogliere il mondo e provare a narrare in maniera nuova, ribadisco, è una festa di intenti, di accoglienza, una festa della poesia.
1: Il tema del dialogo ritorna anche nel, appunto, in questa festa della poesia, ne parlavamo poc'anzi con gli ospiti precedenti, di dialogo in qualche modo tra la voce poetica di Lorenzo Calogero e altri artisti, altri scrittori. Per esempio viene presentato un volume che è dedicato in maniera particolare al rapporto tra Lorenzo Calogero e Giacomo Leopardi. Anche qui parliamo proprio del paesaggio, della bellezza di cui lei parlava un attimo fa.
0: Grazie di questa domanda, perché mi permette di sottolineare quanto l'importanza insomma di un altro melicocchese, lo scrittore, il drammaturgo, saggista, Giuseppe Fantino, che è stato amico del poeta Calogero, ha scritto dei saggi, o comunque più che i saggi, degli articoli all'epoca per prendere le difese di questo poeta, che era molto delicatamente appartato, una figura angelica. Il Fantino ha un'altra storia importante, sempre nativo di Melikuka, dove ha prodotto tante cose che per tante vicende esistenziali poi sono cadute nel dimenticatoio, e l'anno scorso abbiamo iniziato a parlarne alla edizione 2025, ma quest'anno finalmente siamo riusciti a pubblicare, lo presenteremo sabato 6 agosto a Melikuka, nei luoghi di nascita di Fantino. Questa è una cosa che mi emoziona, insieme agli eredi Fantino, insieme a Fortunato Mannino, che è lo studioso filologo che si è preso la briga di trascrivere dai faldoni manoscritti di Fantino parecchie cose, tra cui commenti e il saggio, i saggi ai canti di Giacomo Leopardi, che con una prefazione, arricchito questo volume da una prefazione di Luigi Tassoni, troverà finalmente nuova vita, e l'abbiamo ripubblicata per ridare nuova attenzione a parte i magnifici canti di Leopardi, e dare attenzione a Fantino, che finalmente ritrova in questo volume i suoi tre saggi che aveva dedicato a Leopardi, finalmente messi insieme, perché alla prima pubblicazione del 56, per ragioni editoriali, aveva tagliato, qualcuno gli aveva fatto tagliare due dei tre saggi, che finalmente trovano posto nella stessa edizione Lyrics che presenteremo appunto il 6 di agosto.
1: Ma poi c'è anche un altro tema, anche questo carissimo alla poesia di tutti i tempi, e cioè il tema del ritorno.
0: Il dialogo con Milo De Angelis, che è a parte importante poeta riconosciuto da tutti, anche diciamo il il poeta che ha deciso di parlare, a partire da una sua pubblicazione, del ritorno, e quindi a partire da Omero fino ad arrivare ai nostri giorni e toccare la poesia di Lorenzo Calogero. L'importante lavoro che ha fatto l'anno scorso qui a Mellicucca intorno al poeta Calogero lo attendiamo nel contributo che ci sarà l'11 di agosto, l'ultimo giorno, dove non vedo l'ora di ascoltare Milo De Angelis che ci narra in questa tematica del ritorno, mette insieme la poetica, la poesia da Omero fino a Lorenzo Calogero.
1: Inoltre si ricordano degli anniversari, no? Gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco, con l'incontro da San Francesco a Lorenzo Calogero, e anche poi invece il centenario della morte di Rainer Maria Rilke.
0: Sì, ci sembrava in questa proposta così intensa di quest'anno non tralasciare l'importante anniversario come il Cantico dei Cantici di San Francesco, che poi grazie al professor Paolo Rigo verrà anche in questo caso creata una connessione con delle tematiche appropriate tra la poesia di San Francesco e la poesia di Lorenzo Calogero. Quindi poi Rilke, come si faceva a tralasciare Rilke, visto che è stato più volte chiamato in causa dai critici vicino a Lorenzo Calogero, ma non è bastato, perché non potevamo non ricordare anche Amelia Rosselli ai 30 anni dalla scomparsa con Andrea Cortellessa, o comunque un'altra poetessa per noi molto molto importante, è nativa di Scilla, qui vicino, che è Alba Florio, coeva di Lorenzo Calogero, ha lasciato tanto tanto materiale poetico, e anche questo è andato un po' nell'oblio, e contiamo di dare un contributo per tirar fuori anche quest'altra poesia.
1: Mm-hmm. Poi ci sono dei laboratori dedicati invece ai più giovani.
0: Sì, guardi, ci cita, anzi come dire, ci stimola in maniera perfetta, perché avere l'onore di accogliere il Junior Poetry Festival, quindi grazie a Gotti e Chiara Basile, poi come dire, per amicizia, affetto e vicinanza, affiancati da Daniela Marcheschi, che farà un discorso critico sul Calogero e sul Novecento, e però non potevamo anche quest'anno dare attenzione ai più giovani, perché da lì che parte la coscienza verso una certa poesia, anche definita complessa, e attraverso queste figure come Grazia Gotti e Chiara Basile, esperti con il loro Junior Poetry Festival, ma anche con il Junior Poetry Magazine, un magazine di una bellezza stratosferica, forse una proposta unica in Europa per bellezza e proposta poetica verso i più giovani, i più piccoli bambini, ci permetteranno di fare, grazie a questo laboratorio, una connessione con il mondo dei più piccoli, quindi attraverso il gioco aiutarci a dialogare con i più piccoli, che devono conoscere questa importante poesia.
1: Infine volevo chiederle qualcosa sui percorsi nei luoghi dell'anima di Lorenzo Calogero, che è la possibilità anche di conoscere un po' questo bellissimo territorio.
0: Sì, è un'occasione felice, perché nella poesia di Lorenzo Calogero vi sono sublimati, se vogliamo dire così, i luoghi intorno a Mellicucca, come i boschi, il paesaggio, ma toccano delle parole chiave oggi come Costa Viola, che è un luogo, un toponimo di una zona mitica della Calabria, che si affaccia sulla scogliera che va poi su Bagnara, il paese della madre, Scilla, di fronte abbiamo le isole Eolie, la Sicilia, con degli agenti atmosferici sempre cangianti. È un poeta di questa levatura, di questa sensibilità a si è nutrito di queste atmosfere, oltre ai boschi di ulivi giganti e alla grotta di Sant'Elia, questo luogo remoto, molto mistico, e tutta una serie di altri luoghi intorno, e anche un modo per offrire la mattina, nelle giornate della festa, delle occasioni per conoscere il territorio e meditare sulla poesia. Del resto quest'anno Franca Mancinelli e John Taylor accompagneranno un gruppo di interessati alla scoperta della poesia di Calogero, alla meditazione della poesia di Calogero proprio nei luoghi del poeta.
1: Allora, grazie a Nino Cannatà, che è ideatore e curatore della Festa della Poesia Lorenzo Calogero. Grazie di essere stato in nostra compagnia. La terza edizione si svolge a Melicucca, in provincia di Reggio Calabria, dal 6 all'11 agosto. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie, viva la poesia, grazie a voi.

Nella nostra parte musicale oggi vogliamo rendere omaggio ad una grande attrice francese, scomparsa peraltro proprio il 31 luglio del 2017. Una grande attrice che è stata anche famosa per un certo periodo della sua carriera come cantante, e questo proprio grazie ad un brano che aveva interpretato in uno dei suoi film più famosi. Stiamo parlando di Jeanne Moreau, musa ispiratrice di grandi registi, non solo francesi, come François Truffaut, Louis Malle, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Orson Welles, Louis Buñuel. Nel film Jules et Jim del 1963 cantava una canzone di Bassiac, Le Tourbillon de la Vie, e il successo del film e della canzone fu tale che Moreau cominciò appunto anche una carriera di cantante, specializzandosi in maniera particolare nella canzone d'autore, interpretando i testi per esempio di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, e cimentandosi poi ella stessa nella scrittura di alcuni di questi testi veramente poetici. Fascino particolare quando un'attrice interpreta una canzone, perché supplisce ai limiti vocali attraverso la qualità interpretativa, e queste canzoni ci riporteranno immediatamente alla memoria il fascino crudele, lo sguardo tragico, il broncio testardo e il sorriso sbarazzino di Jeanne Moreau. La canzone che apre il disco Jeanne Moreau della Master Série è stata scritta da Marguerite Duras, di cui Jeanne Moreau è stata molto amica, che ha avuto anche modo di interpretare in teatro. Si intitola India Song.

Tra le canzoni, il cui testo è stato scritto da Jean Moreau, ce n'è una particolarmente autobiografica in cui l'attrice parla della celebrità e della pubblicità, la célébrité, la publicité.

Questa che ascoltiamo ora è la mia canzone preferita, forse del disco. Il testo è di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, si intitola Les Nuits du Soleil.

il fascino della personalità di Jean Moreau è forse riassunto proprio in questa canzone da lei scritta, il cui titolo è Je suis à prendre ou à laisser.

François Truffaut diceva di Jeanne Moreau: quando penso a lei non penso mai che legga una rivista, ma la penso intenta a leggere un libro, perché Jeanne Moreau non fa pensare a un flirt, ma all'amore. E la canzone con la quale concludiamo questo nostro omaggio a Jeanne Moreau dal disco che le ha dedicato la Master Série si intitola proprio Aimé.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le papi
1: in Pantheon, in
4: semblance del Sommo
5: Pontefice, la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: La crisi dei migranti a Ceuta sarà l'argomento principale di questa puntata estiva del Mondo alla Radio, in cui parleremo anche di minori in Italia, della quarta ondata di caldo nell'ultimo giorno di luglio in Italia e le conseguenze sul clima e sul cambiamento climatico. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è il numero invece a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. È salito a 41 il numero delle vittime a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, dove in 24 ore almeno 49.000 persone hanno cercato di superare il confine a nuoto, 7.000 delle quali minori. Stiamo parlando della metà di una popolazione, che è quella di Ceuta, di circa 85.000 persone, a cui appunto si aggiungono queste quasi 50.000. In città questa mattina è arrivato il premier spagnolo Sanchez, che ha accusato le mafie di quello che sta avvenendo. Quella in corso, ha detto, è una delle maggiori crisi vissute nel paese ed è provocata da una lettura interessata di una sentenza della Corte Suprema, mediante la quale si dice che non è possibile il rimpatrio delle persone che entrano nel territorio spagnolo a nuoto, ma solo via terra. Questo perché, secondo la Corte, chi arriva via mare non può essere riconosciuto automaticamente il paese di provenienza. Sanchez ha anche parlato di dialogo in corso con le autorità marocchine, e poi ci sono state le reazioni da parte degli altri paesi europei, soprattutto, che vanno dalla solidarietà espressa per esempio dal neo premier britannico Burnham, alle richieste di sospendere Schengen, come ha detto il ministro degli esteri italiano Tajani. Anche l'Unione Europea poi ha ribadito che il Marocco è un paese di origine considerato sicuro e che quindi sono tuttora in vigore i meccanismi di rimpatrio che gestiscono queste situazioni a livello comunitario. Secondo i primi dati, già 25.000 persone sono già state rimpatriate in Marocco. Quindi è una situazione complessa, è una situazione di crisi. Abbiamo cercato di capirne di più con l'analisi di Francesco Angelone, coordinatore dell'Osservatorio sul Mediterraneo, OSMED.
8: Non è la prima volta che questo accade a Ceuta, a Melilla, era successo già nel 2005, in particolar modo c'era stato un altro momento, insomma, particolarmente teso nel 2021, e non è un caso che queste situazioni si ripetano in momenti di particolare tensione politica tra il governo marocchino e il governo spagnolo, il che nel 2021 il motivo era il fatto che Madrid aveva permesso di curarsi in un ospedale spagnolo al leader del Fronte Polisario. Sappiamo la questione del Sahara occidentale è un tema particolarmente sensibile per il Marocco. Oggi questa situazione si verifica a pochi giorni di distanza da una visita di Sanchez in Algeria, che è, come dire, il paese con cui il Marocco ha maggiori tensioni nell'area, e quindi questo ci fa pensare anche che, al di là dell'aspetto umanitario, che è quello che chiaramente colpisce di più e che ci deve far riflettere, c'è anche un aspetto politico molto importante e un elemento di pressione, di utilizzo, diciamo, della spinta migratoria come pressione politica, con un'Europa che rispetto a questo dimostra incapacità di difendersi da questo.
7: Quello che colpisce è la quantità di persone in così poco tempo, quindi siamo oltre 40.000 in meno di 24 ore. Sanchez ha parlato, si è recato a Ceuta e ha sostanzialmente accusato le mafie di questo afflusso, citando una interpretazione a suo dire errata di una sentenza della Corte Suprema spagnola. Possiamo spiegare questo passaggio?
8: La sentenza della Corte spagnola sostanzialmente, così come è stata interpretata, impedisce il rimpatrio di coloro che arrivano appunto in territorio, in questo caso a Ceuta e Melilla, in territorio spagnolo via mare. E non è un caso che abbiamo visto appunto in questi giorni molte persone, e molte sono morte proprio per questo motivo, abbiano tentato di raggiungere le due exclave spagnole attraverso il mare. Sanchez ha cercato di abbassare i toni, ha parlato anche chiaramente di una cooperazione che sta mettendo in atto il governo marocchino, il fatto anche che molti delle persone che hanno attraversato i confini pare stiano rientrando è stato letto dal premier spagnolo come un elemento positivo, quindi diciamo tendenzialmente ha cercato di stemperare un po' i toni, anche se appare interessante il fatto che dal punto di vista marocchino, come dire, in queste ore ci sia stato un certo silenzio, insomma non abbiamo sentito voci forti da parte soprattutto del governo marocchino, e questo, ripeto, spinge a pensare che comunque dietro gli eventi di questi giorni ci siano anche delle motivazioni politiche rispetto alle quali Sanchez ha inteso rispondere con, come dire, con cautela e con una certa dose anche di diplomazia.
7: Nell'ordinario, qual è la situazione a Ceuta, che è, diciamo, per la sua natura, che è un territorio giuridicamente europeo, anche se si trova in territorio africano, in territorio marocchino? Immagino un paragone quello che può essere per l'Italia a Lampedusa. Come si vive l'immigrazione in questi luoghi particolari di frontiera?
8: Diciamo che tendenzialmente la situazione negli ultimi anni è stata abbastanza tranquilla. Le due città più grandi, appunto Ceuta e Melilla, le due cittadine più grandi che contano qualche decina di migliaia di abitanti, parliamo di circa 80.000 abitanti, sono cittadine che vedono la presenza sia di comunità islamiche ma anche cristiane, chiaramente parliamo di spagnoli non solo. C'è, come dire, una certa convivenza tra le diverse comunità, c'è anche un'immigrazione regolare da parte del Marocco in queste zone. Sono chiaramente però zone esposte, proprio perché zone di confine, esposte a momenti di pressione molto forte come quello attuale, che ripeto però sempre vanno legati, secondo il mio punto di vista, a delle dinamiche politiche che vanno ben oltre la questione. C'è certamente un fatto che rende ancor più

0: in Europa, dal punto di vista, come dire, di quelli che sono i rapporti e le decisioni dei governi, questi momenti di tensione che appunto sono ripetuti nel tempo ma non sono costanti, vanno spesso a coincidere con dei momenti di frizione politica molto forte. Nel 2021, lo dicevo prima, era l'ospitalità data al leader del movimento Saharawi, in questo caso alla visita in Algeria, e da questo punto di vista la Spagna si trova in una situazione complicata, perché la Spagna nel 2022 ha accettato il piano per il piano presentato dal Marocco per il sud del Marocco, insomma, per arrivare a una composizione con il popolo Saharawi. L'Algeria si oppone a questo piano, però la Spagna deve anche tenere rapporti con l'Algeria, perché l'Algeria è il principale fornitore di gas per la Spagna, quindi la Spagna si trova in una situazione molto complicata dal punto di vista politico, perché deve in qualche modo muoversi con un, come dire, facendo prova di un complesso equilibrismo tra non scontentare il Marocco e al tempo stesso fare lo stesso con l'Algeria. Questo però ci dice, nel complesso, a mio modo di vedere, che, come dire, è l'Europa, perché se si continua a ragionare in termini comunitari, che è incapace di avere una posizione, una linea comune che darebbe anche maggiore forza, in questo caso alla Spagna, ma insomma a quei paesi che poi di volta in volta si trovano sottoposti a queste forti pressioni migratorie.
1: L'Europa, appunto, ci sono state tante dichiarazioni di solidarietà, ma anche di richiesta di sospendere il trattato di Schengen. Ha senso, per esempio, pensare a una misura del genere per questo territorio proprio particolare, perché di fatto non confina con l'Unione Europea, pur essendo territorio dell'Unione Europea?
0: La mia impressione è che siano dichiarazioni soprattutto rivolte all'interno dei paesi, cioè ai governi. Sappiamo quello italiano, che si sono espressi in questo senso, a mio modo di vedere stanno parlando soprattutto al proprio elettorato. In termini pratici, non sappiamo ancora quanti di questi cittadini di marocchini effettivamente rimarranno a Ceuta e Melilla, quanti arriveranno poi in Spagna, eventualmente in altre zone dell'Europa. Quindi mi sembrano dichiarazioni, come dire, in linea con quella che è la posizione che sul tema migratorio ha, in questo caso in Italia, il governo attuale e anche in altri paesi. In generale credo che qui un po' ci sia il vero nodo risolto della gestione della politica nei confronti del fenomeno migratorio da parte dell'Europa, perché non è possibile continuare a gestire queste situazioni senza avere una linea chiara e una visione politica chiara.
1: Cambiamo scenario e andiamo in Italia, dove il Parlamento ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà a circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. L'approfondimento è di Roberta Barbi, che ha raccolto il commento di Samuele Ciambrello, che è il portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
2: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni, cioè riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. Molti di questi 20.000 tossicodipendenti sono denunciati dai familiari. Questo è positivo. La nota negativa sono i numeri che dà il governo, con enfasi tutti i partiti. Su questi 20.000 loro dicono: ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Quindi loro annunciano che questi sono i beneficiari potenziali. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone. Da tempo noi diciamo che per i tossicodipendenti e i malati di mente la risposta non può essere il carcere, però dobbiamo potenziare i servizi.
3: Entrando nello specifico, la legge prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in strutture terapeutiche o luoghi idonei. Come la mettiamo per tutti quei cittadini, ad esempio stranieri, e sono tanti, che una casa o un luogo idoneo non ce l'hanno?
2: primo impegno è nazionale, l'intesa con Cassambente, alcune regioni lo stanno mettendo in campo, risorse per accogliere detenuti senza fissa dimora. Per coloro che hanno bisogno

0: bisogno di una sede e poi di giorno andare presso queste strutture riabilitative di inclusione. L'altra tragedia è sul territorio: gli assistenti sociali, il WEPE, ha più di 4.000 persone che assiste a livello terapeutico. Allora potenziamo anche il WEPE, potenziamo i CERT all'interno degli istituti, i psicologi, perché bisogna accompagnare questo cambiamento con competenze, risorse, responsabilità e rete umanitaria.
1: Ovviamente la detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero e le carceri dopo saranno davvero meno affollate, secondo lei?
0: Questi posti non ci sono, perciò il ministro li dice, sono il potenziale che possono uscire. Noi non stiamo aspettando tutto questo e partiamo oggi. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche, quindi non è che partiamo da zero. Questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori. Quelli che ci sono adesso vengono pagati dalle ASL di riferimento, dai CERT territoriali di riferimento che hanno convenzioni con le comunità terapeutiche. Questa è un'integrazione, 8.000, 9.000 già ci sono. Questi potenziali 10.000 stanno sotto questi 8 anni che devono scontare.
1: Chi potrà usufruire di questa misura, assolutamente su base volontaria, sono persone con residui di pena non superiori agli 8 anni oppure 4 nel caso di reati più gravi. Ma a proposito di questo, riguarda solo persone che hanno commesso reati connessi alla loro condizione di dipendenza. E gli altri che magari la dipendenza l'hanno sviluppata dopo proprio in carcere?
0: Per questo noi chiediamo al governo atti di coraggio come lo fece il governo Berlusconi. Chiediamo per coloro che devono scontare un anno e mezzo di carcere, questo sì, un gesto di clemenza. Chiediamo per gli 8.000 che devono scontare meno di un anno di carcere, non hanno i reati di sangue, non hanno reati ostativi, non hanno reati di violenza, non hanno reati di camorra. Questo è il gesto di clemenza per una cosiddetta svuota carcere, perché altrimenti anche tutte queste discriminanti all'interno del carcere porterà il magistrato ad esaminare caso per caso e tutto questo produrrà tempo, arriveranno dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno. E il governo già su questo dalla Corte dei Conti l'anno scorso è stato redarguito, perché fece un decreto il 7 agosto per mandare 250 tossicodipendenti nelle comunità ma senza metterci una lira, e la Corte dei Conti dice come si applica un decreto legge che favorisce nelle comunità l'accoglienza se tu non hai le risorse e i finanziamenti da destinare a queste comunità?
1: Concludendo, secondo il governo questa misura, prevedendo un recupero reale e certificato della persona, contribuirà ad abbattere la recidiva. Lei che ne pensa?
0: Sulle tossicodipendenze in particolare, ma sulla recidiva in generale, non basta solo un lavoro di accompagnamento terapeutico, psicologico, di responsabilità, di umanità. Servono scelte coraggiose. Il 25% che non vive la recidiva sono quelli che ottengono le misure alternative al carcere, affidamento in prova, quelli che lavorano, quelli che si laureano in carcere, quelli che hanno incontrato delle cooperative, il mondo della chiesa, del terzo settore. Meno male che su 64.000 detenuti in Italia il rapporto è che ogni 14 detenuti c'è un volontario. Abbiamo bisogno di questi ponti noi, di questo dialogo noi, cioè di misure, di formazione, di cultura, di inclusione. Queste abbattono la recidiva, perché anche il detenuto X che non si droga più si sente responsabile. Se non ha una qualifica professionale, se non ha un lavoro, se non ha un titolo di studio, come vive l'inclusione nella società? È sempre un ex detenuto alla radice quadrata, ex detenuto ed ex tossicodipendente.
2: E alla vigilia di agosto facciamo il punto su quella che è stata definita la quarta ondata di caldo in Italia. Oggi le città con il bollino rosso sono 11, domani saranno 19 in quello che probabilmente sarà il picco di questa nuova fase di caldo. E una nuova analisi di Save the Children afferma che in Europa occidentale 2 bambini su 3 sono stati esposti a ondate di calore estremo nel primo semestre del 2026, per capire dal 1 gennaio al 14 luglio. Il numero è già triplicato rispetto a tutto il 2025, raggiungendo livelli superiori a quelli registrati in qualsiasi anno del 2003. Per l'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria Britannica c'è stata un'impennata della stima del numero dei morti provocati dagli effetti del caldo estremo nel Regno Unito. In totale sono 2.877 i decessi collegati a questo fenomeno tra maggio e giugno, quasi il doppio rispetto a quelli dello stesso periodo del 2025 e più del doppio del 2024. Di cambiamento climatico parla anche il libro Questo clima deve cambiare di Daniele Pernigotti, che ha detto al microfono del nostro Alessandro Guarasci: abbiamo una sola via d'uscita, accelerare sulle energie rinnovabili.
3: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire. E questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
4: Ecco Pernigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina, che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
3: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
4: Ecco, però concretamente come facciamo a tagliare queste emissioni? Perché lo sappiamo, dobbiamo accelerare la transizione alle rinnovabili, però anche gli incentivi sono in parte diminuiti, e soprattutto ultimamente c'è un fronte piuttosto ampio a favore, per esempio, dei motori termici.
3: Allora, sono due temi diversi. Uno è la produzione di energia, e sicuramente dobbiamo andare a aumentare le rinnovabili, ma qui non c'è tanto il tema degli incentivi, perché le rinnovabili sono più convenienti dal punto di vista economico. Bisogna, come dire, levare i legacci che bloccano la diffusione delle rinnovabili, che è un tema diverso, e agire invece sui sussidi delle fossili, che sono tantissimi. Quindi bisogna ridurre i sussidi delle fossili e aprire la strada alle rinnovabili. Per quanto riguarda i motori termici, questo sappiamo che c'è una spinta reazionaria in questa direzione, ma sappiamo anche che è una spinta che è contro la storia, perché ormai è chiara che la transizione ai motori elettrici è la tecnologia del futuro, e quindi cercare di rallentare un cambiamento che è già in atto è soltanto una scelta miope.
4: Ecco, allora a questo punto, secondo lei, l'Europa deve rilanciare il Green Deal europeo, e soprattutto come fare?
3: Guardi, leggevo proprio adesso una dichiarazione di 6 acciaierie congiunte che stanno chiedendo di rafforzare, non di indebolire l'ETS. Loro dicono che stanno già investendo 10 miliardi di euro su questa cosa, e quello che fa più male all'industria in assoluto è la mancanza di certezze. Non si può andare prima da una parte e poi dall'altra, e facendo mancare la solidità per gli investimenti di lungo periodo, che sono quelli che servono alle aziende. Mi viene in mente la vicepresidente di BYD, la grande azienda produttrice di auto elettriche cinese, che ha detto che il loro punto forte è stato avere per 20 anni una chiara direzione di dove andare verso l'elettrificazione delle auto, e li sono andati e sono diventati leader.
4: Pernigotti, in Italia si sta cominciando a ritirare fuori il nucleare, seppure in molti sappiamo che, insomma, ritornare a questa tecnologia è abbastanza costoso e soprattutto a lungo termine. Lei che cosa ne pensa di questi piccoli reattori su cui il governo sta spingendo molto?
3: Ma è quello che ha detto lei, è qualcosa di costoso e a lungo termine, per cui io, per dire, non sono contrario in assoluto all'ipotesi di avere un nucleare, che ne so, al 2050, però il tema è non nascondersi dietro il nucleare rispetto alla transizione attuale, che è la transizione che deve portare le rinnovabili. Cioè, la cosa fondamentale è che i governi devono investire, devono stimolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle reti, le reti intelligenti, affinché le rinnovabili possono essere, come dire, adattarsi a quelle che sono le esigenze del consumo e delle produzioni.
4: Come in qualche modo tentare di convincere i cittadini della necessità di, diciamo, un approccio diverso al clima, perché anche le ultime ricerche dicono che addirittura gli italiani sarebbero disposti addirittura a tornare al gas russo, alcuni anche al carbone, perché i costi dell'energia sono troppo elevati. Sicuramente su questo fattore incidono appunto le bollette, che sono cresciute notevolmente.
3: Perché siamo dipendenti dalle fossili. Nella precedente crisi energetica, Timmermans, che era allora il commissario al clima della precedente Commissione europea, ci ha ricordato che stavamo pagando il prezzo dell'aumento del costo delle fossili perché siamo in ritardo sulla transizione energetica. Guardi, facciamo la differenza di costo tra la Spagna e l'Italia. La Spagna ha un costo che è meno della metà del costo energetico dell'Italia. Perché? Perché ha spinto molto sulle rinnovabili. Noi stiamo continuando a pagare un ritardo, e più ritardiamo, più i cittadini saranno costretti a pagare maggiormente l'energia.
2: E Papa Leone ha incontrato questa mattina in Vaticano Patti Smith, entrambi sono di Chicago, e noi ci sentiamo allora. People of the Pope.

0: Il mondo alla radio.
1: La ricchezza dei miliardari ha raggiunto un livello record nel 2025, minando la libertà politica e alimentando la disuguaglianza. I 12 miliardari più ricchi posseggono più ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 4 miliardi di persone. Lo afferma Oxfam nel suo rapporto sulla disuguaglianza presentato a Davos, che rileva anno dopo anno la crescente ricchezza dei super ricchi. Ne parliamo con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, com'è questo 2025 per quanto riguarda le disuguaglianze che, senza anticipare, sono sempre più marcate?
2: Sì, sono quelle che si riassumono nei dati che avete dato voi e che sono ormai un paradosso in termini di accelerazione di quest'ultimo ventennio della concentrazione della ricchezza e dell'approfondimento della forbice delle diseguaglianze estreme. Beh, se 3.000 persone, perché sono in crescita i miliardari anno dopo anno, rappresentano 18.300 miliardi di dollari, e se i primi 12 di questi hanno la stessa ricchezza netta aggregata di quasi 4 miliardi di persone, è evidente che siamo vicini ad un paradosso e ad un rischio di cortocircuito che rischia di minare, come diciamo, non solo di farci sprofondare nel baratro della diseguaglianza, ma anche di mettere in crisi la democrazia, i diritti, almeno per quella minoranza del mondo che ce l'ha, e di negarla a quella maggioranza che vorrebbe accedere a diritti e democrazia, e che noi sappiamo che povertà e democrazia, come dire, sono incompatibili. Lì dove c'è democrazia e sviluppo è possibile affermare i diritti.
1: Allora, questo, diciamo, pone l'accento su alcune riflessioni. La prima cosa che le volevo chiedere era: a questo aumento, quindi del 16% dei più ricchi, corrisponde anche un aumento generale del livello della popolazione? Mi spiego mondiale, mi spiego meglio. È vero che ci sono queste persone estremamente ricche e sproporzionatamente ricche, ma tutto il resto del mondo sta fermo?
2: Tutto il resto del mondo, i livelli di povertà non subiscono riduzioni dal 2019. In alcune aree del mondo, e non casualmente, come l'Africa, addirittura aumentano. Quindi il tema della famosa ricaduta della ricchezza verso gli altri o verso il basso o della redistribuzione, che pure ha funzionato in altre epoche storiche, almeno alcune parti del mondo, non è così. Noi abbiamo addirittura una situazione di ritorno indietro su alcuni dati o su alcuni impegni internazionali, come quelli dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 2,8 miliardi di persone non dispongono di un alloggio adeguato e 1 miliardo vive in baraccopoli. E addirittura nel 2024 ci ritroviamo come 10 anni fa, prima che si prendessero questi impegni dell'Agenda 2030, 2 miliardi e 300 milioni di persone che si trovano in condizioni, ce lo dice la FAO, di moderata o grave situazione alimentare. Tutto questo in un mondo dove instabilità, conflitti si moltiplicano e quindi producono un'alimentazione, incendiano le situazioni di povertà e diseguaglianza, e dove si tagliano gli aiuti internazionali per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Uno dei primi messaggi di questa amministrazione americana proprio un anno fa fu smantellare e cancellare le risorse dell'Agenzia della Cooperazione degli Stati Uniti, come a voler lanciare un messaggio contro i fragili, i poveri, ma non solo quelli dell'Africa, ma anche forse quelli statunitensi. Ecco, poi lo vediamo in questi giorni. C'è una tendenza, al di là di quello che sta accadendo, che vede tornarci indietro rispetto agli impegni presi dalla comunità internazionale, da tanti governi, sugli obiettivi di sostenibilità, a fronte della crisi, delle crisi che sono economiche, sociali, climatiche. Ecco, cioè pensiamo che con i trend attuali, non al 2030 ma al 2050, un terzo della popolazione mondiale, cioè 3 miliardi, vivranno ancora in condizioni di povertà relativa o estrema.
1: Ma a questo punto è una questione di strumenti che vengono ignorati, strumenti che non sono sufficienti, è volontà politica oppure c'è proprio bisogno di nuovi modi per coordinare quello che poi è l'aiuto, ma anche immagino gli interventi nell'economia, tassare questi super miliardari.
2: Beh, è un po' un insieme di tutte queste cose, perché non è detto che debba andare così, che questa sia una tendenza incontrollabile e che non è possibile cambiarlo o addirittura invertirlo. C'è la responsabilità e la volontà politica dei decisori. Nel momento in cui si attaccano quelle istituzioni proprie della cooperazione, come le Nazioni Unite, è chiaro che non si vuole andare in questa direzione, però per essere concreti e indicare cosa si potrebbe fare in due battute. Uno, c'è il grande tema del debito. Gran parte dei paesi del sud del mondo spendono in interessi per ripagare il debito più di quanto spendono in servizi essenziali come scuola, sanità di base, accesso al cibo e alla sicurezza alimentare. Quindi il tema del debito deve essere creato, lo chiediamo una miriade non solo di organizzazioni della società civile ma anche una parte dei paesi, un organismo internazionale che ridiscuta la cancellazione o la riprogrammazione del debito almeno per i paesi a basso reddito, la cooperazione allo sviluppo almeno lo 0,70 è un impegno che risale a 50 anni fa. Ecco, al G20, che pure non sono le Nazioni Unite, una serie di paesi dentro la commissione del G20 hanno detto abbiamo istituito questa commissione sulla diseguaglianza che prepari un piano d'azione ed una task force, tra l'altro presieduta dal premio Nobel per l'economia come Stiglitz, a cui hanno dato l'adesione grandi paesi, la Francia, il Brasile. Come dire, è possibile governare questo processo, è possibile mutare, se è possibile immaginare un mondo dove si coopera, dove si dialoga, dove la complessità e i drammi intrecciati di clima, economia, questioni sociali vengano affrontati insieme. Diversamente la guerra di tutti contro tutti. C'è un modo di dire che funziona: la povertà, che a me dà l'idea del mondo in cui stiamo vivendo, la povertà isola e la diseguaglianza divide.
1: E questo è quel mondo di cui lei ha parlato, è quello che ci auguriamo si possa perlomeno raggiungere, perlomeno si possano prendere delle decisioni che vadano verso la riduzione delle disuguaglianze. Grazie a Francesco Patrelli, portavoce di Oxfam Italia. E questa è la situazione per quanto riguarda le disuguaglianze nel mondo. Un aspetto che ci riguarda anche da vicino come comunicatori è come parlare di quanto avviene, di questa della povertà e dell'appunto delle situazioni più difficili nei media. E di questo si è occupata la Caritas Italiana con la sua indagine Taglio Basso, un'indagine che ha come obiettivo quello di indagare la copertura nei media delle diverse manifestazioni della povertà per comprendere le narrative prevalenti e le modalità attraverso cui viene trattata nel dibattito pubblico. Analizzati telegiornali, talk show televisivi, influencer, per capire quanto si parla di povertà, quanti sono i servizi del telegiornale che parlano di povertà, ve lo anticipiamo, sono solamente il 2%. E allora, per fare un po' il quadro e capire qual è la situazione dei media italiani stiamo parlando, abbiamo intervistato Paolo Valente, che è vice direttore di Caritas Italiana, giornalista ed è anche tra gli autori del rapporto Taglio Basso.
0: Che emerge è che molto spesso la povertà e i poveri sono dei temi assenti, diciamo così, dai nostri mass media. Quando sono presenti con una prospettiva monodimensionale. Questo perché è un problema? Perché in tutti i nostri rapporti, non solo i nostri, emerge che invece oggi, in modo particolare, la povertà è un fenomeno multidimensionale. Questo è importante sia nel descrivere il fenomeno, ma soprattutto poi per affrontarlo, perché se si affronta solo un aspetto, tendenzialmente non si risolve niente. Oppure la povertà è anche presente nei nostri mezzi di comunicazione come pretesto per parlare d'altro, per esempio per trattare temi politici, eccetera. Naturalmente qua stiamo sempre parlando dei TG generalisti, non di organi di stampa come può essere TV 2000 o Avvenire o anche gli stessi media Vaticani, dove sappiamo bene che invece la povertà è molto presente e trattata anche in modo adeguato.
1: Quando si intende una prospettiva unidimensionale, che cosa si intende? Cioè, che tipo di povertà è quella che viene raccontata di più?
0: Per esempio la povertà materiale o la cosiddetta povertà assoluta, come se la povertà fosse solo avere un reddito non sufficiente. In realtà la povertà è non avere i mezzi necessari per vivere in maniera dignitosa. Questo comporta tanti altri aspetti, l'aspetto sanitario, l'aspetto relazionale, l'aspetto educativo, ecco, tutte queste cose entrano nelle situazioni di povertà, influenzano e producono eventualmente anche come conseguenza una povertà di tipo materiale, ma se partiamo dalle conseguenze non arriveremo alle cause.
1: Si parla di un 2% sul totale dei servizi trasmessi che riguardano la povertà, nel 18% dei casi si parla anche di pregiudizi e stereotipi quando si parla di questi temi. Quali sono questi pregiudizi e come si dovrebbe parlare di povertà?
0: Innanzitutto la percentuale, il 2%, ma noi sappiamo che i poveri assoluti in Italia sono quasi il 10% della popolazione, quindi vediamo un certo divario anche rispetto all'interesse. Lo stereotipo più diffuso è che i poveri sono causa essi stessi della loro povertà e quindi soprattutto la povertà economica viene collegata a questo tipo di stereotipo. In realtà chi lavora nel mondo della solidarietà e si trova a affrontare molto spesso situazioni di povertà sa che a monte di tutte queste situazioni ci sono delle cause che vanno ricercate non solo nelle scelte della singola persona, ma soprattutto nel contesto sociale.
1: Ci sono degli elementi positivi invece che sono emersi?
0: Ma gli elementi positivi direi che sono il fatto che comunque la povertà è presente. Io nel mio contributo parlo di povertà stagionale, nel senso che in questo periodo tra settembre 24 e giugno 25 abbiamo avuto il Natale come tutti gli anni e abbiamo avuto anche la morte di Papa Francesco. La morte di Papa Francesco è uno di quei momenti in cui si è parlato molto della povertà. Lo trovo un segno, se vogliamo, anche positivo, nel senso che viene riconosciuta al pontificato di Papa Francesco di aver messo al centro i poveri, una chiesa povera per i poveri, ricordiamo tutti le sue parole, e sicuramente questo è un segno che ha lasciato una traccia anche profonda nel modo di raccontare da parte dei mezzi di comunicazione sia cattolici ma anche laici.
1: Come raccomandazione, come bisognerebbe parlare di povertà e che cosa manca per raggiungere questo obiettivo?
0: Quello che sicuramente è necessario è sviluppare una cultura dell'informazione che metta in condizione i cittadini di poter avere le informazioni necessarie per comprendere il loro contesto in cui vivono. L'informazione, la buona informazione, l'informazione adeguata e completa è un presupposto di ogni tipo di partecipazione, quindi non può esserci una dinamica democratica reale ed autentica senza vera informazione, e questo lo vediamo nella realtà italiana, lo vediamo molto di più nella realtà globale, dove sembra che le scelte e gli umori si fondino soprattutto sulle cosiddette fake news e su una narrazione certamente non adeguata e non autentica della realtà. Quindi educarci, ognuno di noi, a informarci, quindi leggere, ascoltare e anche mi preme sottolineare la figura dei giornalisti professionisti diventa sempre più importante in questo contesto dove abbiamo miliardi di informazioni, ma molto spesso non abbiamo gli strumenti per selezionare quelle che veramente servono alla nostra vita quotidiana.
1: E torniamo a parlare di cooperazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha attaccato i leader mondiali che a suo dire stanno cercando di mettere la cooperazione internazionale in punto di morte. Ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata, in un contesto segnato da palesi violazioni del diritto internazionale. Guterres ha evitato di citare paesi specifici, ma nel suo ultimo discorso sulle priorità dell'ONU ha descritto un mondo attraversato da divisioni geopolitiche, conflitti e tagli agli aiuti, ribadendo anche la sua forte preoccupazione per la repressione violenta in Iran alla vigilia di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. In questi giorni 70 cooperanti impegnati in 34 paesi con 38 progetti finanziati dalla cooperazione italiana si sono riuniti a Bari per la conferenza Diplomazia Umanitaria e Scientifica nel XXI secolo. Tra i temi del dibattito vi è stato il ruolo del Mediterraneo, inteso come spazio storico di dialogo e di circolazione millenaria dei saperi. Biagio Dieter Lizzi, direttore del CHIEAM Bari, ci ha detto: serve rilanciare il ruolo di sviluppo dei paesi nel Mediterraneo.
3: Il dialogo è strategico per uno sviluppo congiunto tra popoli, tra comunità. Questo sviluppo deve avvenire attraverso un coinvolgimento di singole persone che possono essere anche rappresentanti istituzionali, ma anche rappresentanti del mondo della ricerca. Allora, quando si parla qui di ricerca significa che veramente si apre un grande quindi panorama di coloro che possono contribuire a creare quindi una cooperazione. Quindi l'approccio quindi multilaterale è che c'è bisogno quindi di tanti per poter creare sviluppo. Non è soltanto trasferire quindi una conoscenza, ma anche trasferire in un certo modo. Possiamo parlare di una diplomazia scientifica che deve essere messa in campo, ma questa diplomazia la si può animare attraverso una rete, e a volte quindi delle reti possono anche agganciarsi alle altre reti e quindi avere quindi un effetto onda. Ecco, allora questo approccio quindi che arriva quindi verso quindi un ultimo beneficiario e che ci interessa che viva la sua realtà di consapevolezza in un territorio, di sviluppo economico in quello stesso territorio, diventa un qualcosa che si fa con più attori, ecco, un multilateralismo. E questo lo si fa anche superando i conflitti, perché ci possono essere zone dove c'è quindi un conflitto, ma a volte le reti ti permettono di bypassare questi conflitti e alla fine ti consentono anche di stabilizzare delle comunità, e che porta ad avere anche un effetto di una riduzione dell'immobilità. Nonostante ci siano delle forze che spingano verso la mobilità, altre ancora più forti che ti spingono verso la migrazione, come quindi il caso per esempio dei cambiamenti climatici che possono essere determinati.
4: Ecco, senta una cosa, ma il Mediterraneo in tutto questo quale scenario ha e soprattutto quale apporto può dare?
3: Il Mediterraneo è sempre stata una culla, si pensa che forse quindi il Mediterraneo adesso non abbia nulla da dire, invece il Mediterraneo di per sé è proprio quindi quell'elemento di, grazie alla diversa presenza quindi di culture, possiamo, lavorando insieme, creare quindi un modello di sviluppo anche in contesti quindi diversi. La forza che c'è di un'Europa nel Mediterraneo e dei paesi della riva sud, questo mescolarsi insieme, è una forza quindi che vive. Cioè, possiamo dire che il Mediterraneo potrebbe dare sapore a una cooperazione quindi più ampia, è come il sale messo quindi sul cibo. Quindi ha questo effetto di

0: identità e sviluppato insieme con paesi europei significa che porta anche una forte innovazione, non solo tecnologica ma anche di relazioni.
1: Questo di cui lei ha parlato, questa collaborazione tra vari attori, concretamente come si può fare, come farla capire anche ai nostri ascoltatori?
0: Beh, lo strumento del dialogo poi si traduce sul terreno con la cooperazione, con creare dei progetti di sviluppo, ma per partire bisogna comunque formare delle risorse, avere un'ottima formazione indirizzata quindi sulle esigenze dei paesi terzi, avere questa possibilità che coloro che vengano formati, anche eventualmente in caso specifico quindi in Italia, rientrare nel proprio paese, diventare quindi dei promotori di sviluppo, animando all'interno delle istituzioni locali, creando quindi delle comunità, associandosi a dei leader locali e poi mantenendo il rapporto con chi ha svolto questa formazione. Questo significa mantenere ed essere concreti e dare garanzie nel futuro, perché c'è sempre qualcuno a cui costoro che si trovano quindi in paesi terzi dove lo sviluppo è necessario sanno di poter contare e di poter mantenere quindi delle buone relazioni, perché c'è un vero e sincero spirito di assistenza e di sviluppo congiunto.
1: Ecco, però dobbiamo dirlo, la cooperazione internazionale negli ultimi tempi sta vivendo un momento di difficoltà, i fondi per la cooperazione internazionale stanno calando, bisognerà fare anche un'opera di sensibilizzazione forte tra i cosiddetti grandi player internazionali.
0: Sì, sappiamo che tra i grandi player ce n'è stato uno che si è allontanato e sta togliendo grandi, sta creando grandissime quindi difficoltà. La cooperazione esiste e esisterà sempre. Dobbiamo cambiare il modo di fare cooperazione, dobbiamo anche cercare quindi di movimentare quindi un sistema privato che nell'ottica di poter raggiungere quindi un interesse, un profitto nel dialogo con un'altra, diciamo con un'altra azienda in un paese terzo, perché anche loro possano quindi crescere indirettamente, possono portare dei contributi allo sviluppo e quindi cambiare. Non è più solo esclusivamente il pubblico o il donatore X che sostiene la cooperazione, ma anche il mondo privato, che quindi delle imprese, che diventino un qualcuno che anima e possa consentire di far vivere sempre la cooperazione, che cambia pelle ma comunque ci sarà sempre.
2: E finisce così questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar e da Daniele Giorgi in regia. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Qui prodes homis, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur.
1: Laudemus Deum auxilii nostri, in quo nostra spes tota residet, e unque invocemus, devote clamantes, respice filios tuos, Domine.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città

0: terrena, perché non fatichiamo in vano.
1: Respice filios tuos Domine.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Respice filios tuos Domine.
0: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
1: Respice filios tuos Domine.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Scorrono i giorni estivi uno dopo l'altro, luglio ormai sta per finire, ma l'estate è ancora lunga e noi vogliamo godercela al 100%. Con Giacomo Avanzi, che sono io, e con Livio Cosentini alla parte tecnica, stasera vogliamo portarvi in Puglia per conoscere una delle città più affascinanti della Capitanata. Si tratta di Lucera e ad aprirci le porte della città è con noi il primo cittadino, il sindaco Giuseppe Pitta. Benvenuto, buonasera.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera direttore.
1: Allora, no, semplicemente conduttore, il direttore è un altro, ma io comunque apprezzo il benvenuto che mi dà, perché è il benvenuto che vediamo anche in una città come la vostra, che scopriremo man mano, ma innanzitutto vediamo che è una città veramente ricca di eventi in quest'estate 2026, eventi che ci sono stati fino adesso e eventi che continueranno ancora. Ci può svelare allora qualche anticipazione del calendario?
2: Allora continueranno fino a giorno 2 questi meravigliosi spettacoli di Biagio Antonacci nel nostro panorama dell'anfiteatro Augusteo, un anfiteatro romano meraviglioso, più antico del Colosseo, che ha fatto innamorare Biagio Antonacci. Successivamente, sempre nella stessa location, il 4 agosto avremo Mario Biondi, il 6 agosto Nino D'Angelo. Poi, come dire, ci sarà una piccola interruzione, dal 7 al 13 avremo la settimana medievale presso la fortezza Svevo Angioina e presso l'anfiteatro Augusteo, perché Lucera, oltre ad ospitare questo millenario anfiteatro, ha anche una delle fortezze più grandi d'Europa, costruita da Federico II e dagli Angioini, che ospiterà questa settimana di rievocazione, una settimana che ci riporta nel Medioevo e che ci fa vivere la Lucera di quei tempi. E poi avremo, come sempre, come tutti gli anni, la nostra festa patronale tra il 14 e il 16 agosto, quindi 14, 15 e 16 agosto, dedicata a Santa Maria Patrona, dove avremo il 15 come cantante Sal da Vinci e il 16 Fred De Palma. Diciamo che
1: complimenti sindaco, perché sono nomi incredibili.
2: Sì.
1: Sono nomi veramente che faranno suonare e cantare la vostra estate 2026. Oltretutto, lei ce l'ha accennato, ma l'anfiteatro, essendo uno dei luoghi protagonisti di questi eventi estivi, io immagino che sia anche particolarmente suggestivo assistere a un concerto in un luogo con più di 2000 anni di storia.
2: È una cosa che è difficile da raccontare, perché trasmette delle emozioni, una suggestione particolarissima, e ne vale veramente la pena venire a visitarlo, specialmente quando si riempie questo contenitore, si riempie di contenuto culturale. Ci saranno e ci sono tutta un'altra serie di eventi culturali, io così a memoria ne ho citato qualcuno, ma potrete e i radioascoltatori potranno tranquillamente consultare il sito, le pagine Facebook, Instagram per vedere tutta la serie di eventi che poi arricchirà l'estate della nostra Lucera, che è immersa nei Monti Dauni, una parte meravigliosa della Puglia che non ti aspetti.
1: E infatti, noi che non ce l'aspettiamo, sindaco, ci dia qualche coordinata, perché chi dovesse arrivare a Lucera per un concerto, poi in realtà può scoprire tantissimo. E allora, se un nostro ascoltatore arrivasse per una giornata in città, quali luoghi gli consiglierebbe di non perdere assolutamente?
2: Allora, innanzitutto deve necessariamente fare una visita completa del nostro patrimonio artistico e culturale, partendo proprio dall'anfiteatro e dalla fortezza Svevo Angioina, per passare al Museo Civico Fiorelli, alla Pinacoteca Biblioteca Comunale, che è meravigliosa e degna di una capitale, e che ospita anche uno dei mosaici più grandi e suggestivi, i mosaici di San Giusto, che sono stati ritrovati nella costruzione di un invaso a pochi chilometri dalla nostra città, ed è un grandissimo mosaico in tasselli di vetro, una cosa molto, molto particolare. Ma poi si può immergere sicuramente in un contesto ambientale e paesaggistico meraviglioso, che è quello dei 29 comuni dei Monti Dauni, che sono a pochissimi chilometri da Lucera e rappresentano la vera parte montana della Puglia, questa Puglia dell'entroterra fatta di aria buona, di cibo buono, di fresco anche in estate, di boschi meravigliosi, di gente per bene, veramente c'è tanto da vedere, ci sono tanti percorsi da fare. E non abbiamo la fortuna di avere il turismo balneare, ma abbiamo e possiamo offrire come territorio un turismo alternativo al
1: freddo. Assolutamente sì, e basta digitare Lucera e comunque raggiungervi sui vostri canali per intravedere veramente le bellezze che racchiude Lucera. Io la ringrazio allora, sindaco, posso dire che mi ha convinto, ci ha convinto, e quindi grazie. Estate a Lucera. Grazie sindaco Pitta.
2: Grazie di cuore a voi, un abbraccio a tutti e buona serata.
1: Grazie, buona serata a lei. E il sindaco poco fa diceva, accennava anche ai sapori, e noi ai sapori vogliamo proprio tornare tra pochissimo, continuando a rimanere a Lucera per scoprire quali sono le caratteristiche del luogo. Nel frattempo, se voi sentite questa intro, avete riconosciuto naturalmente Jovanotti, ed è una canzone che ci fa ballare da più di 30 anni ormai, perché era il 1995 quando uscì, parlando di quel luogo di incontri fra esseri umani che continua a essere un luogo di novità. Questo è L'ombelico del mondo.

0: Stasera l'ombelico del mondo è Lucera, siamo in provincia di Foggia e continuiamo a esplorarla attraverso i suoi sapori e i suoi gusti, dando il buonasera a Paolo Lascavi. Buonasera.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il ristorante è il Cortiletto di Lucera, che è una vera e propria istituzione del territorio. Allora Paolo, qual è la filosofia che guida la vostra cucina?
1: Allora, da 23 anni la nostra cucina, dico la nostra perché quella mia e quella di mia moglie Rosanna, che con cui condividiamo questa grande esperienza, è sempre la stessa: utilizzare i prodotti della stagione e valorizzare il territorio pugliese. Tutto ciò che non riusciamo ovviamente a reperire a livello regionale lo scegliamo comunque sul nostro territorio nazionale, che ne offre tantissimo. Per noi la qualità della materia prima viene sempre al primo posto.
0: E oltre alla qualità della materia prima c'è anche la qualità dei rapporti. Infatti, per portare in tavola sapori e profumi del territorio ci sono dei rapporti umani importanti. Come collaborate con i produttori?
1: Allora, la cosa è fondamentale: con i nostri produttori si crea proprio un rapporto di conoscenza, di rispetto reciproco per il lavoro che svolgono. Poi non bisogna mai guardare solo al prezzo, ma va valorizzare l'impegno, gli investimenti e la passione che ci sono dietro ogni prodotto che viene fuori. Credo che tutto il territorio debba muoversi in maniera sinergica. Ogni giorno il lavoro con l'obiettivo, noi lavoriamo con l'obiettivo di trasmettere la ricchezza della nostra terra attraverso proprio l'agricoltura e la qualità dei suoi prodotti, dai pomodori al vino, all'olio e quant'altro.
0: Ecco, e a questo proposito, ci sono dei piatti tipici che non possono mancare nel vostro menù?
1: Allora, Lucera non ha proprio dei piatti tipici, e parlerei di ingredienti tipici. Un a caso che è noto nel nostro territorio su tutti è la rucola del Castello, famosa. Perché? Perché è caratterizzata da una piccantezza e ha delle foglie più scure e lanceolate. Noi le proponiamo per esempio con i nostri cicatelli Mizzapirs e Mizzgius, in dialetto cosiddetti, con il pomodoro. Quindi viene sbollentata e poi viene utilizzata. Negli anni ovviamente...
0: Se diciamo cicatelli ci capiscono uguale, nel senso, anche se non sappiamo dire la dicitura, allora, esatta come ha detto lei?
1: In generale sono i cicatelli.
0: Okay.
1: I cicatelli vengono, è una pasta fresca che si fa con farina e acqua, molto semplice. Quindi, e poi un'altra cosa importante è che noi negli anni abbiamo comunque rivisitato ricette della tradizione legata proprio all'agricoltura, alle verdure, gli ortaggi autunnali e invernali, che sono fantastici. Non a caso per esempio noi abbiamo un must, che è uno sformatino di verdure in base alla stagione, che è ispirato molto a uno spezzatino di agnello che si faceva nel periodo, che si fa nel periodo pasquale, e nel nostro caso però io l'ho reinterpretato con delle verdure di campagna di stagione, utilizzando poi i legumi invernali come i ceci e i fagioli del nostro territorio. Poi c'è un piatto che tra poco non vedo l'ora di proporlo, il 16 di agosto, perché noi il 15 e il 16 di agosto da noi, oltre al 15 che è la festa della Maria Assunta, ma anche il 16 di agosto è festa patronale.
0: Certo.
1: E anticamente, in questa patronale, le nostre nonne utilizzavano le famose cocozze lunghe, che sono delle zucchine lunghe che crescono in questo periodo estivo, e le preparavano con il ragù e le uova. Questo perché? Perché il giorno del 16, anticamente, la processione usciva la mattina, quindi quando ci si ritirava, si ritirava tardi dall'ora di pranzo, e loro preparavano dalla mattina presto questo piatto unico, che era composto da queste cocozze lunghe con il ragù e con dei pezzi di carne, che diventava un piatto unico. Quindi quando si rientrava, vista l'ora tarda per il pranzo, si mangiava e si condivideva questa ricetta con tutti e si festeggiava il 16 di agosto.
0: Fantastico, bellissima anche la storia che c'è dietro. Allora, le faccio la stessa domanda che ho fatto poco fa al sindaco: se un nostro ascoltatore visitasse Lucera per la prima volta, c'è un qualche cosa del vostro menù che gli consiglierebbe assolutamente?
1: Allora, in estate, in questo periodo, io proporrei una pianta che è eccezionale, sono le talle di zucchine, con tutte è una pianta simile al sedano, filamentosa, ma è vuota all'interno. Poi c'ha tutte le piccole zucchine, i fiori di zucchine, ovviamente sbollentate, io le preparo con un po' di guanciale e della cipollina croccante, con un misto di pomodori, perché racconta l'estate, i colori, giallo, rosso, verde, e poi aggiungo su delle scagliette di cacio ricotta perché dà sapidità alla portata.
0: Che meraviglia.
1: Io uso pochissimo sale nella mia cucina, quindi mi piace un po' equilibrare in maniera naturale i miei piatti. In più poi c'è in autunno un altro piatto che autunno-inverno proporrei, invece la pasta fresca, la nostra pasta tipica, i troccoli, una pasta lunga che si fa con le uova oppure anche dei cavatelli, con le verdure miste di campagna, cosiddette i fogli a mischk, con una vellutata di ceci di faeto, con sempre qui un po' di cipollina croccante e poi un filo di olio a crudo di peranzana, che è una delle qualità di eccellenza del nostro territorio.
0: Allora, l'acquolina in bocca l'ha fatta venire non solo a me ma anche chi ci sta ascoltando, quindi Paolo, grazie a te, grazie al Cortiletto di Lucera che continua a portare in tavola i sapori di un tempo ma con la sensibilità di quest'oggi. Grazie Paolo, buona estate.
1: Grazie, buona serata, grazie, salve.
0: A questo punto io e Livio Cosentini vi salutiamo perché ci è venuta fame dopo quello che ci ha raccontato Paolo. Andiamo a mangiarci qualche cosa ma ritorniamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia.

Michael. Oh, hey.

0: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, indipendenze. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ciò che di buono si trova nel profondo dell'anima può risalire lungo percorsi a volte bui e costellati di ostacoli e incontrare finalmente la luce. Il viaggio di redenzione di molte vite che sembravano perdute assomiglia molto al tragitto dell'acqua di sorgente. La comunità terapeutica Fonte Viva di Crede, struttura immersa nella verde cintura periferica della città di Belluno, prende il nome da una vena d'acqua utilizzata dall'uomo fin dal Cinquecento. Sorge al centro di un'ampia superficie coltivata e incorniciata dai boschi e si occupa della rinascita personale e sociale di persone afflitte dalle dipendenze. È gestita dal Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, che ha avviato l'attività di recupero negli anni Ottanta, nel pieno dell'emergenza sociosanitaria del boom dell'eroina. L'anima di questa missione di salvezza è Don Gigetto De Bortoli, fondatore di questa esperienza che mette al centro la responsabilizzazione del singolo nel proprio percorso di risollevamento.
2: Questa esperienza di comunità nasce oltre 40 anni fa, di fronte alle esigenze molto molto grandi della diffusione della dipendenza da sostanze. Man mano che attraverso gli strumenti terapeutici che sono numerosi qui, ogni persona costruisce la propria fisionomia, cerca di diventare consapevole di quali sono i limiti, i pregi, soprattutto le strade che deve sbarrare per non tornare indietro e si riorganizza per portare avanti i propri compiti giornalieri che sono molto importanti. Qui si cambia con le piccole cose.
1: Nella vita di una persona contano il benessere interiore, l'amore di amici e parenti, e la salute psicologica e fisica, ma senza il lavoro non può esserci, per chi sta ricostruendo la propria esistenza, la completezza del riscatto. Il CEIS di Belluno aiuta tossicodipendenti e persone svantaggiate nell'inserimento lavorativo attraverso le sue cooperative Integra e Cosomi. Dario è stato assunto da quest'ultima. Ha 47 anni, un passato da vetraio, un cammino caratterizzato da dipendenze e ricadute. Oggi coordina l'attività della produzione orticola per l'uso interno alla comunità e la rivendita al mercato cittadino.
3: Vengo da Venezia, facevo il vetraio prima, sono circa più di un anno che sono qui in comunità. Sto riscoprendo che mi piace lavorare in orto, mi ha dato questa possibilità a Sandro, il datore della Cosomi. La comunità a me ha dato tanto. Sta dando tanto, mi sta facendo ritrovare la mia vita che stavo buttando via.
1: Ma cosa significa comunità? Semplicemente condividere gli stessi spazi oppure anche prendersi cura degli altri in un sistema di mutuo aiuto tra pari? Nella struttura di Crede si è sposata la seconda linea, con l'aiuto di professionisti che, come la psicologa Gioia Bordin, seguono e indirizzano il percorso individuale di chi ha trovato la forza di chiedere aiuto.
4: Si propone proprio la presa di responsabilità, l'assunzione di responsabilità anche nel gruppo e in relazione anche ai nuovi ingressi. Quindi notiamo sempre come le persone poi arrivate alla fine del percorso tendono ad accompagnare i nuovi arrivati verso l'introduzione di una consapevolezza di cosa significa davvero vivere la comunità.
1: La comunità sorge in una posizione privilegiata, leggermente più in quota rispetto all'ampia vallata che le si apre davanti. Da lì si vede tutto, probabilmente anche il proprio futuro. È tutta una questione di consapevolezza personale. Don Gigetto, seduto su un muretto perimetrale, racconta una storia molto significativa.
2: Questo lo chiamo muro del pianto. Ma non il pianto di dolore, il pianto di gioia. Esco da un incontro e trovo una persona qui che guarda da quella parte, dietro le mie spalle, e sente i miei passi, si gira e vedo che sta piangendo. Era una persona che aveva finito da 4-5 anni il programma ed era tornato qui e aveva guardato, era pieno di emozione perché aveva realizzato il sogno della sua vita ed era gratissimo. Perché questo ambiente ha una struttura particolare, questo è il nostro ambiente di vita, dentro noi cambiamo, giù c'è la città di Belluno, la società che ci attende, poi ci sono le montagne, oggi sono anche le nuvole, oltre i sogni, quindi il percorso è completo.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Rimettiamo in moto la nostra macchina del tempo e viaggiamo fino al 1977. Qui a Un'estate fa, con Samira Rocchetti in regia, vi raccontiamo un altro anno incredibile, sospeso tra le ultime code degli anni di piombo e una travolgente voglia di colore e leggerezza. Un'estate incredibile. Se pensate alla classica estate italiana torrida, tipo quella che stiamo vivendo, siete fuori strada, perché quella del 77 passa alla storia della meteorologia come una delle stagioni più fredde, instabili e piovose dell'intero Novecento. A nord l'anticiclone non si vede quasi mai. A Torino si registrano anomalie di quasi 3 gradi sotto la media e le piogge record fanno straripare i laghi, con il Garda che tocca il massimo storico. Se fuori piove, nelle case degli italiani esplode il colore.
3: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti, che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
2: E con l'arrivo del colore la TV cambia pelle. Nelle serate del venerdì, il 29 maggio, debutta un programma destinato a fare la storia.

Portobello, ideato e condotto dal grande Enzo Tortora, un mercatino pazzo dove inventori bizzarri presentano brevetti strampalati e persone cercano l'amore o un animale smarrito. Il simbolo del programma, ovviamente lo sapete, è un vero pappagallo, accompagnato da una sigla animata disegnata da Bruno Bozzetto e arrangiata da Lino Patruno. Ma la TV del 77 non è soltanto Portobello, c'è Domenica Inn, che nata alla fine del 1976 sotto la guida di Corrado, nel 77 si consolida come l'appuntamento imperdibile della domenica pomeriggio, e sulla Rete 2 c'è L'altra domenica di Renzo Arbore. E gli sceneggiati?

anche se in realtà la prima stagione termina a gennaio del 1977 e poi riprenderà l'anno successivo, non potevamo non citare Spazio 1999. Perché? Perché i ragazzi dell'epoca rimangono incollati agli schermi per vedere le sue astronavi e i misteri del cosmo. La storia è ambientata nella base lunare Alpha, un centro di ricerca scientifica dove gli umani gestiscono anche depositi di scorie nucleari. Il 13 settembre del 1999 un'immane esplosione atomica spinge la Luna fuori dall'orbita, proiettandola alla deriva nello spazio profondo. I 311 abitanti della base iniziano un'odissea cosmica imprevedibile. Ma al cinema accade un'altra rivoluzione. Negli Stati Uniti il 25 maggio del 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, cambiando la storia del cinema. In Italia arriverà in autunno, ma l'eco mediatica è già enorme durante l'estate. Nelle arene estive italiane invece si proietta Una giornata particolare, il celebre film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e ci si commuove con Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Ma in classifica durante l'estate c'è la colonna sonora di un film uscito in Italia il 25 marzo.

0: è ovviamente Rocky, film diretto da John Avildsen che rende famoso Sylvester Stallone e ha un impatto significativo anche sulla cultura cinematografica italiana. Mentre la TV e il cinema ci fanno sognare, lo sport italiano scrive delle pagine epiche. Nel ciclismo si chiude l'era del cannibale Eddy Merckx ed esplode il talento di Francesco Moser, che in Venezuela compie un capolavoro, diventando campione del mondo su strada.
1: L'ultimo giro, ecco che Francesco Moser e Dietrich Thurau hanno ancora un minuto di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Il gruppo degli inseguitori comprende Moser, oltre Martens, Hinault, Andiano, Vitossi, Gimondi, Kuiper, Godefroth, Esclassan, Saronni e Nilsson. Il tempo è veramente strano in questo tratto di strada, piove sul traguardo, c'è il sole, ecco in prima posizione c'è ancora Francesco Moser. Ecco che ormai la folla attende in fondo al rettilineo, eccoli all'ultima curva, ancora Francesco Moser in prima posizione. Moser che l'anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale nell'inseguimento. Moser al centro della strada, Thurau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Thurau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo.
0: In Formula 1 è l'anno di Niki Lauda, che vince il mondiale su Ferrari prima di dare l'addio alla scuderia di Maranello, ma il 1977 è anche l'anno della Juventus dei record, guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri conquistano lo scudetto con 51 punti su 60 e mettono in bacheca la prima storica Coppa UEFA, vinta schierando una leggendaria rosa composta esclusivamente da giocatori italiani.
2: Giampiero Boniperdi, ovvero sia la soddisfazione.
3: Sì, veramente grande per la Coppa UEFA e per questo campionato molto sofferto, molto duro.
2: Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no?
3: Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Vorrei solo ancora dire questo, guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi.
0: Che si festeggiasse per lo scudetto o ci si riparasse sotto l'ombrellone per un acquazzone improvviso, quell'estate ha un re indiscusso in radio. Umberto Tozzi vince il Festival Bar e conquista l'Italia intera con un brano intimo e travolgente.

0: state facendo?
1: Cosa state facendo? Il clima estivo del 1977, oltre che dalla pioggia come vi abbiamo raccontato, viene scosso anche da grandi fatti di cronaca, come la clamorosa fuga di Herbert Kappler, il criminale nazista responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Gravemente malato, Kappler riesce ad evadere dal policlinico militare del Celio a Roma, nascosto in una valigia dalla moglie. La notizia fa il giro del mondo, ma a darla in Italia è l'edizione straordinaria del TG1 con Bruno Vespa.
2: Buon Ferragosto, apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler, il responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, è sparito un paio d'ore fa dall'ospedale militare del Celio, dove era detenuto per le sue cattive condizioni di salute. Sembra che Kappler sia uscito addirittura in un baule, portato via da due persone, un uomo e una donna. La donna era la moglie. Kappler, 69 anni, fece compiere la strage delle Ardeatine il 24 marzo del 1944. Pochi giorni prima, 33 soldati tedeschi restarono uccisi nell'attentato di Via Rasella. Kappler fu inflessibile nell'applicare la rappresaglia.
1: Il giorno dopo la fuga di Kappler, il 16 agosto, il mondo intero si ferma di colpo. A Memphis, nella sua villa di Graceland, si spenge a soli 42 anni Elvis Presley. La morte del re del rock and roll segna simbolicamente la fine di un'era musicale. Ecco l'annuncio drammatico della NBC News.
3: This is NBC Nightly News with John Chancellor and David Brinkley. Tonight, August 16th, reported from the NBC News Center in New York.
4: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
1: Mentre l'America piange Presley, in Italia la poesia di Lucio Battisti domina le classifiche. Tra le tracce del suo album spicca un pezzo straordinario, un invito delicato ma potente a superare le barriere emotive.

0: Ci spostiamo nel Regno Unito. A giugno culminano i festeggiamenti del Giubileo d'Argento. La regina Elisabetta II celebra il 25esimo anno sul trono con spettacolari fuochi d'artificio e festeggiamenti nazionali, segnando un importante traguardo nella storia della monarchia britannica. A luglio, invece, il cardinale Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I, si reca in pellegrinaggio a Fatima. Durante quel viaggio ha un celebre e lungo colloquio privato con Suor Lucia, l'ultima veggente sopravvissuta. L'incontro è avvolto nel mistero, alimentando l'alone di premonizione sul suo breve pontificato. Ma parliamo di vacanze. Com'erano le vacanze degli italiani nel 1977? Vacanze di massa, tutti concentrati ad agosto, stipati in Fiat 127 o sulla Renault 4, ovviamente senza aria condizionata. Sotto l'ombrellone si mangia la frittata di maccheroni o l'insalata di riso e al bar della spiaggia c'è il rito dei gelati. Si ordina il Piper dell'Algida, quel cilindro di cartone da spingere dal basso la cui testimonial è Patti Pravo, o il celebre Luke col bastoncino di liquido Rizza, o il cucciolone, lo conosciamo, con le barzellette stampate sul biscotto. Ma ve lo ricordate il razzo? È un gelato alla crema e cioccolato inserito in un contenitore di plastica a forma di missile con due alette laterali. La sua particolarità è che una volta finito si usano i due elastici inclusi per lanciarlo in aria. A proposito di giochi sulla sabbia, spopolano i tornei di biglie. E un gioco molto particolare, il Going, una palla arancione che scorre velocissima su due corde di nylon. Ma la vera novità dell'anno arriva dall'America ed è un pezzo di plastica rotondo che rivoluziona i pomeriggi dei giovani, il frisbee.
1: Ma fare che sia giunta un'alternativa al calcio si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora.
0: Dunque arriva dall'America il frisbee e dall'America arriva anche la notizia del drammatico blackout di New York. Tra il 13 e il 14 luglio del 1977 un fulmine manda in tilt la rete elettrica. La città piomba nel buio per 25 ore. Seguono saccheggi, rivolte e incendi nei quartieri più poveri, un evento che paradossalmente darà una spinta enorme alla nascita della cultura hip hop, grazie ai giradischi e alle casse rubati dai giovani nei negozi di elettronica, quindi l'hip hop. Ma la disco music? Beh, nasce proprio in questi tempi. Nei club, infatti, risuona un battito elettronico rivoluzionario prodotto a Monaco da Giorgio Moroder e interpretato dalla voce di Donna Summer.

0: sul fronte moda, nel 1977 in Italia trionfano i jeans, spesso acquistati nei mercatini dell'usato.
1: Arriva l'estate, è tempo di rinnovare il guardaroba e visto che siamo in piena crisi economica, dirottiamo dalle boutique e abbordiamo i banchetti, magari quelli dell'abito usato. Come si dice, quando l'età aiuta e la grazia pure, lasciamo fare al destino benigno. Del resto è lontano il tempo degli abiti freschi e costosi. Quest'anno domina, ancora più che in passato, il jean, stretto, severo, e qualche volta costoso anche quello. Tela e cotone, purché sia calzone. Giovani e vecchi, maschi e femminucce, l'unisex ha un solo obiettivo. Jeans, jeans e jeans.
0: Intanto sul bagnasciuga i costumi diventano minimali. Spopolano bikini ridottissimi ed ormai è sempre più diffuso il perigioma, lanciato nel 1974 dall'austriaco Rudi Genreich. Il 1977 è anche un anno di grandi rivoluzioni culturali urbane. Ad esempio a Roma l'assessore Renato Nicolini lancia la prima estate romana, portando il cinema e il teatro nelle piazze e la Basilica di Massenzio, trasformando la città anche d'estate in un palcoscenico diffuso, cosa molto buona perché la svalutazione della lira rende le vacanze per tanti italiani un vero lusso e quindi molti sono costretti a rimanere in città, mentre d'altro canto la lira debole attira tantissimi turisti.
2: Il bilancio turistico registra quest'anno il boom delle presenze straniere. Ogni primato è stato superato da eserciti di tedeschi, di scandinavi, di inglesi e americani. L'affluenza dei giapponesi è aumentata del 300%. Il miracolo ha una precisa ragione, la perdita di peso della lira. È la stessa ragione che invece ha tenuto a casa parecchi italiani, bastonati a livello del portafoglio dalla inflazione e dal carovita. Per loro esiste però un'alternativa, vacanze in città o alle porte di casa. La rinuncia ai pediluvi marini, alla costosa voce cabina ombrellone sdraio, al salasso di alberghetti e pensioni ha però avuto un risvolto positivo. La scoperta di luoghi alternativi più a portata di mano, più accessibili alle borse logorate dall'inflazione. Un esempio, gli argini, le anse, gli anfratti sabbiosi del Po.
0: Nonostante l'estate sia piuttosto cara dal punto di vista delle vacanze, qualcuno il mare comunque è riuscito a raggiungerlo, e meno male, perché le vacanze, già a quei tempi, vengono considerate non un lusso ma una pausa rigenerante fondamentale per tutti, come testimonia questo servizio proprio del 1977.
3: Finalmente il mare è stato di tutti. Qui chi per pochi giorni, chi per un mese, chi per un'intera stagione ha potuto dimenticare gli affanni della città, dell'ufficio. Umidità, smog, freddo, pioggia sono ormai lontani ricordi. Questa è la parentesi del sole e del cuore leggero. Immagini che purtroppo appartengono già al passato, anche se recente. L'estate l'abbiamo vissuta così, insieme ai nostri figli, anch'essi lontani dal loro dovere, quello scolastico. Mamme tranquille, distese, spensierati i bambini. La villeggiatura un tempo era privilegio di pochi. Oggi, anche se non si è raggiunta la totalità delle persone che possono usufruire di questo bene, non si può negare che non siano stati fatti passi da gigante. E non poteva non essere che così, dal momento che la villeggiatura non è un lusso, ma un elemento di difesa della salute cui tutti hanno diritto.
0: Le vacanze finiscono e a settembre il mondo piange la scomparsa della divina Maria Callas, che si spenge a Parigi a soli 53 anni. L'autunno alle porte porta con sé anche un capolavoro assoluto registrato a Berlino da David Bowie, l'iconica Heroes, con la quale ci salutiamo questa settimana. E allora grazie a Samira Rocchetti e a voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo chissà in quale anno la prossima estate.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Scorrono i giorni estivi uno dopo l'altro, luglio ormai sta per finire, ma l'estate è ancora lunga e noi vogliamo godercela al 100%. Con Giacomo Avanzi, che sono io, e con Livio Cosentini alla parte tecnica, stasera vogliamo portarvi in Puglia per conoscere una delle città più affascinanti della Capitanata. Si tratta di Lucera e ad aprirci le porte della città è con noi il primo cittadino, il sindaco Giuseppe Pitta. Benvenuto, buonasera.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera direttore.
1: Allora, no, semplicemente conduttore, il direttore è un altro, ma io comunque apprezzo il benvenuto che mi dà, perché è il benvenuto che vediamo anche in una città come la vostra, che scopriremo man mano, ma innanzitutto vediamo che è una città veramente ricca di eventi in questa estate 2026, eventi che ci sono stati fino adesso, e eventi che continueranno ancora. Ci può svelare allora qualche anticipazione del calendario?
2: Allora continueranno fino a giorno 2 questi meravigliosi spettacoli di Biagio Antonacci nel nostro panorama dell'anfiteatro Augusteo, un anfiteatro romano meraviglioso, più antico del Colosseo, che ha fatto innamorare Biagio Antonacci. Successivamente, sempre nella stessa location, il 4 agosto avremo Mario Biondi, il 6 agosto Nino D'Angelo. Poi, come dire, ci sarà una piccola interruzione, dal 7 al 13 avremo la settimana medievale presso la fortezza Svevo Angioina e presso l'anfiteatro Augusteo, perché Lucera, oltre ad ospitare questo millenario anfiteatro, ha anche una delle fortezze più grandi d'Europa, costruita da Federico II e dagli Angioini, che ospiterà questa settimana di rievocazione, una settimana che ci riporta nel Medioevo e che ci fa vivere la Lucera di quei tempi. E poi avremo, come sempre, come tutti gli anni, la nostra festa patronale tra il 14 e il 16 agosto, quindi 14, 15 e 16 agosto, dedicata a Santa Maria Patrona, dove avremo il 15 come cantante Sal Da Vinci e il 16 Fred De Palma. Diciamo che
1: complimenti sindaco, perché sono nomi incredibili.
2: Sì.
1: Sono nomi veramente che faranno suonare e cantare la vostra estate 2026. Oltretutto, lei ce l'ha accennato, ma l'anfiteatro, essendo uno dei luoghi protagonisti di questi eventi estivi, io immagino che sia anche particolarmente suggestivo assistere a un concerto in un luogo con più di 2000 anni di storia.
2: È una cosa che è difficile da raccontare, perché trasmette delle emozioni, una suggestione particolarissima, e ne vale veramente la pena venire a visitarlo, specialmente quando si riempie questo contenitore, si riempie di contenuto culturale. Ci saranno e ci sono tutta un'altra serie di eventi culturali, io così a memoria ne ho citato qualcuno, ma potrete e i radioascoltatori potranno tranquillamente consultare il sito, le pagine Facebook, Instagram per vedere tutta la serie di eventi che poi arricchirà l'estate della nostra Lucera, che è immersa nei Monti Dauni, una parte meravigliosa della Puglia che non ti aspetti.
1: E infatti, noi che non ce l'aspettiamo, sindaco, ci dia qualche coordinata, perché chi dovesse arrivare a Lucera per un concerto poi in realtà può scoprire tantissimo. E allora, se un nostro ascoltatore arrivasse per una giornata in città, quali luoghi gli consiglierebbe di non perdere assolutamente?
2: Allora, innanzitutto deve necessariamente fare una visita completa del nostro patrimonio artistico e culturale, partendo proprio dall'anfiteatro e dalla fortezza Svevo Angioina, per passare al museo

0: Museo Civico Fiorelli, alla Pinacoteca, Biblioteca Comunale, che è meravigliosa e degna di una capitale, e che ospita anche uno dei mosaici più grandi e suggestivi, i mosaici di San Giusto, che sono stati ritrovati nella costruzione di un invaso a pochi chilometri dalla nostra città, ed è un grandissimo mosaico in tasselli di vetro, una cosa molto, molto particolare. Ma poi si può immergere sicuramente in un contesto ambientale e paesaggistico meraviglioso, che è quello dei 29 comuni dei Monti Dauni, che sono a pochissimi chilometri da Lucera e rappresentano la vera parte montana della Puglia, questa Puglia dell'entroterra fatta di aria buona, di cibo buono, di fresco anche in estate, di boschi meravigliosi, di gente per bene. Veramente c'è tanto da vedere, ci sono tanti percorsi da fare. Non abbiamo la fortuna di avere il turismo balneare, ma abbiamo e possiamo offrire come territorio un turismo alternativo altrettanto.
1: Assolutamente sì, e basta digitare Lucera e comunque raggiungervi sui vostri canali per intravedere veramente le bellezze che racchiude Lucera. Io la ringrazio allora, Sindaco, posso dire che mi ha convinto, ci ha convinto, e quindi grazie. Estate a Lucera. Grazie Sindaco Pitta.
0: Grazie di cuore a voi, un abbraccio a tutti e buona serata.
1: Grazie, buona serata a lei. E il Sindaco poco fa diceva, accennava anche ai sapori, e noi ai sapori vogliamo proprio tornare fra pochissimo, continuando a rimanere a Lucera per scoprire quali sono le caratteristiche del luogo. Nel frattempo, se voi sentite questa intro, avete riconosciuto naturalmente Jovanotti, ed è una canzone che ci fa ballare da più di 30 anni ormai, perché era il 1995 quando uscì, parlando di quel luogo di incontri fra esseri umani che continua a essere un luogo di novità. Questo è L'Ombelico del Mondo.

0: Stasera l'ombelico del mondo è Lucera, siamo in provincia di Foggia e continuiamo a esplorarla attraverso i suoi sapori e i suoi gusti, dando il buonasera a Paolo Lascavi. Buonasera.
1: Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il ristorante è il Cortiletto di Lucera, che è una vera e propria istituzione del territorio. Allora Paolo, qual è la filosofia che guida la vostra cucina?
1: Allora, da 23 anni la nostra cucina, dico la nostra perché quella mia e quella di mia moglie Rosanna, che con cui condividiamo questa grande esperienza, è sempre la stessa: utilizzare i prodotti della stagione e valorizzare il territorio pugliese. Tutto ciò che non riusciamo ovviamente a reperire a livello regionale lo scegliamo comunque sul nostro territorio nazionale, che ne offre tantissimo. E per noi la qualità della materia prima viene sempre al primo posto.
0: E oltre alla qualità della materia prima c'è anche la qualità dei rapporti. Infatti, per portare in tavola sapori e profumi del territorio ci sono dei rapporti umani importanti. Come collaborate con i produttori?
1: Allora, la cosa è fondamentale: con i nostri produttori si crea proprio un rapporto di conoscenza, di rispetto reciproco per il lavoro che svolgono. Poi non bisogna mai guardare solo al prezzo, ma va a valorizzare l'impegno, gli investimenti e la passione che ci sono dietro ogni prodotto che viene fuori. Credo che tutto il territorio debba muoversi in maniera sinergica. Ogni giorno il lavoro con l'obiettivo, noi lavoriamo con l'obiettivo di trasmettere la ricchezza della nostra terra attraverso proprio l'agricoltura e la qualità dei suoi prodotti, dai pomodori al vino, all'olio e quant'altro.
0: Ecco, e a questo proposito, ci sono dei piatti tipici che non possono mancare nel vostro menù?
1: Allora, Lucera non ha proprio dei piatti tipici, e parlerei di ingredienti tipici. Un a caso che è noto nel nostro territorio su tutti è la rucola del Castello, famosa. Perché? Perché è caratterizzata da una piccantezza e ha delle foglie più scure e lanceolate. Noi le proponiamo per esempio con i nostri cicatelli Mizzapirst e Mizzgius, in dialetto cosiddetti, con il pomodoro. Quindi viene sbollentata e poi viene utilizzata. Negli anni ovviamente
0: se diciamo cicatelli ci capiscono uguale, nel senso, anche se non sappiamo dire la dicitura, allora, esatta, come ha detto lei.
1: In generale sono i cicatelli. Okay. I cicatelli vengono, è una pasta fresca che si fa con farina e acqua, molto semplice. Quindi, e poi un'altra cosa importante che noi negli anni abbiamo comunque rivisitato ricette della tradizione legata proprio all'agricoltura, alle verdure, gli ortaggi autunnali e invernali che sono fantastici. Non a caso per esempio noi abbiamo un must, che è uno sformativo di verdure in base alla stagione, che è ispirato molto a uno spezzatino di agnello che si faceva nel periodo, che si fa nel periodo pasquale, e nel nostro caso però io l'ho reinterpretato con delle verdure di campagna di stagione, utilizzando poi i legumi invernali come i ceci e i fagioli del nostro territorio. Poi c'è un piatto che tra poco non vedo l'ora di proporlo, il 16 di agosto, perché noi il 15 e il 16 di agosto da noi, oltre al 15 che è la festa della Maria Assunta, ma anche il 16 agosto è festa patronale.
0: Certo.
1: E anticamente, in questa patronale, le nostre nonne utilizzavano le famose cocozze lunghe, che sono delle zucchine lunghe che crescono in questo periodo estivo, e le preparavano con il ragù e le uova. Questo perché? Perché il giorno del 16, anticamente, la processione usciva la mattina, quindi quando ci si ritirava, si ritirava tardi dall'ora di pranzo, e loro preparavano dalla mattina presto questo piatto unico, che era composto da queste cocozze lunghe con il ragù e con dei pezzi di carne, che diventava un piatto unico. Quindi quando si rientrava, vista l'ora tarda per il pranzo, si mangiava e si condivideva questa ricetta con tutti e si festeggiava il 16 di agosto.
0: Fantastico, bellissima anche la storia che c'è dietro. Allora, le faccio la stessa domanda che ho fatto poco fa al sindaco: se un nostro ascoltatore visitasse Lucera per la prima volta, c'è un qualche cosa del vostro menù che gli consiglierebbe assolutamente?
1: Allora, in estate, in questo periodo, io proporrei una pianta che è eccezionale: sono le talle di zucchine, con tutte è una pianta simile al sedano, filamentosa, ma è vuota all'interno. Poi c'ha tutte le piccole zucchine, i fiori di zucchine, ovviamente sbollentate, io le preparo con un po' di guanciale e della cipollina croccante, con un misto di pomodori, perché racconta l'estate, i colori, giallo, rosso, verde, e poi aggiungo su delle scagliette di cacio e ricotta, perché dà sapidità alla portata.
0: Che meraviglia.
1: Io uso pochissimo sale nella mia cucina, quindi mi piace un po' equilibrare in maniera naturale i miei piatti. In più poi c'è in autunno un altro piatto che autunno-inverno proporrei, invece la pasta fresca, la nostra pasta tipica, i troccoli è una pasta lunga che si fa con le uova, oppure anche dei cavatelli, con le verdure miste di campagna, cosiddette i fogli a mischk, con una vellutata di ceci di faeto, con sempre qui un po' di cipollina croccante, e poi un filo di olio a crudo di peranzana, che è una delle qualità di eccellenza del nostro territorio.
0: Allora, la culina in bocca l'ha fatta venire non solo a me, ma anche chi ci sta ascoltando. Quindi Paolo, grazie a te, grazie al cortiletto di Lucera, che continua a portare in tavola i sapori di un tempo, ma con la sensibilità di quest'oggi. Grazie Paolo, buona estate.
1: Grazie, buona serata, grazie, salve.
0: A questo punto io e Livio Cosentini vi salutiamo, perché ci è venuta fame dopo quello che ci ha raccontato Paolo. Andiamo a mangiarci qualche cosa, ma ritorniamo al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa firma la nuova Costituzione dello Stato della Città del Vaticano. Sale a 34 il bilancio delle vittime della crisi migratoria in corso a Ceuta. Mar Mediterraneo sempre più caldo, negli ultimi 6 anni la media della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Il Papa ha firmato oggi una nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che sostituisce quella del 13 maggio 2023 ed entra immediatamente in vigore. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: La legge firmata oggi in memoria di Sant'Ignazio di Loyola da Leone XIV è una sorta di costituzione dello Stato che, come viene spiegato nella premessa, risponde alla necessità di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni. La legge conferma e integra queste modifiche che riguardano sia la funzione legislativa che la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda la funzione legislativa, viene inserita la modifica già introdotta dal Papa con il motu proprio del 19 novembre 2025 riguardo alla presidenza della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che esercita la funzione legislativa e quella esecutiva. Una presidenza oggi non più riservata ai soli cardinali. Il ruolo è affidato a Suor Raffaella Petrini, che è anche presidente del governatorato. Riguardo alla funzione esecutiva, viene confermato il compito del governatorato, che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del successore di Pietro, a cui risponde direttamente.
2: E questa mattina il Pontefice ha ricevuto in Vaticano Patti Smith, cantautrice, poetessa e artista originaria, come lui, di Chicago. Lo scorso maggio aveva inaugurato il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Cronaca internazionale: si aggrava il bilancio delle vittime tra i migranti morti mentre tentavano di arrivare a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Sono 34 i corpi recuperati finora in mare dalla Guardia Civile. Un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez, arrivato nella città autonoma tra le contestazioni dei manifestanti che ne hanno convocato le dimissioni. Roberta Barbi.
4: La protezione delle frontiere è al centro della politica migratoria spagnola. Si difende così il premier iberico Pedro Sanchez da chi lo accusa della crisi migratoria a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove in una settimana sono arrivati a nuoto circa 2.000 migranti irregolari. Il primo ministro, contestato al suo arrivo nella città autonoma, ha stabilito misure per facilitare i respingimenti e deciso l'apertura di un centro temporaneo per le identificazioni e i rimpatri. In realtà, però, sembra che già molti giovani stiano facendo ritorno in Marocco, incoraggiati anche dalle dichiarazioni dell'ambasciatrice marocchina in Spagna, Beni Aic, attraverso la quale Rabat ha preso le distanze dai flussi migratori irregolari. Le dichiarazioni dell'ambasciatrice fanno seguito a quelle del ministro dell'interno spagnolo Marlaska, di elogio nei confronti della collaborazione del Marocco nel contrasto proprio all'immigrazione illegale. Intanto la crisi che ha investito Ceuta si sta allargando anche a Melilla, altra città autonoma spagnola sulla costa nord-orientale del Marocco, dove attraverso il valico ora chiuso di Beni Ansar e la spiaggia di Bucana sarebbero già riusciti a entrare circa 400 giovani migranti.
2: Gli attacchi russi hanno causato nelle ultime 24 ore la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per il secondo giorno consecutivo nella città di Leopoli e nel villaggio di Radushne. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso la possibilità di imporre un blocco terrestre all'Iran durante il loro incontro di questa settimana alla Casa Bianca. Il ministero della difesa del Kuwait intanto ha riferito di aver abbattuto dei droni iraniani che avevano preso di mira siti militari. La crisi climatica non risparmia nessun luogo. Un mar Mediterraneo sempre più caldo. Negli ultimi 6 anni la media, da maggio a settembre, della superficie non è mai scesa sotto i 24 gradi. Una nuova analisi di Save the Children afferma che in Europa occidentale 2 bambini su 3 sono stati esposti a ondate di calore estreme nel primo semestre del 2026. Ascoltiamo Daniele Pernigotti, autore del libro Questo clima deve cambiare, al microfono di Alessandro Guarasci.
5: L'adattamento è sempre un elemento fondamentale, perché è un dato di fatto che il clima sta già cambiando adesso, quindi stiamo già pagando il conto. Però se non andiamo sulle cause del problema, chiaramente non avremo una situazione sempre peggiore da dover gestire, e questo è il motivo perché bisogna lavorare moltissimo sul taglio delle emissioni, quindi sulla mitigazione.
6: Ecco Pernigotti, però il taglio delle emissioni, lo sappiamo, ha dei nemici, essenzialmente Stati Uniti, in parte la Cina che però sta investendo molto sulle rinnovabili, e anche l'Europa è un po' disunita.
5: L'Europa è disunita, ma l'Europa, il fatto di essere disunita è un po' una costante su vari temi, purtroppo. Però cioè, non è che abbiamo molte alternative, cioè è un dato di fatto conclamato che noi dobbiamo tagliare le emissioni, se no pagheremo un danno, un costo sempre maggiore in futuro. Quindi non c'è alternativa, bisogna tagliarle adesso e tagliarle rapidamente.
2: Nei giorni scorsi il Parlamento italiano ha approvato un disegno di legge del governo per assegnare misure alternative alle persone detenute con dipendenze da sostanze o da alcol. Il provvedimento fa parte del piano per ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena italiani e consentirà circa 10.000 detenuti di uscire dal carcere. Roberto Barbi ha raccolto in merito il commento di Samuele Ciambrello, portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale e garante delle stesse per la Regione Campania.
7: È una svolta positiva ed un atto di civiltà che cammina con le buone intenzioni. Riconoscere la tossicodipendenza come una malattia, non come un vizio, un reato. La nota negativa sono i numeri che dà il governo. Su questi 20.000 loro dicono ne abbiamo 10.000 che devono scontare un massimo di 8 anni. Poi ci dicono che però mettono a disposizione 19 milioni, significa che con questi finanziamenti potranno uscire massimo 800 persone.
4: La detenzione domiciliare di cui sopra potrà essere scontata in strutture terapeutiche specializzate. Il ministro stimava che potranno accedervi circa 10.000 persone, ma ci sono in Italia tutti questi posti nelle comunità di recupero?
7: Questi posti non ci sono, sono il potenziale che possono uscire. In tanti istituti i CERT funzionano e abbiamo 6.000 detenuti che già in questi ultimi anni sono dentro le comunità terapeutiche. Non è che partiamo da zero, questa è una nuova misura per potenziare, per trovare più risorse sui territori.
2: In Italia si rischia di indebolire la specificità educativa della giustizia minorile. Lo afferma in una nota a Salesiani per il Sociale in merito al disegno di legge che intende intervenire sull'articolo 98 del Codice Penale, introducendo una presunzione relativa all'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Andrea De Angelis ha intervistato il presidente di Salesiani per il Sociale, Don Francesco Preite.
8: La sicurezza è un tema importante del nostro parere, è quello di rafforzare la prevenzione e dell'insegnamento di Don Bosco che ce lo dice. E da una parte la nostra attenzione è nel riaffermare che in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, e poi dall'altra parte la grande lezione che Don Bosco ci ha lasciato, sistema preventivo.
9: Servono soldi anche per chi è in prima linea per educare e per insegnare. L'etimologia ci ricorda, insegnare vuol dire lasciare il segno, ma deve essere un segno buono, ci vogliono esperti, professionisti per farlo.
8: Sicuramente questa è una proposta molto intelligente, cioè mentre ovviamente il mondo oggi purtroppo si sta preoccupando di riarmarsi, il problema della devianza giovanile si affronta con un piano di investimento nella prevenzione. Per difendere la sicurezza interna ci vuole un investimento massiccio, capillare in tutto il territorio nazionale, così come c'è stato per il piano di riarmo in Europa, per un piano di educazione, di prevenzione.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Baresi ha giocato con la maglia rossonera 719 partite, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni Champions League, mentre in nazionale ha disputato 81 gare vincendo il mondiale nel 1982. Chiudiamo con la cultura, intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi. Il tema è stato al centro questo mese della dichiarazione di Roma sottoscritta in Campidoglio da premi Nobel, ex capi di Stato, scienziati ed esperti. Sulle sfide dell'intelligenza artificiale, Palondarza ha intervistato Carlo Abrate, esperto della fondazione Be The Hope.
10: Sicuramente non è la tecnologia in sé, no, ad avere una natura, se vogliamo così dire, demoniaca, ma è l'utilizzo che se ne fa, che assolutamente può essere a discapito di tanti esseri umani, dell'ambiente, dell'equilibrio anche della società.
11: Ci sono dei rischi da evitare?
10: Informarsi può essere sicuramente il primo punto, anche per comprendere come utilizzare al meglio questa tecnologia, sia come utenti attivi ma anche a volte come utenti passivi. Pensiamo ai social network, a tutti i sistemi che la utilizzano e quindi noi ne siamo anche utilizzatori in qualche modo passivi.
11: Che valore ha, che significato ha il fatto che il Papa si sia espresso in un'enciclica e abbia posto a tema l'intelligenza artificiale?
10: Ha un significato molto importante e storico, può essere sicuramente un testo di riferimento globale che può aiutare a guidare le persone a una comprensione anche maggiore di quale può essere una direzione futura.
2: Per ora è tutto, da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: Yes.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. È tempo di vacanza e oggi vi porto in uno dei posti più belli del mondo in assoluto, e cioè sull'isola di Capri, in particolare nel comune di Anacapri, perché parliamo con l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri, appunto Manuela Schiano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Di una mostra che è allestita.

0: appunto nell'isola di Capri, il cui titolo è Rosa, puntato, ciascuna lettera è puntata dal titolo, quindi il titolo sciolto diventa Romantica ossessione senza armonia. Si parla di un artista tedesco che ha avuto un grande legame con Capri, vero?
1: Sì, Joseph Beuys, partiamo da alcune opere iconiche di Joseph Beuys realizzate proprio durante il suo soggiorno a Capri. Lui è stato ad Ana Capri negli anni 70 nella Villa Orlandi che era stata fittata da Lucio Amelio insieme a Pasquale Trisorio e hanno creato una sorta proprio di laboratorio di innovazione e creatività. E in quella villa Beuys realizzò la iconica fotografia La rivoluzione siamo noi, con lui nel viale di Villa Orlandi, con il suo cappello famoso e il suo gilet che l'hanno reso poi diciamo, iconico nel mondo dell'arte. E successivamente poi arrivò anche diciamo, a Capri con la sua Capri Batterie, questo limone con la batteria a significare l'energia della natura dell'isola che gli aveva dato sicuramente una forza nella sua creatività, nella sua arte, nel suo progetto.
0: Accanto alle opere artistiche, appunto, di Joseph Beuys, ci sono poi dei documenti d'archivio che siete riusciti a recuperare?
1: No, in realtà diciamo, un documento d'archivio interessante e inedito che noi abbiamo è un documento audio, cioè un'intervista che Amelio ha fatto a Beuys che non è stata mai diciamo, pubblicata e abbiamo creato un angolo ascolto dove appunto si può ascoltare questa bellissima intervista proprio per conoscere da vicino l'artista. E, poi la mostra in realtà parte da Beuys come pretesto, ma viene arricchita da opere di artisti contemporanei che come in un fil rouge portano anche loro il messaggio di Beuys dell'arte come trasformazione, dell'arte come impegno civico e sociale. E questi artisti sono Alessandro Lillo con le sue bellissime sculture e un altro nipote di Lucio Amelio che ha collaborato appunto alla mostra che è Bruno Albi Marini che ha fatto un'installazione video molto forte e infine abbiamo le foto di Alessio Romenzi che sono delle foto di guerra che vogliono appunto rappresentare no, l'altra faccia dell'umanità, cioè l'umanità che vuole la pace, si impegna ed è rappresentata da Beuys e poi invece c'è ahimè, l'umanità che sceglie la guerra e la distruzione.
0: Questo è un messaggio che in qualche modo richiama tutti ad una forma di responsabilità individuale, no? E a combattere quindi l'indifferenza. E a questo punto io mi collego però anche ad un'affermazione famosa mi scusi, di Joseph Beuys, che dice: ogni uomo è un artista, proprio come se in qualche modo si volesse richiamare anche qui in qualche modo una responsabilità forse ai propri talenti, a ciò che ogni uomo ha a disposizione e quindi che possa metterlo a disposizione del resto dell'umanità.
1: Esattamente, ogni uomo, se noi concepiamo l'arte come impegno e come trasformazione, è ovvio che ogni uomo partecipa a questo progetto di trasformazione del mondo, perciò Beuys parla anche di scultura sociale. Ciascuno con i propri mezzi, con i propri talenti, con la propria personalità deve contribuire alla costruzione appunto di questo mondo migliore. Quindi la scultura sociale di Beuys e l'affermazione ogni uomo è artista va proprio in questa direzione. L'arte come impegno e trasformazione non può non riguardare tutti.
0: Volevo un'ultima domanda, riguardava invece il luogo dove si svolge dove si tiene appunto questa mostra. Quindi abbiamo detto che il titolo della mostra è Rosa, cioè Romantica ossessione senza armonia, ma è ospitata a Villa Rosa. Che luogo
1: Sì,
0: è
1: questa
0: Villa
1: diciamo,
0: Rosa?
1: è una casualità il fatto che si chiami Villa Rosa, però ci è piaciuto perché
0: Certo.
1: diciamo, rafforza questo messaggio, perché abbiamo quest'opera anche la Rosa della Rivoluzione, che un po' l'abbiamo utilizzata anche su tutta la comunicazione che rafforza e rappresenta il messaggio che vi ho spiegato prima. Villa Rosa è una villa ottocentesca, nasce come villa privata di uno dei primi stranieri che sono giunti ad Anacapri, poi viene trasformata in albergo, successivamente viene presa dalla Fondazione Munte, la stessa della Villa San Michele, se, se lei la conosce, e poi passa al comune di Anacapri con una donazione. Nel frattempo diviene scuola superiore e quindi è vissuta da tanti giovani, ed è scelta poi negli anni Ottanta per una importantissima mostra che si chiama Frammenti Postumi, che è stata curata da Lea Vergine, dove appunto si raccontano le avanguardie sull'isola di Capri, quindi passaggi importanti di artisti, pensatori, scienziati che a Capri, in particolare ad Anacapri, hanno trovato quel terreno fertile per poter dedicarsi allo studio, alla ricerca e alla massima espressione artistica. Quindi quando il comune di Anacapri, la scuola diciamo si è trasferita, il comune di Anacapri ha realizzato un nuovo edificio per l'istituto scolastico, abbiamo deciso di investire, fare un grosso investimento di circa 3 milioni di euro per poter riqualificare la villa, riportarla alla, diciamo, al suo aspetto ottocentesco e fare della villa un luogo, un hub culturale di inclusione sociale, cioè mettendo insieme sia il valore culturale sia quello dell'inclusione sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di affidarla attraverso un processo di coprogettazione che diciamo è una pratica innovativa soprattutto diciamo nel sud Italia, che afferisce proprio a quell'idea di amministrazione condivisa della gestione pubblico-privata dei beni, coinvolgendo però una cooperativa sociale, perché il nostro obiettivo era appunto quello di creare un luogo aperto, accessibile, una fucina di cultura, creatività e benessere. E credo che l'abbiamo aperto 2 anni fa, credo che siamo a buon punto in questo percorso.
0: Questo processo.
1: La mostra. Sì, la mostra rappresenta diciamo anche un punto di sintesi, di collaborazione tra il comune di Anacapri e il consorzio Sale della Terra, e proprio vuole essere diciamo una sorta di manifesto di questa nostra idea dell'importanza dell'impegno civile, della responsabilità di ciascuno nella costruzione di un mondo migliore.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Manuela Schiano, che è, lo ricordiamo, assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri. L'occasione di andare appunto a Capri, ad Anacapri, è anche quella di andare a vedere la mostra Rosa, ospitata a Villa Rosa appunto, su Joseph Beuys a Capri appunto. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie a lei, e l'aspettiamo ad Anacapri.
0: Con molto piacere, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: E ci ha raggiunto intanto al telefono anche l'altro curatore appunto di questa mostra, che è Fabrizio Scomparin. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Allora, come già accennava l'assessore Schiano, lei è nipote del gallerista Lucio Amelio e ha contribuito moltissimo a questa mostra appunto. E, vuole raccontarmi anche, intanto ripartiamo un momento dal titolo, da questa romantica ossessione senza armonia che poi diventa un'unica parola in rosa.
1: Sì, questa è un'idea nata vari anni fa, perché come dire, io avevo creato un'associazione e la rosa doveva essere praticamente il simbolo di questa associazione. E viene questo acronimo, questo modo di chiamarla, perché in effetti una romantica ossessione senza armonia era l'origine del caos, che era il nome della mia vecchia associazione che ancora oggi presido. Ma indipendentemente da questo, praticamente si è creata questa occasione di fare una mostra a Villa Rosa a Capri con il nome Rosa, e abbiamo creduto opportuno praticamente di utilizzare questo acronimo, questo modo di chiamarla. È una ossessione senza armonia, anche perché ci rifacciamo alcuni pensieri di Joseph Beuys.
0: Sì. E tra l'altro, come già ci diceva l'assessore, accennava a questa cosa, si tratta di una forma di dialogo artistico, intanto tra diverse arti e poi anche tra artisti appartenenti a generazioni diverse.
1: Sì, in effetti è un dialogo tra diverse arti, è un dialogo tra pensieri di Joseph Beuys. Non è una mostra su Beuys, ma è una mostra che trae spunto da alcuni pensieri che Beuys nell'arco della sua vita, soprattutto l'Anna Capri, tra l'altro, ha sempre affermato. In effetti tutta questa situazione è nata perché io andavo a vedere in un altro luogo di Napoli, vicino a Napoli e Bacoli, alla Casina Vitaliana, un parco dove c'era un treno di quelli utilizzati praticamente dai tedeschi per portare gli ebrei ad Auschwitz.
0: Sì.
1: E io pensai, che strano, oggi come oggi le vittime, che una volta erano vittime gli ebrei, sono diventati carnefici, perché all'epoca c'era la guerra tra Palestina e Israele. E dissi, ma allora questo mi riporta a un pensiero di Beuys, che diceva che l'uomo, per essere felice, si deve liberare dalla politica. E in effetti era così. E così è nata Rosa, questa mostra.
0: Gli altri artisti di cui si parla appunto nella mostra, che vengono messi a confronto con Beuys e con questi pensieri di Beuys, dicevamo, sono artisti differenti, no? C'è un fotografo, sì, per esempio.
1: Alessio Romenzi, sì.
0: Sì.
1: Poi c'è un videomaker che è Bruno Albimarini, che tra,
0: sì,
1: l'altro è un altro nipote
0: di Lucio Amelio, sì,
1: praticamente. E poi c'è Alessandro Rillo, che è uno scultore che si avvicina molto, ma casualmente, al modo di esprimersi di Beuys.
0: Vorrei chiederle anche un ricordo a questo punto, però, di Lucio Amelio, che ha significato così tanto, no, nel... proprio per il mondo dell'arte a Napoli e non soltanto.
1: Lucio Amelio era un visionario, zio Lucio. Lui non amava essere chiamato zio Lucio, ma diceva: Lucio, chiamami Lucio, non mi chiamare zio.
0: Sì.
1: Era la sua modo di fare. Comunque era un visionario e soprattutto era un gallerista, anche un poco artista, cioè ne capiva un poco di più, non era un semplice mercenario dell'arte, ma era una persona che aveva anche delle visioni artistiche, e queste visioni comunque lui le esprimeva soprattutto a Capri, anziana Capri. Tant'è vero che la prima grande opera di Beuys, La rivoluzione siamo noi, è stata fatta a Villa Orlandi a Capri nel 71. Quindi lui amava portare i suoi artisti a Capri, perché la diceva che era un punto, un posto dove potevano parlare e dialogare liberamente.
0: ed è un luogo anche di ispirazione, no, per tanti grandi scrittori, grandi artisti anche della fine del secolo scorso, e quindi, cioè del secolo ancora precedente, dell'Ottocento intendo, quindi certo un luogo veramente, veramente straordinario.
1: Ma io me ne accorgo quando vado nel luogo a Capri dove lui è sepolto, che è il cimitero cattolico,
0: sì,
1: e trovo delle tombe di personaggi famosissimi che stanno dall'Ottocento in poi lì in questo cimitero dove lui ci ha tenuto a essere sepolto. Tant'è vero che in occasione di questa mostra sono stato, diciamo, spesso e volentieri a trovarlo, ed è un posto, anche mi sembrerà strano, ma anche quel cimitero è un posto di grande ispirazione.
0: Beh sì, lo conosco, è un luogo che poi dà direttamente sul mare, quindi lo sguardo veramente si perde sull'infinito, come appunto in un cimitero è giusto pensare. Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ringraziamo anche Fabrizio Scomparin che insieme a Emanuela Schiano cura appunto la mostra Rosa, dedicata a Joseph Beuys.
1: Volevo ringraziare Emanuela Schiano, l'assessore, sì. Volevo ringraziare Angelo Moretti che è il presidente del consorzio, che ha deciso di affidarci questo ruolo, di darci questa possibilità. Insomma, volevo ringraziare il comune di Anacapri, un poco tutti fondamentalmente, e tutte le persone dello staff che ci hanno aiutato, perché è stato un grande lavoro di squadra, questo lo voglio sottolineare.
0: Mm-hmm. E quindi anche un grande risultato. La ringrazio molto, allora grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro, buona giornata.

0: E adesso parliamo di un festival di poesia che si chiama anzi Festa della Poesia, e poi ci spiegheranno perché, intitolata a Lorenzo Calogero. Siamo alla terza edizione di questa festa, che è appunto ospitata a Meli Cucca in provincia di Reggio Calabria, e ne parliamo con l'ideatore, curatore di questa, anche di questa edizione, che è Nino Cannatà, con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie a voi, sempre molto gentili, grazie.
0: Allora, parliamo intanto perché ha deciso di intitolare questa manifestazione dedicata a Lorenzo Calogero Festa della Poesia e non Festival.
1: Sì, un po' perché ce n'era bisogno intorno al poeta, di fare qualcosa di originale, di diverso, un po' perché nella lunga dimenticanza che ha accompagnato il poeta serviva un po' un effetto felice, nuovo. Infatti è cambiata la narrazione sul poeta Calogero e siamo a proporre qualcosa di nuovo nell'accezione di festa.
0: Intanto raccontiamo allora chi era Lorenzo Calogero e perché c'è stata la necessità anche così culturale di ricordarlo.
1: Il poeta Calogero nasce a Meli Cucca, un medico, si forma a Napoli e già all'età giovanissima, negli anni 30, nasce nel 1910, ma già negli anni

0: sua opera che ci lascia in 7 opere poetiche. Non è stata una, diciamo, ha fatto una esistenza travagliata, ma è riuscito a comporre qualcosa di veramente importante e che è ancora sotto la lente degli studiosi, della comunità scientifica, e nel frattempo, visti decenni di silenzio editoriale o comunque di poca attenzione da parte degli studiosi, perché ci sono sempre intorno al poeta Calogero dei momenti un po' di entusiasmo e poi passano decenni di silenzio. Dopo il primo clamoroso caso internazionale scatenato dalla pubblicazione delle edizioni Lerici, siamo nel 62, ad un anno dopo la morte del poeta, ne parla la stampa di tutto il mondo, anche con toni importanti, paragonandolo a Rimbaud, a Novalis, a Rilke, dichiarando insomma un poeta di valenza europea. E poi insomma l'entusiasmo scemò, ritornarono altri studiosi a parlarne, poi ancora il silenzio. Adesso la festa che nasce a Melikuka serve per riattivare l'attenzione, far diventare un momento di comunione, di un momento corale di dialogo intorno a questa strepitosa poesia, a partire dai luoghi dell'anima, ovvero da Melikuka, dove il poeta nasce nel 1910, muore nel 1961, rimangono delle testimonianze, delle memorie storiche molto suggestive. A parte i suoi luoghi, che chiamiamo i luoghi dell'anima, sono tutti luoghi di carattere diciamo turistico, se vogliamo, la Costa Viola, l'Aspromonte, la Grotta di San Felia, gli ulivi giganti della Piana di Gioia Tauro, insomma luoghi con una identità paesaggistica, naturalistica molto, molto forte. E quindi è anche un modo per accogliere il mondo e provare a narrare in maniera nuova, ribadisco, è una festa di intenti, di accoglienza, una festa della poesia.
1: Il tema del dialogo ritorna anche nel, appunto, in questa festa della poesia, ne parlavamo poc'anzi con gli ospiti precedenti, di dialogo in qualche modo tra la voce poetica di Lorenzo Calogero e altri artisti, altri scrittori. Per esempio viene presentato un volume che è dedicato in maniera particolare al rapporto tra Lorenzo Calogero e Giacomo Leopardi. Anche qui parliamo proprio del paesaggio, della bellezza di cui lei parlava un attimo fa.
0: Grazie di questa domanda, perché mi permette di sottolineare quanto l'importanza insomma di un altro melicocchese, lo scrittore, il drammaturgo, saggista, Giuseppe Fantino, che è stato amico del poeta Calogero, ha scritto dei saggi, o comunque più che altro, più che i saggi, degli articoli all'epoca per prendere le difese di questo poeta che era molto delicatamente appartato, una figura angelica. Il Fantino ha un'altra storia importante, sempre nativo di Melikuka, dove ha prodotto tante cose che per tante vicende esistenziali poi sono cadute nel dimenticatoio, e l'anno scorso abbiamo iniziato a parlarne alla edizione 2025, ma quest'anno finalmente siamo riusciti a pubblicare, lo presenteremo sabato 6 agosto a Melikuka, nei luoghi di nascita di Fantino. Questa è una cosa che mi emoziona, insieme agli eredi Fantino, insieme a Fortunato Mannino, che è lo studioso filologo che si è preso la briga di trascrivere dai faldoni manoscritti di Fantino parecchie cose, tra cui commenti e il saggio, i saggi ai canti di Giacomo Leopardi, che con una prefazione, arricchito questo volume da una prefazione di Luigi Tassoni, troverà finalmente nuova vita, e l'abbiamo ripubblicata per ridare nuova attenzione a parte i magnifici canti di Leopardi, e dare attenzione a Fantino, che finalmente ritrova in questo volume i suoi tre saggi che aveva dedicato a Leopardi finalmente messi insieme, perché alla prima pubblicazione del 1956, per ragioni editoriali, aveva tagliato qualcosa.

0: qualcuno gli aveva fatto tagliare due dei tre saggi che finalmente trovano posto nella stessa edizione Lyrics che presenteremo appunto il 6 di agosto.
1: Ma poi c'è anche un altro tema, anche questo carissimo alla poesia di tutti i tempi, e cioè il tema del ritorno.
0: Il dialogo con Milo De Angelis, che è il, come dire, a parte importante poeta riconosciuto da tutti, anche diciamo il poeta che ha deciso di parlare a partire da una sua pubblicazione del ritorno, e quindi a partire da Omero fino ad arrivare ai nostri giorni e toccare la poesia di Lorenzo Calogero, l'importante lavoro che ha fatto l'anno scorso qui a Melicucca intorno al poeta Calogero. Lo attendiamo nel contributo che ci sarà l'11 di agosto, l'ultimo giorno, dove non vedo l'ora di ascoltare Milo De Angelis che ci narra in questa tematica del ritorno, mette insieme la poetica, la poesia da Omero fino a Lorenzo Calogero.
1: Inoltre si ricordano degli anniversari, no? Gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco, con l'incontro da San Francesco a Lorenzo Calogero, e anche poi invece il centenario della morte di Rainer Maria Rilke.
0: Sì, ci sembrava in questa proposta così intensa di quest'anno non tralasciare l'importante anniversario il Cantico dei Cantici di San Francesco, che poi grazie al professor Paolo Rigo verrà anche in questo caso creata una connessione con delle tematiche appropriate tra la poesia di San Francesco e la poesia di Lorenzo Calogero. Quindi poi Rilke, come si faceva a tralasciare Rilke, visto che è stato più volte chiamato in causa dai critici vicino a Lorenzo Calogero, ma non è bastato, perché non potevamo non ricordare anche Amelia Rosselli ai 30 anni dalla scomparsa con Andrea Cortellessa, o comunque un'altra poetessa per noi molto molto importante, è nativa di Scilla, qui vicino, che è Alba Florio, coeva di Lorenzo Calogero, ha lasciato tanto tanto materiale poetico, e anche questo è andato un po' nell'oblio, e contiamo di dare un contributo per tirar fuori anche quest'altra poesia.
1: Mm-hmm. Poi ci sono dei laboratori dedicati invece ai più giovani.
0: Sì, guardi, ci stimola in maniera perfetta, perché avere l'onore di accogliere il Junior Poetry Festival, quindi grazie a Gotti e Chiara Basile, per amicizia, affetto e vicinanza, affiancati da Daniela Marcheschi, che farà un discorso critico sul Calogero e sul Novecento, però non potevamo anche quest'anno dare attenzione ai più giovani, perché è da lì che parte la coscienza verso una certa poesia, anche definita complessa, e attraverso queste figure come Grazia Gotti e Chiara Basile, esperti con il loro Junior Poetry Festival, ma anche con il Junior Poetry Magazine, un magazine di una bellezza stratosferica, forse una proposta unica in Europa per bellezza e proposta poetica verso i più giovani, i più piccoli bambini, ci permetteranno di fare, grazie a questo laboratorio, una connessione con il mondo dei più piccoli, quindi attraverso il gioco aiutarci a dialogare con i più piccoli, che devono conoscere questa importante poesia.
1: Infine, volevo chiederle qualcosa sui percorsi nei luoghi dell'anima di Lorenzo Calogero, che è la possibilità anche di conoscere un po' questo bellissimo territorio.
0: Sì, è un'occasione felice, perché nella poesia di Lorenzo Calogero vi sono sublimati, se vogliamo dire così, i luoghi intorno a Melicucca, come i boschi, il paesaggio, ma toccano delle parole chiave oggi, come Costa Viola, che è un toponimo di una zona mitica della Calabria, che si affaccia sulla scogliera che va poi su Bagnara, il paese della madre, Scilla, di fronte abbiamo le isole Eolie, la Sicilia, con degli agenti atmosferici sempre cangianti. È un poeta di questa levatura, di questa sensibilità, si è nutrito di queste atmosfere, oltre ai boschi di ulivi giganti e alla grotta di Sant'Elia, questo luogo remoto, molto mistico, e tutta una serie di altri luoghi intorno. È anche un modo per offrire la mattina, nelle giornate della festa, delle occasioni per conoscere il territorio e meditare sulla poesia. Del resto quest'anno Franca Mancinelli e John Taylor accompagneranno un gruppo di interessati alla scoperta della poesia di Calogero, alla meditazione della poesia di Calogero proprio nei luoghi del poeta.
1: Allora, grazie a Nino Cannatà, che è ideatore e curatore della Festa della Poesia Lorenzo Calogero. Grazie di essere stato in nostra compagnia. La terza edizione si svolge a Melicucca, in provincia di Reggio Calabria, dal 6 all'11 agosto. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie, viva la poesia, grazie a voi.

Nella nostra parte musicale oggi vogliamo rendere omaggio ad una grande attrice francese, scomparsa peraltro proprio il 31 luglio del 2017. Una grande attrice che è stata anche famosa per un certo periodo della sua carriera come cantante, e questo proprio grazie ad un brano che aveva interpretato in uno dei suoi film più famosi. Stiamo parlando di Jeanne Moreau, musa ispiratrice di grandi registi, non solo francesi, come François Truffaut, Louis Malle, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Orson Welles, Louis Buñuel. Nel film Jules et Jim del 1963 cantava una canzone di Bassiac, Le Tourbillon de la Vie, e il successo del film e della canzone fu tale che la Moreau cominciò appunto anche una carriera di cantante, specializzandosi in maniera particolare nella canzone d'autore, interpretando i testi per esempio di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, e cimentandosi poi ella stessa nella scrittura di alcuni di questi testi veramente poetici. Fascino particolare quando un'attrice interpreta una canzone, perché supplisce ai limiti vocali attraverso la qualità interpretativa, e queste canzoni ci riporteranno immediatamente alla memoria il fascino crudele, lo sguardo tragico, il broncio testardo e il sorriso sbarazzino di Jeanne Moreau. La canzone che apre il disco Jeanne Moreau della Master Série è stata scritta da Marguerite Duras, di cui Jeanne Moreau è stata molto amica, che ha avuto anche modo di interpretare in teatro. Si intitola India Song.

Tra le canzoni, il cui testo è stato scritto da Jean Moreau, ce n'è una particolarmente autobiografica in cui l'attrice parla della celebrità e della pubblicità, la célébrité, la pubblicità.

Questa che ascoltiamo ora è la mia canzone preferita, forse del disco. Il testo è di Elsa Triolet e Eugène Guillevic, si intitola Les Nuits du Soleil.

il fascino della personalità di Jean Moreau è forse riassunto proprio in questa canzone da lei scritta, il cui titolo è Je suis à prendre ou à laisser.

François Truffaut diceva di Jeanne Moreau: quando penso a lei non penso mai che legga una rivista, ma la penso intenta a leggere un libro, perché Jeanne Moreau non fa pensare a un flirt, ma all'amore. E la canzone con la quale concludiamo questo nostro omaggio a Jeanne Moreau dal disco che le ha dedicato la Master Série si intitola proprio Aimer.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e oggi magari lo salutiamo in maniera un po' più particolare visto che è il suo compleanno. Quindi tanti auguri, Alberto. E abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano, per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa d'Orient Diomai e sono il presidente dell'associazione Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato. Come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che sono anche stato abbastanza fortunato, da che ho fatto il via di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che è conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che ha voluto di portare il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non si lasciano la possibilità di autodefinirsi, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo governo presidente Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che con una persona che viene dal mondo occidentale tutti si chiedono come

0: Quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta
1: Sì.
0: di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna,
1: Sì.
0: ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima ad avere una consapevolezza che ha un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo,
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Per valutare il
1: Sankara.
0: lavoro che ha portato avanti di Sankara, comunque Sankara ha fatto anche molto di consapevolezza, di chiesa consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in
1: In
0: pratica quello
1: pratica,
0: che era
1: sì.
0: l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo,
1: Ah,
0: lo
1: ok.
0: vedo in un paese che comunque considerato tra i più poveri al mondo. In questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta, per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante, che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento
1: Sì,
0: totale da
1: sì.
0: quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica. Il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
1: Ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, queste idee di Africa Film Festival. Perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura. Come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai del percorso che è stato fatto finora?
0: Ma noi siamo abbastanza contenti perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare di cinema ancora di più, perché
1: Film, sì.
0: comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura, sono un altro aspetto molto importante. Il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi, i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che una città come Roma non ci sia un festival del cinema africano. Quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
1: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, è che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista, Cheikhanta Diop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani. No? E che penso che magari vedendo il film, Questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina, non so.
0: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scuola,
1: sì.
0: È formazione e crescita di consapevolezza. Vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo vivendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo no di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, cioè le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti Ibrahim Traoré, mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
1: Infatti, mentre parlavi mi facevi venire in testa i film di Usman Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
0: Sì, e poi Sman aveva quella capacità di fare i film in lingua Wolof, politico, sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno il francese, non è meno l'inglese, non è meno delle altre lingue. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
1: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare il bilancio, l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non siete quasi, ma non necessario, non ancora, no?
0: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini, dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti che passano italiani. Abbiamo ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento delle generazioni. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, con l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio. Magari molti alunni, se frequentano queste, se possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro, e forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
0: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un staccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta. Come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti che abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui, in quanto giovane italo-africano, può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza e il continente africano. Quindi il cinema in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani, viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto, viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donna che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, com'era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, veramente grazie, grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Di sicuro. Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. La parola al nostro Alberto.

Un ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN per il consueto appuntamento con la musica revival degli anni 60, le canzoni più belle che ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto divertire, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. Come questa canzone, ad esempio, che è una serenata a Margellina di Luciano Taglioli, vincitrice al Festival di Napoli del 1960, nell'interpretazione di Flo Sandons e Ruggero Cori, la canzone conobbe anche un discreto successo commerciale. Su un movimento di Barcarola vi si canta una delle più immortalate località di Napoli. Dunque ascoltiamo Serenata a Margellina con la voce di Luciano Taglioli.

Ed era serenata Margellina con la splendida voce di Luciano Taglioli. Bene, continuiamo a rimanere negli anni 60 e precisamente nel 1960 con Quando vien la sera di Joe Sentieri. Costruito su un veloce ritmo di mambo rock, nel 1960 il brano fu terzo a Sanremo, dove Sentieri, che la presentò insieme a Vilma De Angelis, la condì con i suoi famosi saltelli davanti al microfono. Proprio questa versione fu seconda in Hit Parade. Dunque ascoltiamo Quando vien la sera di Joe Sentieri.

E anche noi siamo qua, siamo qua, siamo qua solo per voi con la musica degli anni 60. Davvero divertente questo Quando viene la sera di Joe Sentieri. Bene, rimaniamo negli anni 60 con Adriano Celentano. Non esiste l'amore. Non esiste l'amore, è soltanto una favola inventata da te per burlarti di me. Cantava il molleggiato nel 60 su un ritmo rock. Mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amor non mi sento ridicolo. Prosegue fra un assolo di sassofono e un'efficace ripresa del ritornello da parte degli archi. Dunque ascoltiamoci questo Non esiste l'amor di Adriano Celentano.

E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica degli anni 60. Abbiamo appena ascoltato questo Non esiste l'amor di Adriano Celentano. Bene, passiamo a un'altra voce molto molto molto gradita a tutti, Domenico Modugno con Stasera pago io. È uno splendido minidramma verista in tre quadri. Nel primo il protagonista invita gli amici a bere ancora due bicchieri, nel secondo intona la serenata alla bella che l'ha lasciato ma scopre che lei è morta stamattina. Nel terzo chiede agli amici di lasciarlo solo per poter pagar col suo dolore. Il brano è del 1962, dunque ascoltiamoci Domenico Modugno con Stasera pago io.

Beh, davvero straziante questa canzone di Domenico Modugno, Stasera pago io. E rimaniamo negli anni 60 con un'altra canzone che descrive benissimo le pene d'amore dell'uomo. Infatti è una canzone di Fabrizio De André e è La ballata del Michè. È una delle più belle composizioni del primo De André, è del 1961, costruita secondo moduli cari agli chansonniers d'Oltralpe. Narra di un gesto definitivo consumato in prigione. Gli avevano dato 20 anni perché aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie, ma si è impiccato perché a lei non poteva rivelarlo. Dunque ascoltiamoci questa canzone di Fabrizio De André, La ballata del Michè.

0: Eh sì, davvero echi francesi questi di De André con la ballata del Mickey. Fa veramente ricordare le canzoni di Jacques Brel o di Georges Brassens. Bene, continuiamo con le canzoni degli anni 60, tirandoci un po' su con questa Nessuno al mondo di Peppino Di Capri. Fu prima in classifica nel 1960. La canzone è la versione italiana di No Arms Can Ever Hold You, un successo internazionale lanciato da Pat Boone. Mai più nessuno al mondo t'amerà così. Se tu stai perdendo, tienti stretta a me. È stato un sol destin che due cuori unì. Quindi ascoltiamoci Peppino Di Capri con la sua Nessuno al mondo.
1: Mai più

E si siete sempre all'ascolto di RCN con la musica degli anni 60. Abbiamo ascoltato Peppino di Capri con Nessuno al Mondo e continuiamo il filone delle pene d'amore di questi mitici anni. Infatti ascoltiamo una canzone di Mara del Rio dal titolo Ascoltami. Appartenente al filone del pentimento e del senso di colpa femminile, il motivo ebbe una certa notorietà all'inizio degli anni 60. Su tempo di Begin Lenta si dipana una supplica forse, ma chi lo sa, tardiva. Dunque ascoltiamo Ascoltami di Mara del Rio.

ed era Ascoltami di Mara del Rio degli anni 60. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, abbiamo ascoltato certamente forse delle canzoni che non ci hanno tirato su molto il morale, infatti si trattava proprio di serenate e di pene d'amore. Comunque l'appuntamento è alla prossima per noi, per la musica Revival, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi e mi raccomando a risentirci sempre e comunque in compagnia di RCN. We'll be right back.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. We are so my soul sisters, let me hear ya.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
2: Grazie, grazie per avermi invitata.
1: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto ti chiedo cosa significa Muluye e come mai è un cognome delle nostre parti.
2: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni...
1: Pochi ma tanti,
2: sì,
1: hai molti ricordi,
2: sì,
1: immagino.
2: Sì, sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo,
1: certo.
2: E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che, con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
1: Di non perdere la credenza su questa vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi appunto sono stata, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, da Addis Abeba. Eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni. Ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
1: La tua seconda vita.
2: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia senza però dimenticarlo.
1: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
2: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo.